0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti

O volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280. No, mi ha preso la cuffia, è caduto tutto, le chiavi, il telefono, vabbè. Dicevo, sulle onde di CFMB 1280 diamo via il nostro risveglio in compagnia di
3: Ivan Restelli.
2: Alla parte tecnica abbiamo iniziato un po' in modo diverso.
3: No, perché fuori è un po' umido,
2: No, fa caldo,
3: È umido, è l'umidità.
2: Ma l'hanno detto stamattina, sentivo, molto sorprendente la temperatura, abbiamo 10 gradi più di ieri.
3: Sì.
2: Già in partenza,
3: sì.
2: Infatti sarà una giornata calda, ve lo dico subito, avremo 24 con l'humidex quasi 30, forse anche oltre i 30 oggi.
3: Buono,
2: comunque, giornata con cielo variabile, caldo, la notte prossima scendiamo a 14, percepito a 13 e voilà, questo è per quanto concerne la giornata di oggi. Domani si rinfresca un po', pian pianino si rinfrescherà per ritrovare poi delle temperature più stagionali che non sono certo 30 gradi di massimo.
3: Perché poi trovare pian piano le prime spolveratine.
2: No, beh, adesso non esageriamo.
3: No, perché... Uè, farti di scherzare, abbiamo già passato la metà del settembre.
2: Oh, santo cielo, vuoi essere così
3: adesso
2: positivo già in mattinata?
3: No, spengo e ti racconto la mia storia tra le dita.
2: Vabbè.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 ritroviamo oggi Aldo Ricciuti che non poteva parlare di immobiliare il lunedì essendo occupato. Alle 9.45 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo poi alle 10 per cedere il passo alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: anche tu ce l'hai, si chiama love.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Quasi estiva la temperatura, estiva la temperatura di oggi, lo dico subito, se state per uscire ve ne accorgerete, abbiamo già 16 gradi percepiti come tali, il cielo è ancora buio, dietro l'oscurità vige comunque un manto nuvoloso importante, ma avremo delle belle schiarite più tardi, il sole è sorto, anzi no, sorgerà, ormai bisogna dirlo, al futuro alle 6.33 per tramontare alle 19.04, venti praticamente assenti, soffiano solo a 7 fino a 11 km orari dalla versante meridionale e il tasso d'umidità è pari all'88%. Oggi nel pomeriggio con maggiori schiarite avremo una massima di 24 gradi centigradi con un humidex quasi 30, 29, ma ho sentito anche che potrebbe raggiungere i 32 a seconda della zona. Nella notte ritorniamo a 14, percepito a 13. Domani una giornata simile, 21 la massima, 14 la minima, decisamente soleggiata sia venerdì che sabato. Le giornate saranno decisamente soleggiate ma molto più fresche. Venerdì la massima non andrà oltre i 19 centigradi, la minima 8. Sabato 17 solamente la massima, 10 la minima. Domenica 18 la massima, 9 la minima. E domenica vi è anche un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Ritorno di condizioni più soleggiate lunedì, ma ci manteniamo sui 18 gradi di massima e i 10 di minima, che devo, ahimè, confessarvi, che lo vogliate o no, sono più vicini alle medie stagionali per questo periodo di metà fine settembre. Per quanto concerne le fasi lunari, adesso ricordo che la prossima avrà luogo il 18 settembre e sarà quella del primo quarto di luna completato, che ci porterà a quella del 26 settembre quando avremo la luna piena alle 12:48.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita, maturata alla perfezione, che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Il solito rallentamento già presente a quest'ora, ovviamente avete capito che sto parlando dell'accesso al tunnel ponte Louis-Hippolyte-Lafontaine, sempre più lento verso Boucherville, ma anche in senso opposto comincia a rallentare particolarmente più o meno dal cosco di Boucherville, per darvi un'idea. Da Senonare inizia il traffico sulla metropolitana fino a Papineau, poi riprende in modo pesante all'altezza di Rockland. Subito dopo Rockland o la Cadiz, se preferite, c'è anche un incidente, poi la 13 è lenta alla 640, la 15 il traffico inizia un po' prima e gli accessi alla riva sud, beh, ci sono due incidenti, uno all'incrocio tra la 30 e l'autoroute Canton de l'Est e uno subito dopo la 134, tacerò praticamente a Brossard, per accedere al ponte Samuel de Champlain. Problemi anche l'accesso al ponte Mercier, questa volta da Saint-Catherine. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
3: La notizia dell'ultima ora a dominare: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen desidera che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo ha affermato nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione questa mattina. Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, ha dichiarato von der Leyen nel suo discorso ai legislatori europei in presenza del primo ministro canadese Mark Carney, che ha addirittura detto: Mark, vogliamo lavorare con te. E parlando di Carney, il governo Carney sta corteggiando gli investitori privati per far sì che investano negli aeroporti canadesi. Ecco la notizia di ieri. E ho un problema col computer. Vabbè, queste cose che succedono. Per quanto concerne le altre notizie, vi devo rinviare a più tardi perché non mi funziona più il computer.

0: Bon, eccoci qua. Oggi è il 259esimo giorno dell'anno e siamo entrati nella 39esima, perché mi si è aperta la pubblicità a me. Oh, perché fa così questo sito?
1: Ok. Cos'è il tuo problema? Cosa vuoi sapere?
0: Mi si è aperto una... La settimana?
1: La settimana? Ma mi sembrava che lo sapessi, 38esima.
0: Ho capito, ma non mi si chiude niente.
1: Oggi è la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono stratosferico.
0: Ma certo. No, perché
1: assomiglia un po' alla tua pancia stratosferica, voglio dire.
0: Più che altro una fascia.
1: Una fascia, certo.
0: Vabbè.
1: Si è aperta adesso?
0: Sì.
1: Ti do una spruzzata d'ozono se continui così oggi.
0: Ad Avila, che non è una pillola per mal di testa, è molto simile. Ad Avila muore 78enne Thomas de Torquemada, il frate domenicano.
1: Meno male, sono contento.
0: Vabbè, prima o poi andiamo tutti.
1: Sì, ma lui era un disgraziato. Dico
0: ma 78enne?
1: Sì, era quello che guidava l'inquisizione, questo qua, te lo dico io.
0: Infatti
1: lo so perché il nome mi è molto noto.
0: Ecco. Vabbè, poi
1: sì.
0: Hola. Sempre parlando della Spagna, nel 1810 con il grito
1: mia amor tiene problema stamattina,
0: con il grido di dolore, ai dei contadini messicani, motivato dal curato Miguel Hidalgo, si apre la porta del Messico per l'indipendenza.
1: La lotta, non la porta.
0: La porta è la lotta. Ah, uno apre la porta perché lotta per aprirla.
1: Oh, santo cielo.
0: Del dominio coloniale spagnolo. Hola, 216.
1: Tutti quelli con cui potevo lavorare la mattina io, guarda che cosa.
0: Sei fortunato. Ma parlami dell'editore Oliver Dixon.
1: Vabbè, sì, perché non l'ascolteremo perché è un po' prestino, però
0: no.
1: Nel 1857 Oliver Dixon deposita a Boston testa e musica di un brano che si intitola One Horse Open Slate,
0: meglio conosciuto,
1: composto da James Pierpoint nel 1850. Il brano era nato per la festa del ringraziamento, il Thanksgiving, e diventerà invece una delle più famose canzoni natalizie, con il titolo di Jingle Bells.
0: Beh, ma anche è forse la più famosa, Jingle Bells.
1: Sì, ma perché Jingle Bells ci sta, ma One Horse Open Sleigh, One Horse Open Sleigh non ci sta molto bene. Secondo me ha cambiato il titolo anche per quello, io te lo dico. Non ci stava.
0: No. Dunque, sì. Una notizia importante,
1: certo.
0: Nel 1904,
1: solo quelle leggiamo.
0: No, proclamato ieri, nel 1904.
1: E perché non l'hai detto ieri che era il 15?
0: Perché l'ha messo oggi, perché ieri l'avevano deciso, e poi ora che sono organizzati, noi siamo qui
1: signor,
0: alle 6.
1: Ma perché faccio domande?
0: Il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, un'agitazione indetta dopo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sedato col sangue lo sciopero dei minatori in Sicilia e in Sardegna.
1: Contro la riduzione della pausa mensa.
0: Cioè, Nani, fra una piccolata e un'altra mangi una fetta di pane, ma intanto vai avanti a lavorare.
1: Nel 1908 a Detroit nasce la GM, signor e signora, General Motors, casa automobilistica fondata da William Durant, che tra l'altro negli anni precedenti aveva fatto fortuna come venditore di auto Buick, e sappiamo che la Buick poi diventerà uno dei marchi della General Motors, manca a farla apposta. Vabbè.
0: Lo ricorderemo con O Sole Mio, perché non abbiamo questa...
1: Non hai Domine Deus, né Crocifixus, né Petit Messolo, né El? Mi sorprendi del
0: mondo. Una passation song. Il cantante Enrico Caruso conclude tre giorni di registrazione negli studi della Victor Records a Camden, nel New Jersey. Sarà una delle sue resterà la sua ultima incisione discografica, e noi lo ricordiamo con O Sole Mio.
1: Adesso mi parlerai di quello che hai scoperto ieri, perché nel 49 viene pubblicato il primo episodio del cartone, è incredibile. È l'universo, caro Ivan, è la sincronicità, del cartone animato con protagonisti Willy il Coyote e Bip Bip. imprendibile, imprendibile Road Runner, dura quasi 7 minuti, ha per titolo Fast and Furious, cioè un gioco di parole perché Fury è anche colui che ha la pelliccia, che in italiano assumerà il titolo di Lavato e Stirato. 77 anni fa, avanti. Manca a farla apposta, stamattina mi raccontavi.
0: No, ieri
1: io scrivevo il giornale radio.
0: Io invece ieri ho visto proprio l'animale, l'uccello Pimin, che si chiama, non so neanche come si chiama,
1: si chiama Roadrunner.
0: Ma lui va velocissimo.
1: Esiste veramente.
0: Esiste veramente. E va velocissimo. Io ho visto un filmato dal reale. Stuzzica addirittura i coyote quando dormono.
1: Ah sì?
0: No, incredibile. Ma lì li becca, il coyote lo vede, gli corre dietro. Il problema è che questo uccello, quando corre, gira in tempo zero, cambia direzione. Ma proprio una cosa. E il coyote lo vede andare via lungo. Sai come i rettifili che sbagli la curva e vai via lungo. Allora. È molto divertente questo video che ho fatto.
1: Bene. Che hai fatto?
0: No, che ho fatto, che ho visto ieri.
1: Non gli stavi dietro.
0: L'abbiamo vista
1: tu. Stavi dietro.
0: No, ma è impressionante. È impressionante.
1: 1956.
0: Sì, okay.
1: Entra in commercio il Play-Doh.
0: Dob.
1: No, senza D, la B, è Do. Play-Doh. Il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini, ideato da Noah McVicker nel 1930 come pasta per la pulizia della carta da parati, era nato sto materiale, immaginate un po', modificato con il nipote Joseph McVicker, privato delle sostanze detergenti, diventa un gioco da prima solo bianco.
0: Sponga, bianco sponga, no?
1: Beh, la plastilina,
0: perché la plastilina
1: poi diventa
0: duro,
1: credo. Sì. Poi con altre colorazioni. 70 anni fa nasce.
0: L'abbiamo vista in miniatura alla stazione centrale di Milano, io me lo ricordo.
1: Ah, è vero, sì, adesso me lo dici, sì.
0: Nei cantieri navali di Sestri Ponente, in Liguria, viene varato il transatlantico italiano Michelangelo, alto 30 metri e lungo poco più di 275 metri. Può trasportare 1775 passeggeri, oltre a 720 persone di equipaggio. E Michelangelo, e poi ci sarà anche la Raffaello, la nave gemella.
1: Benissimo. La Giotto non l'ha fatta perché era rotonda, così. Nel 1975
0: ha fatto i pastelli.
1: I territori di Papua e Nuova Guinea, uniti in amministrazione congiunta nel 45 e sotto unico nome nel 72, acquisiscono in questo giorno nel 75 l'indipendenza dall'Australia, da un under. Il governo dal 1973, il Papua Nuova Guinea resta nell'orbita britannica come parte del Commonwealth. 51 anni fa. Auguri a tutti i papuani e neo-guineesi all'ascolto.
0: Non bel posto il papuano.
1: Io ho visto delle immagini, è veramente spettacolare. Sì. Anche la Nuova Guinea è bellissima. Ma un po' lontanuccia, devo dirti la verità. Voglio dire, se parti adesso arrivi fra un paio di giorni. In aereo. Andiamo avanti.
0: Muore, ahimè, 53enne a Parigi, il soprano Maria Callas, considerata una delle maggiori interprete liriche di tutti i tempi. Nata a New York da genitori greci, un greco, due greci.
1: E come i belgi.
0: Nel 1949 aveva sposato l'imprenditore veronese Giovanni Battista Meneghini.
1: Mi ricordo Meneghini. Aveva un piccolo yacht. Non ci stava tutto e hanno dovuto aprire l'ID.
0: Tra l'altro oggi nasceva anche Melegatti, che ringraziamo per il Pandoro.
1: Ma certo, grazie caro Melegatti.
0: Ascolteremo una canzone naturalmente della Maria Callas.
1: È stata menzionata ieri anche dal maestro Daniele Agim nella nostra prima trasmissione sull'opera, che tra l'altro potrete riascoltare a partire dal tardo pomeriggio di oggi sul nostro sito web. Devo ancora finire il montaggio.
0: Guarda, e ci saranno altre puntate.
1: Ci saranno altre puntate, non su base regolare, perché appunto
0: il maestro viaggia.
1: Beato lui. Gli ho chiesto se potevo suonare il flauto o qualcosa, andare con lui, ma
0: gli ho detto,
1: è stato negato.
0: Suona il campanello quando arrivi, perché...
1: No, mi ha detto, sei un ottimo percussionista, ma di congas nelle orchestre ce ne sono pochissimi di solito.
0: Anzi, praticamente dovrei scrivere io un'opera per inserirti. Senti, il calcio d'inizio, del campionato italiano di Serie A, a 7 partite su 8 terminano con un pareggio. Unica eccezione è l'Inter.
1: Nel 79.
0: L'unica eccezione è l'Inter che in casa batte il Pescara.
1: Non mi sorprende.
0: Il Pescara,
1: l'unico che non pareggia.
0: Con rispetto per la squadra del Pescara, ma per 2-0. E ora guida la classifica con 2 punti. Perché una volta c'erano 2 punti. Io me ne ricordo i 2 punti.
1: Certo, me lo ricordo anch'io.
0: Non ascolteremo.
1: No, non me lo ricordo i 2 punti.
0: Sì, 2 punti. Beh, avevamo.
1: Non me lo ricordo.
0: 10-12 anni.
1: Tu forse. No. Io non ero neanche nato. Andiamo avanti. Nel 1987 viene firmato proprio qui a Montreal, signori e signori, l'avevo anche nella notizia locale, il protocollo a tutela dello strato di ozono della Terra, che prevede la riduzione e in seguito l'abolizione di utilizzo e produzione dei clorofluorocarburi CFC, per i quali studi scientifici hanno dimostrato la diretta correlazione con i danni causati all'ozonosfera 39 anni fa. E questa è la ragione per la quale oggi è la giornata per la difesa appunto della, dell'ozono nella stratosfera.
0: 39
1: era la lacca, alla fine. No, era lo spray che era tutte le bombolette a spray utilizzavano la questo cloro fluorocarburo
0: per vaporizzare.
1: Infatti il giorno dopo di questo 16 settembre dell'87 tutte le donne avevano i capelli
0: diritti con la forfora perché le prime lacche erano praticamente la pioggia di
1: Dio. Andiamo avanti. Vabbè, devo fare la storia.
0: Senti, 39 nel 1996 39 nastri magnetici con incisioni inedite di Elvis Presley vengono ritrovati nella casa del padre del cantante scomparso 29 anni prima. Erano conservati insieme ad altro materiale nel suo archivio personale, cioè la scatola di cartone con dentro i ricordi del figlio.
1: Nel 2008, a causa di complicazioni dovute al diabete, si spegne a Los Angeles uno dei più prolifici e conosciuti autori musicali dell'epoca Motown, Norman Whitfield, autore tra l'altro di I Heard It Through the Grapevine, bellissima canzone, Car Wash, Papa Was a Rolling Stone, 19 anni fa.
0: Abbiamo anche questa, ma dura 8 minuti, è un po' troppo, okay, ma è bellissima.
1: Ma anche Heard It Through the Grapevine.
0: Non ce l'abbiamo, no? Abbiamo Car Wash.
1: Peccato, perché sarebbe bellissimo. Tratta da un bellissimo film.
0: Io preferivo Papa Warren Stones, che ha un ritmo incredibile.
1: No, io preferisco Heard It Through the Grapevine,
0: The Soul Train.
1: È tratta da un film che io continuo a suggerire a tutti, Big Chill, che è uno dei più bei film sull'amicizia, mio umile parere.
0: La moto era un'etichetta specializzata
1: non è comunque moto, è Motown.
0: La Motown era specializzata nel
1: 1759 censimento nella città di Quebec, signore e signori. Ci sono
0: 42, no.
1: Nel 1759 ci sono 2600 donne, caspita, e bambini, e ahimè 1200 feriti.
0: Non so perché feriti.
1: Calcolavano così. 1842 viene formata la prima coalizione cabinetto di La Fontaine Baldwin nella provincia del Canada, una collaborazione che farà sì che le responsabilità ministeriali diventano un principio riconosciuto in tutto il paese. Nel 1876 viene inaugurato Le Petit Train du Nord, che adesso è anche una pista ciclabile, anzi è solo una pista ciclabile. Nel 1901 arrivano nel Quebec il duca e la duchessa di York.
0: Yes. Ma arrivano ogni tanto, devono vedere un po' come va qui, no?
1: Poi nel 1902 viene prodotto il primo orsacchiotto di peluche. Sai perché si chiama Teddy Bear?
0: No.
1: Perché ha preso il nome dal presidente dell'epoca degli Stati Uniti, Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt si chiama. Nel 1914 prima forza aerea del Canada. 1914, ragazzi, c'è un aereo qua che
0: il cartone erano i volanti.
1: Non so che cos'è questa cosa qua, ma sembra di cartone.
0: No, ma era di...
1: c'è anche uno che pedala sotto. 1916 inizia il proibizionismo per quanto concerne le bevande alcoliche nell'Ontario, niente alcol. Nel 1920 nel 1946 viene eletto Real Cahuet del partito dell'Union des Électeurs nella circoscrizione di Rouyn-Noranda. nel 1953, primo film in cinematoscope, che era un procedimento che consentiva di vedere il film
0: più largo,
1: ecco, se diciamo così, in modo detto proprio
0: 16 per 9.
1: 1986, ma questo abbiamo detto, il protocollo di Montreal. Nel 1994, primo astronauta autonomo nello spazio grazie a uno zaino che ha un razzo dentro e che lo può far viaggiare. Mamma mia, ci vuole coraggio.
0: Ci vuole coraggio.
1: Cioè, esci fuori da quella roba lì nello spazio
0: e poi dici, ma speriamo di rientrare.
1: Poi non ti si accende, sei di che? Cosa fai? Pedali? No. Nuoti?
0: Galleggi?
1: Mamma mia, ragazzi, mamma che eppure funziona. 1997, la 40 diventa l'autostrada Félix Leclerc, cambiamento di nome tra Quebec e Trois-Rivières, tra l'altro. Nel 1998 Notre-Dame de Paris viene presentata
0: a Paris. Notre-Dame de Paris.
1: Ma l'ha scritta Plamondon qui.
0: Ho capito.
1: Nel 2005, Yuppie. Non è più orfano. Lui era la mascotte, ti ricordo, degli Expo de Montréal. E diventa la mascotte dei Canadiens de Montréal.
0: Ah,
1: cioè,
0: fanno...
1: se no perdeva il posto.
0: l'economia fa.
1: Lo so. Vai, finiamola qui perché.
0: Oggi.
1: Sì, oggi è un giorno con un nuovo.
0: Proverbio. A ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strombo per l'olio. Stavo dicendo strombo.
1: Lo so, ti ho visto partire con una certa preoccupazione.
0: Esatto. Questo è il proverbio. Bene, adesso sappiamo come condire l'insalata.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Bloccato il ponte Samuel de Champlain praticamente dalla 30 questa mattina, veramente molto lento. Gli altri ponti sono tutti al completo, l'eccezione forse il ponte Mercier, che sul ponte procede bene, ma l'entrata soprattutto da Saint-Constant e l'uscita sulla 20 è veramente difficile. Problemi anche dal nord dell'isola già menzionati, anche nella parte centrale per la metropolitana ovest, alla quale aggiungiamo anche Decarie Nord proprio vicino alla 40. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen desidera che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea, come ha affermato nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione di questa mattina. Vorrei collaborare con voi per aprire le porte del Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione europea, ha dichiarato la von der Leyen nel suo discorso ai legislatori europei in presenza del primo ministro canadese Mark Carney. Von der Leyen ha anche annunciato una nuova e ampia alleanza per il futuro basata sull'accordo commerciale Unione Europea-Canada esistente, che creerebbe uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. L'accordo CETA, in vigore da 9 anni, deve tuttavia essere ratificato dai parlamentari nazionali e regionali di 10 stati membri dell'Unione Europea. L'iniziativa di von der Leyen giunge in un momento in cui Bruxelles e Ottawa cercano di stringere legami molto più stretti, mentre entrambe sono alle prese con una costosa guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ciò nonostante, von der Leyen ha insistito sul fatto che la nuova partnership non è contro nessun altro, sebbene i piani siano ancora privi di dettagli. Von der Leyen si è impegnata a lavorare sulla produzione intelligente, sulla creazione di un'alleanza tecnologica, sull'integrazione delle industrie della difesa. Inoltre, le due parti faranno dell'Artico un progetto comune di punta. Lavoreremo su energia, minerali critici e batterie, su intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, sicurezza informatica ed economica, ha affermato. Ricordo che il nostro primo ministro Mark Carney interverrà al Parlamento europeo domani con un discorso. Il Canada e l'Unione Europea terranno poi un vertice a fine ottobre qui a Montreal. L'obiettivo è anche quello di raggiungere un accordo sul commercio digitale entro la fine dell'anno. E parlando di lui, il governo Carney corteggia ora il settore privato invitandolo ad aprire i portafogli e investire nella gestione dei 4 maggiori aeroporti del Canada, tra cui l'aeroporto di Montreal Trudeau. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon afferma che il Canada sta semplicemente seguendo una prassi consolidata in Europa e in Australia, sollecitando capitali privati per finanziare la gestione degli aeroporti di Montreal, Toronto, Vancouver e Calgary. Nell'ultimo giorno del Canadian Investment Summit di Toronto, Carney ha indicato che questa misura, menzionata nell'ultima dichiarazione economica del ministro delle finanze François-Philippe Champagne di aprile, migliorerà i servizi di trasporto aereo nel paese. Reinvestiremo le decine di miliardi di dollari di capitale che mobiliteremo nelle infrastrutture di cui il Canada ha bisogno per la prossima generazione, ha affermato Carney nel suo discorso. Il governo si affida sia a investitori canadesi che stranieri, ma Carney ritiene che i fondi di pensione canadesi siano ben posizionati data la loro consolidata esperienza in questo settore. Il Canada Pension Plan, il PSP, Public Sector Pension Investment Board, e la Caisse de dépôt de placement di Québec sono ora responsabili già dei più grandi aeroporti del mondo, ha poi ricordato ai giornalisti durante una conferenza stampa. Basti pensare che la CDPQ detiene una partecipazione anche nell'aeroporto Heathrow di Londra. Carney ha chiarito che Ottawa non intende privatizzare completamente gli aeroporti, ma piuttosto venderne le concessioni per un periodo di 35 o 50 anni. In altre parole, il governo intende stringere partnership con aziende per la gestione e lo sviluppo di questi 4 importanti aeroporti, mantenendo però la proprietà dei terreni e delle infrastrutture. Ha specificato inoltre che la responsabilità della sicurezza aerea rimarrà comunque del governo federale, secondo il quale questo investimento di capitale consentirà di investire negli aeroporti anche regionali, di creare collegamenti aerei regionali più accessibili verso aree remote come l'Artico, di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, di potenziare il trasporto pubblico e di incrementare i collegamenti con l'Europa e l'Asia. Di fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni sul fatto che una privatizzazione potrebbe comportare costi più elevati per i viaggiatori, il ministro McKinnon ha cercato di rassicurarli. Abbiamo condotto un'analisi a livello globale, abbiamo riscontrato una correlazione minima o nulla tra il modello di partenariato pubblico-privato e i costi dei viaggi aerei, come ad esempio i costi per il miglioramento delle infrastrutture. Quindi credo che saremo in grado di rassicurare i canadesi su questo punto. Ci sarà inoltre un organismo di regolamentazione il cui controllo su queste tariffe rimarrà in vigore a livello federale, ha aggiunto. Come prevedibile, Christine Frechette è stata il bersaglio principale del dibattito faccia a faccia trasmesso ieri sera su TVA, primo dibattito tra i leader della campagna elettorale. Gli attacchi sono arrivati da sinistra, centro e destra, ma il principale avversario della premier uscente non era presente. Si trattava del suo predecessore François Legault e dei suoi 8 anni al potere. Tenace, la Frechette ha risposto agli attacchi con repliche d'attacchi nei confronti degli avversari, senza mai pronunciare la parola referendum. Paul Saint-Pierre Plamondon ha indossato i panni del premier e ha cercato di dimostrare che anche il Parti québécois è in grado di governare. Ruba Gazaldi, Quebec Solidaire, ha difeso con fermezza il paniere dei servizi, mentre il conservatore Rick Duhem ha promesso di affrontare di petto il modello québécois che non funziona più. Il liberale Charles Emiliano, un volto nuovo nella politica, ha un po' faticato a lasciare il segno. Dimenticate la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti di Donald Trump, invece il costo della vita e le dimensioni del governo che hanno dettato il tono del primo dibattito tra i leader. I 5 leader si sono contesi il primato nel convincere i canadesi di essere nella miglior posizione per far tornare soldi nelle tasche dei contribuenti stessi. La fine degli sprechi della CAC, fine dell'eccessiva burocrazia, ha dichiarato Paul Saint-Pierre Plamondon, accusando la CAC di sperperare il denaro dei contribuenti in progetti fallimentari come Northvolt, SAC, CLIC e altri progetti controversi. Il leader del PQ non capisce come funzionano le cose a livello governativo, ha replicato la premier uscente. Sulla guerra commerciale, Paul Saint-Pierre Plamondon ha ammesso che un governo dei partiti québécois collaborerebbe con il governo federale di Mark Carney, ma solo nel rispetto degli interessi del Quebec. Lo stato dei servizi pubblici ha scatenato un acceso dibattito tra i candidati. Eric Duhem propone di consentire ai pazienti di consultare medici privati utilizzando la tessera sanitaria, un'idea respinta dall'avversario liberale. So che volete smantellare il modello del Quebec, è un po' come una strage con la motosega nel settore sanitario, ha replicato Miliara al suo avversario. Aprire ulteriormente le porte ai servizi privati indebolirebbe il sistema pubblico. Il leader conservatore è stato anche al centro di un acceso scambio di battute con il leader del Parti Québécois in merito alla rete dei CPE, gli asili nido. Paul Saint-Pierre Plamondon ha promesso di completare questa rete creata da un governo proprio del Parti Québécois, mentre Éric Duhem, dal canto suo, preferirebbe inviare un assegno di $100 a settimana ai genitori che resteranno a casa. Ci sono state scintille sulla sovranità tra Frechette e Saint-Pierre Plamondon. Quest'ultimo si è scontrato anche con Ruba Gazaldi, Quebec Solidaire, sul tema della sovranità, in un acceso dibattito sull'immigrazione. Quando si pongono domande legittime sui livelli di immigrazione che sono saliti alle stelle, ci si stanca di essere etichettati come intolleranti o razzisti, ha esclamato il leader del Parti Québécois, rivolgendosi alla sua rivale della sinistra nell'ultima parte del dibattito televisivo. La portavoce di Quebec Solidaire ha criticato Saint-Pierre Plamondon per aver attribuito la colpa del sovraffollamento scolastico ai quebecchesi di seconda generazione. E infine il futuro del Quebec è stato anche oggetto di scontro tra leader del PQ e la premier uscente, che si rifiuta di esprimere apertamente le proprie convinzioni personali sulla sovranità della provincia. Charles Millard, dal canto suo, si è definito l'unico leader federale

0: afferma di star facendo tutto il possibile per accelerare la propria espansione, ma sta incontrando ritardi nell'ottenimento dei permessi necessari nei comuni in cui intende aprire le filiali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale sempre 1,61, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata a 1,39.
2: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata, ci aspetta forse un po' più tardi, adesso ancora un po' nuvoloso, 16 gradi all'esterno, percepiti come tali, oggi si va a 24 con un humidex vicino ai 30, nella notte scendiamo a 14, percepito a 13. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietra al microfono, il risveglio è quello del 16 settembre, ricordo che oggi è mercoledì.
3: 1972, Adriano Celentano era primo in classifica con Un albero di 30 piani dal suo album I mali del secolo. E poi ricorderemo anche Enrico Caruso, che nel 1920 incide il suo ultimo 33 giri, appunto. E poi anche ricorderemo con un pezzo Karosh Norman Whitfield, autore dei classici della Motown, come appunto Karosh. Scompare 18 anni fa.
4: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paola Red e l'uovo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB, a tutti voi che siete nati proprio il 16 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Giornata di oggi, Ariete. Marte in quadratura presenta il conto con stanchezza, nervosismo e una concentrazione meno brillante. Mercurio in opposizione complica inoltre risposte e trattative, mentre Saturno nel segno vi impone piuttosto di rispettare una scadenza. Fate prima ciò che è indispensabile e rimandate il resto senza sentirvi in difetto. Toro, Luna e Venere in opposizione rendono più evidenti distanze, gelosie e squilibri nei rapporti, mentre Marte amico vi aiuta a non restare fermi nel malumore. Se un messaggio vi lascia perplessi, chiedete una spiegazione diretta. Indagini sul social e supposizioni non vi porteranno nessuna risposta affidabile. Gemelli, le parole funzionano, l'organizzazione meno. Mercurio sostiene contatti, accordi e documenti, ma il Sole in quadratura porta distrazioni e responsabilità che si sovrappongono. Prima di inviare una proposta, rileggete cifre e scadenze. La buona idea c'è, sarebbe un peccato indebolirla con un errore evitabile. Cancro, Luna e Venere favorevoli rendono più semplici incontri, confidenze e questioni economiche, ma Mercurio in quadratura può creare un equivoco su cifre o condizioni. Se state scegliendo un trattamento, un mobile o un acquisto importante, fatevi mettere il preventivo per iscritto prima di entusiasmarvi. Leone, Luna e Venere in quadratura mettono alla prova pazienza e autostima, soprattutto se una critica riguarda il vostro aspetto o una scelta personale. Mercurio favorevole vi permette però di rispondere con intelligenza. Indossate ciò che vi piace e non trasformate un'opinione altrui in una sentenza. Vergine, Luna e Venere amiche portano complicità, creatività e una bella capacità di leggere tra le righe, mentre il Sole nel segno vi mantiene lucidi. Un incontro o un messaggio può confermare un interesse. Rispondete con naturalezza, evitando di analizzare anche la punteggiatura. Bilancia, le parole scorrono, il fisico meno. Mercurio nel segno sostiene contatti, trattative e decisioni, mentre Marte in quadratura porta stanchezza e nervosismo. Prima di rispondere a una provocazione, alzatevi dalla scrivania e prendete un caffè. 10 minuti di pausa evitano una giornata di polemiche. Scorpione, vi basta entrare in una stanza per capire che aria tira. Luna e Venere nel segno affinano il fiuto e aumentano il magnetismo, mentre il Sole favorevole vi mantiene concreti. Chiedete il riconoscimento che vi spetta o definite un accordo economico. Oggi fascino e preparazione lavorano insieme. Sagittario, una risposta positiva può arrivare dopo un confronto tutt'altro che semplice. Il Sole contro mette alla prova sicurezza e prestigio. Mercurio, amico, vi offre argomenti convincenti, mentre Giove, favorevole, protegge l'obiettivo. Accettate una correzione utile, ma non ridimensionate la proposta per paura di disturbare. Capricorno, la luna amica e il sole favorevole vi rendono lucidi, strategici, capaci di vedere oltre l'ostacolo, ma Mercurio contro segnala errori o ritardi burocratici. Controllate firme, cifre e scadenze prima di inviare. La direzione è giusta, anche se la pratica pretende un altro giro di correzioni. Acquario, Luna e Venere in quadratura mettono alla prova autostima e pazienza, soprattutto davanti a rivalità o spese condivise. Mercurio amico vi offre però parole efficaci. Rivedete il budget, chiarite chi paga cosa e non comprate un outfit costoso soltanto per dimostrare che state benissimo. Pesci, capite più di quanto gli altri dicano. Luna e Venere amiche affinano intuito e sensibilità, mentre il Sole in opposizione rende però facili proiezioni e aspettative. Ascoltate il vostro fiuto, poi verificate i fatti. Un messaggio intenso non è ancora una promessa per il futuro.

Radio 80. Ascoltiamo Enrico Caruso con Il Sole Mio e poi anche Maria Callas, Oh mio babbino caro, perché in questo giorno scompare.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Si intravedono le schiarite all'orizzonte, 16 gradi all'esterno percepiti come tale. Ricordo che oggi andremo a una massima di 24 con un humidex di 29, nella notte scendiamo a 14, percepito a 13, quindi giornata con temperatura quasi estiva, dovrei dire. Via. Andiamo adesso con le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. La Press apre sul dibattito di ieri, primo dibattito tra i candidati a premier per la provincia del Quebec alle prossime elezioni del 5 ottobre. Échange musclé titola la Press Plus, con ovviamente la leader della coalizione di Québec, Christine Fréchette, nonché premier uscente, che ha dovuto difendersi e ha subito gli attacchi da parte degli altri quattro rappresentanti di partito. Era scontato ovviamente come cosa, essendo lei al potere da 8 anni, anche se non direttamente, poiché era Legault il precedente premier. Il leader del PQ è stato piuttosto risparmiato dagli attacchi degli altri, malgrado sia quello che vuole proporre a tutti i costi, quando dico tutti i costi perché vuole farlo anche in caso di governo di minoranza, un referendum sull'indipendenza del Quebec. Ne parla ampiamente in prima pagina la Press Plus di questa mattina, dove l'editoriale di Paul Journet, il titolo è abbastanza evidente e descrive bene ciò che è successo ieri: la défense de Fréchette, due punti, l'attacco. Prima pagina quindi della Press Plus di questa mattina. Nel Le Devoir non si parla del dibattito, si parla delle difficoltà di partorire nel Quebec per scarsità di ostetriche. Se résigné à coucher seul faute d'accès à une sage femme. Nel Quebec delle donne decidono quindi di partorire senza né medico né ostetrica. Alcune lo fanno proprio per difficoltà d'accesso ai servizi o a seguito di cattive esperienze nella rete sanitaria, da altre per desiderio di autonomia, un fenomeno sempre più importante che guadagna terreno, anche se è difficile misurarne l'entità, secondo vari attori del settore. Ne parla nella prima pagina, il primo articolo di importanza nelle Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal ritorna anch'esso su il dibattito di ieri e proclama, Le Journal de Montréal, Paul Saint-Pierre Plamondon, il leader del Parti québécois, e per molti anche, secondo i sondaggi, probabile prossimo primo ministro del Quebec, lo proclama come vincitore di questo primo round. Dice primo round poiché questa sera ci sarà già un altro dibattito sul canale televisivo Nouveau, e poi la settimana prossima ce n'è uno anche su Radio Canada. Premier round a PSPP, titola Le Journal de Montréal. Prochain débat des chefs ce soir, e i dati sulla presunta vittoria del leader del PQ provengono da un sondaggio che è stato effettuato da Léger Marketing subito dopo il dibattito, e la maggioranza dei Québécois intervistati ha fornito tale risposta, appunto, che Paul Saint-Pierre Plamondon è stato colui che ne è uscito meglio da questo dibattito, ma anche sono stati intervistati gli editorialisti del Journal de Montréal che sono giunti alla medesima conclusione. Nella Gazette di questa mattina si torna su un soggetto, bisogna dire, non molto affrontato per il momento nel quadro di queste prossime elezioni provinciali, ossia il trasporto pubblico. Where do Quebec parties stand on transit? Ci sono molti gruppi di pressione che dicono al prossimo governo che deve priorizzare la manutenzione della metropolitana, tra le altre cose, che soffre in molti settori di scarsa manutenzione, appunto. Ne parla questo articolo nella prima pagina della Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail ritorna su un soggetto affrontato dal governo federale, ossia la possibilità, anche nel quadro ovviamente di questo importante summit sugli investimenti che è terminato ieri, ossia di offrire una deduzione importante per gli investitori esteri o per gli investimenti in Canada, diciamo così, come incentivo fiscale. Ottawa Plans Mega Deduction Tax Incentive to Spur Investment. Ci sarebbero dei cambiamenti molto importanti a livello fiscale, ciò che consentirebbe di ridurre la fiscalità imposta agli investitori come incentivo per accrescerne il livello. Ne parla questo articolo nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Il National Post, interessante articolo per la prima pagina, devo dire, non forse la più importante questione d'attualità, però riguarda anche il nostro paese. Brits mull for fur hats over Canadian bear skin. Non so se lo sapete, avete tutti visto le guardie reali britanniche, soprattutto se siete stati a Londra e se avete assistito al celeberrimo cambio della guardia davanti a Buckingham Palace, hanno tutti questo enorme cappello di pelliccia nero. Forse non lo sapete, ma la pelliccia nera del cappello è pelle di orso canadese, vero orso canadese. Ora c'è un attacco a tutto ciò da parte degli ambientalisti che richiedono al governo del Regno Unito che cambi questi copricapo con della falsa pelliccia per salvare gli orsi. Ne parla un articolo nella prima pagina del National Post di questa mattina. Ricordo che comunque per il momento è un prodotto legale e ovviamente l'abbattimento di orsi si fa solo con licenza. Prima pagina dunque del National Post, devo dire, il meno che si possa dire, un articolo originale. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, titola il primo articolo del Corriere della Sera di questa mattina. E poi secondo articolo per importanza, Lituania, jet italiani in azione, ha abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo? Probabile. Tensione intanto tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata. L'Europa, lo zar non si fermerà. Titola l'altro articolo e poi una fotografia di un caso particolare colpita dai pallini per strada a Roma, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima. Si tratta di Cristina Stilitano. Prima pagina quindi del Corriere di questa mattina. Nella prima pagina della Repubblica di oggi, anche qui, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. E poi anche qui si parla della nuova legge elettorale sì del Senato. Nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto alla Camera. Passiamo adesso al mondo dello sport, dove la Gazzetta di oggi apre su l'Europa e le partite di ieri in Europa League, appunto. Il titolo della Gazzetta è appunto L'Europa siamo noi. L'Europa chiamò il titolo. Milan in Coppa dopo 575 giorni. A San Siro alle 21, ore 15 di Montra, arriva il Benfica. L'assalto all'Euroleague mai vinta parte con Cisse, Ramos e Hutchinson. Ed è tutto.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di tonno ideali per il barbecue, 16,99 la libra. Gamberi d'Argentina, 16,20, 2 libre, 24,99. Avocado o mango, 4 per 5 dollari. Rib steak, 18,99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Vignes Elianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignes Elianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignes Elianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.

La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria tripla A, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
5: Yes, baby. That's a lot I've been wanting to talk to you about.
6: Facciamo gli auguri a Baby King, Baby BB King, scusate, nasce nel 1925, chitarrista e cantante, 101 anni.

È entrata donna Mastono in cucina, che mi sono svegliata stamattina col desiderio di fare un bello pullo. Me lo mangio mentre vedo Beautiful.

spettegolare. Ma del palazzo saccio ogni magagna, potrei prendere il posto di Castagna, che sono tele igieniche elegante, e saccio per i cazzi tutto quanto.

la sposa che è venuta ad abitare al primo piano è andata sull'altare con il vestito bianco, ma per finta che quando si è sposata era già incinta. La figlia del dottore di rimpetto, sì, si è fatto il silicone dentro al petto. Dalla finestra io l'ho vista a nura. Denaro e cizzro.

piano c'è quel giovinotto, secondo me è nato col difetto, sarà un pochino omosessuato, che c'ha 30 anni e non è fidanzato, poi è molto tempo che non vedo più.

Ho saputa mia sorella Leonora che la cognata è una parente della nuora, della suocera che è la mamma del cugino, niente di meno, del nipote della zia del mio vicino, che convive con una cessa separata, che la moglie non ha ancora divorziata.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Riassunto brevemente, un incubo questa mattina dalla riva sud, è tutto al completo, tra l'altro anche la 132 o la 15 se preferite, da Saint-Lambert e dalla Prairie per andare verso il ponte Samuel de Champlain, tutte bloccate. Incidente anche sulla 30 all'incrocio tra la 30 e l'autoroute del Canton de l'Est che conduce all'ingresso del ponte Samuel de Champlain, quindi veramente un incubo, ma tutti i ponti dalla riva sud sono totalmente intasati, così come la metropolitana ovest, la metropolitana est, dove c'è anche un incidente prima dello snodo di Descaries, la 13, la 15 che bloccano addirittura alla 640 a quest'ora. C'è anche un incidente, anzi due, uno dopo l'altro sulla 640, il primo prima di Due Montagne, secondo l'altezza di Saint-Eustache. È veramente difficile come ora di punta, molta pazienza mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen desidera che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea, come ha affermato nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione di questa mattina, rivolgendosi a Mark Carney. Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada finché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea, ha dichiarato appunto la von der Leyen nel suo discorso ai legislatori europei in presenza di Mark Carney. Von der Leyen ha anche annunciato una nuova e ampia alleanza per il futuro basata sull'accordo commerciale Unione Europea-Canada già esistente, che creerebbe uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. L'accordo CETA, in vigore da 9 anni, deve tuttavia ancora essere ratificato dai parlamentari nazionali e regionali di 10 stati membri dell'Unione Europea. L'iniziativa di von der Leyen giunge in un momento in cui Bruxelles e Ottawa cercano di stringere legami più stretti, mentre entrambe sono alle prese con una costosa guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ciò nonostante, von der Leyen ha insistito sul fatto che la nuova partnership non è contro nessun altro, sebbene i piani siano ancora privi di dettagli. Von der Leyen si è impegnata a lavorare sulla produzione intelligente, sulla creazione di un'alleanza tecnologica e sull'integrazione delle industrie della difesa. Inoltre le due parti faranno dell'Artico un progetto comune di punta. Lavoreremo su energia, minerali critici e batterie, su intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, sicurezza informatica ed economica, ha affermato. Ricordo che Carney interverrà presso il Parlamento europeo domani, dove pronuncerà il discorso davanti ai 720 deputati. Il Canada e l'Unione Europea terranno poi un vertice a fine ottobre a Montreal. L'obiettivo è anche quello di raggiungere un accordo sul commercio digitale entro la fine dell'anno. Il governo Carney corteggia anche il settore privato, invitandolo ad aprire i portafogli e investire nella gestione dei 4 maggiori aeroporti del Canada, tra cui l'aeroporto Montreal Trudeau. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon afferma che il Canada sta semplicemente seguendo una prassi già consolidata in Europa e in Australia, sollecitando capitali privati per finanziare la gestione degli aeroporti di Montreal, Toronto, Vancouver e Calgary. Nell'ultimo giorno del Canadian Investment Summit di Toronto, Carney ha indicato ieri che questa misura, menzionata nell'ultima dichiarazione economica del ministro delle finanze François-Philippe Champagne in aprile, migliorerà i servizi di trasporto aereo nel paese. Reinvestiremo le decine di miliardi di dollari di capitale che mobiliteremo nelle infrastrutture di cui il Canada ha bisogno per la prossima generazione, ha affermato il primo ministro. Il governo si affiderà sia a investitori canadesi che esteri, ma Carney ritiene che i fondi pensione canadesi siano ben posizionati data la loro consolidata esperienza in questo settore. Il Canada Pension Plan, il Public Sector Pension Investment Board e la Caisse de dépôt de placement du Québec sono ora responsabili già dei più grandi aeroporti del mondo, ha ricordato ai giornalisti durante la conferenza stampa. Carney ha chiarito che Ottawa non intende privatizzare completamente gli aeroporti, ma piuttosto venderne le concessioni per un periodo di 35 a 50 anni. In altre parole, il governo intende stringere partnership con aziende per la gestione e lo sviluppo di questi 4 importanti aeroporti, mantenendo la proprietà dei terreni e delle infrastrutture. Ha specificato che la responsabilità della sicurezza aerea rimarrà comunque presso il governo federale. Secondo lo stesso, questo investimento di capitale consentirà di investire negli aeroporti regionali, di creare collegamenti aerei regionali più accessibili verso aree remote come l'Artico e di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, potenziando il trasporto pubblico e incrementando anche i collegamenti con l'Europa e l'Asia. Di fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni sul fatto che una privatizzazione parziale potrebbe comportare costi più elevati per i viaggiatori, il ministro McKinnon ha cercato di rassicurarli. Abbiamo condotto un'analisi a livello globale, abbiamo riscontrato una correlazione minima o addirittura nulla tra il modello di partenariato pubblico-privato e i costi dei viaggi aerei, come ad esempio i costi per il miglioramento delle infrastrutture. Come prevedibile, Christine Frechette è stata il bersaglio principale del dibattito faccia a faccia trasmesso ieri sera su TVA, primo dibattito tra i leader della campagna elettorale. Gli attacchi sono arrivati da tutti, ma il principale avversario della premier uscente non era presente, si trattava del suo predecessore François Legault e dei suoi 8 anni al potere. Tenace la stessa risposta agli attacchi con altre repliche ed attacchi nei confronti degli avversari. Senza mai pronunciare la parola referendum, Paul Saint-Pierre Plamondon ha indossato i panni del premier e ha cercato di dimostrare che anche il Parti québécois è in grado di governare. Ruba Gazzaldi, Quebec Solidaire, ha difeso con fermezza il paniere di servizi, mentre il conservatore Éric Duhem ha promesso di affrontare di petto il modello del Quebec. E infine il liberale Charles Milliard si è definito l'unico federalista presente al dibattito. Con Signe Action ha mancato un altro obiettivo governativo nell'implementazione della sua rete di punti di raccolta per i contenitori con deposito, avendo aperto solo 175 punti di raccolta al 1 settembre, 125 in meno rispetto a quanto richiesto dal Quebec. L'organizzazione privata creata dalle aziende di bevande è responsabile della gestione di 300 dei 1200 punti di raccolta per i contenitori con cauzione previsti dalla riforma del sistema di deposito del governo della CAQ avviata nell'ottobre 2021. Consigne Action, marchio dell'Associazione del Quebec per il recupero dei contenitori per bevande, afferma di star facendo tutto il possibile per accelerare la propria espansione, ma sta incontrando ritardi nell'ottenimento dei permessi necessari nei comuni in cui intende aprire le filiali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
4: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero.
5: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato, che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per per le coalizioni e al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguati

0: 1,39 dollari.
1: Previsioni del tempo.
0: Nuvoloso con schiarite, 16 gradi all'esterno, oggi raggiungiamo una massima di 24 con un humidex a 29, nella notte scendiamo a 14, percepito a 13. Il prossimo appuntamento con le informazioni qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di questo 16-9-20-26. Oggi è mercoledì.
2: Al mio paese.
0: Ti ci mando volentieri.
2: No, dico. Ok. È mercoledì anche al mio paese.
0: Ah, ok.
2: Al tuo? No.
0: Non lo so.
2: Ma Serena Brancale.

Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146 e da Mosti Mondiale salute! Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile

0: e vi offrì anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
3: In anticipo,
4: no, ci sono gli anticipi nel partito. No, oggi inizia la.
3: Beh, se, prima di parlare di queste coppe minori, parliamo
4: delle coppe. Non sono coppe minori, sono alte, anzi, più alta probabilmente. Adesso io non l'ho mai vinta.
3: Cos'è? 575 giorni che non partecipate a una coppa?
4: Ma dobbiamo dare spazio a tutti noi, eh? Noi siamo democratici, diamo spazio a tutti, eh?
3: Cioè, voi democratici?
4: Ma la ruota gira, non ti preoccupare, incontrerete il Como anche voi, eh? Quest'anno la vince
3: adesso per cominciare, e dobbiamo incontrare la Roma sabato, che è già una partitella non indifferente, considerate che siamo prime entrambe.
4: Una delle due, se non pareggiate, sarà seconda.
3: Bravo, complimenti, vedo che la matematica non ha più segreti per te. No. Andiamo avanti.
4: Qualcosa della quantistica non ho ancora capito, però. Senti, svolta Spalletti.
3: Stai parlando delle coppe? E finisci il soggetto?
4: E gioca anche la Juventus.
3: Ah, ok, scusa.
4: Svolta Spalletti è un'altra Juve, anche perché se no non arriva il panettone. Contro il NEC. Non è il cantante? NEC.
3: Anche venuto a morte.
4: No, quello lì è NEC, senza la K, è NEC. Nec, si dice. Pronti 5 cambi.
3: Via. Pronti via, si dice di solito.
4: No, pronti 5 cambi. Certo, sì. Che se ne cambi 5 su 11 vuol dire che non hai tanto le idee. Beh, comunque
3: ricordiamo le partite, Ivan. Sì. Oggi Milan Benfica.
4: Facile. No, dico per il Benfica.
3: Ah, ok. Alle 15.
4: No, vabbè, dai.
3: Gioca. La Juventus gioca domani alle 15 contro il NEC.
4: NEC.
3: Ma il N.E.C.
4: Ma io qua non lo leggo quei punti, era scritto senza punti qua.
3: Mi spiace se sbagliano a scrivere, non è colpa mia.
4: Vabbè. Dimmi.
3: Ok. Sono le due partite, cioè le partite che concernono le squadre italiane. Se vogliamo dare tutte le altre squadre, vado avanti 20 minuti.
4: No, va bene.
3: Parlando di calcio. Tedesco
4: a casa.
3: A casa. Il Bologna la esonerà. C'ha un punto il Bologna, ragazzi. L'anno scorso era nelle coppe, quest'anno c'ha un punto. Arriva Palladino.
4: È bravo lui,
3: Te lo saprò dire fra qualche partita.
4: Palladino è un bel allenatore. Vabbè, solo che non è mai stato.
3: L'importante è che piaccia a te a un certo punto.
4: No, ma lo voleva il Milan, No, vabbè.
3: Non è un criterio, ma
4: non è un criterio, d'accordo, però. Vabbè, sì. Niente, poi altre cose.
3: Beh, la Fiorentina ha battuto il Pisa 3-0 ieri negli ottavi. Troverà il Napoli. Il Genoa ha vinto, troverà il Milan. Sto parlando di Coppa Italia. Il Genoa ha fatto fatica, perché? Ha eliminato il Sud Tirola 1-0. Ma voglio dire, Amarassi tra le altre
4: Amarassi.
3: Cose. Amarassi. Vabbè.
4: Ma a un certo punto il Sud Tirola ha ceduto perché faceva troppo caldo. Ma loro sono abituati a giocare.
3: Ma questo è vero. Amorim ha detto comunque che il Milan vuole la coppa
4: del nonno. C'è un bar fuori da Milanello. Sai che c'è ancora la coppa del nonno in Italia? L'ho mangiata quest'estate. Non è
3: non è più la Coppa del Nonno.
4: No,
3: della volta.
4: Devo essere sincero, non me la ricordavo.
3: Ma è invecchiato il nonno nel frattempo.
4: Ho capito, ma non me la ricordavo.
3: Io voglio parlare di gastronomia o parliamo
4: no,
3: di...
4: No, perché no, vabbè. Niente, va bene.
3: Grazie.
4: No, senti, volevo...
3: Sinner ha ripreso la racchetta, non me l'hai detto questo?
4: Ieri te l'ho detto, ha preso non mi ascolti.
3: No, mai. Ha ripreso quale? Quelle che rompeva l'altro o ne ha comprato una nuova?
4: A proposito di racchette rotte, la Sebalenka, che ne ha rotte due,
3: sì.
4: Si è ciucciata $10,000 di multa gli hanno dato. Perché
3: oltre le due racchette?
4: Sì. Perché...
3: Vogliamo parlare di multe un attimo?
4: Esatto, che qui concerne anche i due cretini.
3: No, ma adesso
4: qua.
3: Io voglio dire una cosa.
4: Voglio
3: dire una cosa. Sì. Ok, diciamola.
4: No, diciamola.
3: Diciamola.
4: Lasciamo da parte lo
3: lasciamo
4: sport.
3: Lasciamo da parte, perché è uno sport anche quello.
4: Bello,
3: voglio
4: scrivere,
3: dire.
4: Correre,
3: cercare di parcheggiare multe. Un'automobile qui a Montreal. Allora, qui c'è, è una zona, è un cantiere, come tutta Montreal.
4: È un cantiere pesante. Pesante.
3: Ora, il problema
4: perché...
3: qual è? È che anche coloro i quali lavorano sul cantiere, su Papinò, parcheggiano le auto dove normalmente le parcheggiamo noi.
4: No, ma loro ne mettono qua sulla,
3: sì,
4: sulla fila.
3: Ma loro hanno permessi, mettono la maglietta fuori e la mettono dove vogliono senza problemi.
4: Invece non costa tantissimo.
3: Voilà. Allora invece il povero Ciuccio, che lavora comunque anche qui a CFMB, non è che non lavora.
4: I due Ciucci. Perché
3: due Ciucci, perché facciamo a gara chi ne prende di più. Ha parcheggiato qui e voglio dire, ha preso la multa. Adesso voglio dire, una multa che poi è... Da mezzogiorno a luna non si può parcheggiare per la pulizia delle strade. Ora, la macchina per pulire le strade qui non ci passa, perché non ci passa
4: non
3: neanche.
4: Non l'abbiamo mai vista.
3: Ma,
4: non,
3: ma anche se volesse circolare in questo periodo non può, perché è un cantiere. Allora, voglio dire, un minimo di etica, lascia stare. Cioè, vabbè. Questo è rivolto alla signorina molto gentile che tra l'altro per darmi la multa ha parcheggiato in una zona dove non si può parcheggiare per dare la multa a me e a tutti gli altri. E già questo è inaccettabile, signore e
4: signori. È agghiacciante.
3: Agghiacciante.
4: Parlando
3: perché
4: di conti,
3: questi abusi di potere.
4: No, perché io ho parcheggiato lì sull'angolo che onestamente non dà fastidio ma quell'angolo nessuno, lì, perché non dà fastidio.
3: A quelli che vengono controsenso.
4: Controsenso dà fastidio, ce ne sono parecchi, d'accordo, però...
3: No, ma no, è veramente insultante questa insultante, cosa qua, perché è veramente un...
4: E poi van via 100 cucuzze, pronti via.
3: 112 la tua, mi sei sentito.
4: La mia 112.
3: E vabbè.
4: E poi c'è
3: va
4: questo...
3: con la macchina, la tua è più grande.
4: No, ma poi c'è questa voce, otra...
3: Sì.
4: $50.
3: Lo so.
4: Ma cos'è oltre?
3: No, e credo che sia la commissione, non lo so.
4: No,
3: non lo so cos'è.
4: No,
3: oltre.
4: Perché c'è multa, ti spiegano
3: sì.
4: Perché.
3: E c'è poi multa, c'è... costi e oltre. Non so.
4: Oltre.
3: Ho visto
4: oltre, oltre sono $50 su 100.
3: Ridendo, scherzando, è il 50% adesso.
4: È il 50%, voglio dire.
3: Non voglio dire niente, ma un venditore che ha il 50% è ben contento,
4: Senti,
3: chiusa la parentesi.
4: Signori, è agghiacciante perché Conte.
3: Ma io comunque ieri ho fatto i 100 metri di soccorso dietro.
4: Lo so.
3: Non è servito a niente.
4: Non serve a niente, no. Perché quando loro la stampano è finita.
3: È finita, lo so, perché io ne ho avuto già un'altra.
4: E io ne ho avuto una
3: che
4: così.
3: Il tizio mi ha dato ragione, perché il cartello non si vedeva, era coperto da un albero. Mi dice: vous avez parfaitement raison, monsieur. Bon, alors, on peut détruire la contravention? No, monsieur, vous allez la contester.
4: Oui, c'est ça,
3: e gli ho augurato una splendida giornata con le immagini. Va bene.
4: Ah, è quello che poi...
3: Sì, esatto. Okay. L'hai trovato appeso all'albero anche lui. Andiamo avanti, insieme al cartello.
4: Senti, parliamo di tennis.
3: Parliamone. Ma parlane però.
4: Ferrero, che non è quello della Nutella.
3: Peccato, stavo per dire miam miam.
4: È colui che ha allenato e ha creato Alcaraz. Ah. Ieri ha detto che torna ad allenare l'anno prossimo.
3: A non Sorrento?
4: Chi?
3: Di solito si torna a Sorrento.
4: No, diciamo. Torna ad allenare.
3: Ad allenare.
4: Però non ha voluto dire chi. Si parlava di Sinner, ma è un po' difficile perché Sinner c'è già un clan molto, molto consolidato. Si parla del nuovo spagnolo, il Rafael. Quello che ti piace a te, come si chiama? Scusami adesso.
3: A me piace.
4: Sì, è quello che dice: è forte sto ragazzo.
3: Jodor.
4: Jodor. Si parla di lui, però anche lì è da
3: anche
4: fare. Sinner si sta allenando e a Monte Carlo. Ripetiamo, bella allenarsi a Monte Carlo.
3: Sì, voglio dire. tra allenarsi in Pakistan e Monte Carlo, allora, anch'io avrei tendenza a scegliere proprio Monte Carlo.
4: Niente, tornano ancora sulla storia di questo, di questa separazione che c'è stata con Ferrero, con Alcaraz, perché dopo tutto l'ha cresciuto lui, eh. Jack Draper, che è inglese è una promessa del tennis, solo che si è fatto male l'anno scorso, è rientrato dopo l'infortunio, si è rifatto male, quindi ha detto che smetterà fino all'anno prossimo per curarsi veramente bene.
3: Spesso e volentieri quello che succede, ti accorgi che l'infortunio è più importante di quanto pensassi. Quando ti rinfortuni in tempo zero
4: vuol dire che la cosa non era bene. Niente, per il tennis è tutto. La mention.
2: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
4: Lo sport locale.
3: Dunque, lo sport locale, ti devo dire che ci sono dei nuovi contratti per i Canadiens de Montréal, hanno firmato Arber Ksekaj e Alex Newhook, questa è una buona notizia senz'altro. Non abbiamo menzionato nello sport internazionale che Lionel Messi giocherà l'ultima partita con l'Argentina a breve.
4: Sì, perché dopo lascia la nazionale.
3: Lascia la nazionale, esatto, lo ha già confermato, quindi aveva detto che non avrebbe più giocato, invece giocherà ancora una partita.
4: Ma forse per celebrare un po'.
3: Probabilmente. Anche per farsi ricordare come è giusto che sia, quindi sono 21 anni che gioca con l'Argentina. Affronterà la Bolivia, Burkina Faso e il Benin, in match ovviamente amichevoli. Questa è l'altra notizia. Per lo sport locale, sempre mi dispiace per te, ma i Blue Jays hanno perso e c'è la possibilità che non partecipino neanche alle serie eliminatorie, quindi la maglia la puoi mettere tranquillamente.
4: La maglietta mi si è scucita.
3: La puoi mettere su Facebook Marketplace, perché non so se la utilizzerai durante le serie eliminatorie. Cosa vuol dirti d'altro? Ah sì, che è stato confermato ieri dal Grand Prix, gli organizzatori del Grand Prix del Canada, che ci sarà ancora una volta nel 2027 una nuova corsa sprint, come l'hanno fatto quest'anno per la prima volta, la faranno anche l'anno prossimo.
4: Ha avuto successo,
3: ha avuto successo, esattamente. E poi l'altra notizia del
4: ricordiamo
3: giorno,
4: ricordiamo che questa domenica ci sono i campionati del mondo qua, è il 21
3: il ciclismo.
4: Il ciclismo, sì.
3: No, è fine settimana prossimo.
4: Il 29?
3: Verifica, Ivan, prima di dire le cose. Oh, piacere. La commissaria della LHGMQ è al settimo cielo, perché c'è la possibilità che venga, lui tra l'altro è un italiano, si chiama Mario Cecchini, e aveva questa speranza che probabilmente, anzi non è solo una speranza, era un vero desiderio che probabilmente sarà esaudito, perché c'è l'idea di creare una nuova divisione 1 dell'hockey universitario maschile in Canada. Questa è un'ottima notizia per i giovani giocatori di hockey, oltre alla Lega di hockey junior major di Quebec. Quindi ci sarebbe anche una Lega universitaria sempre per l'hockey. Questa è l'altra notizia dello sport locale. Quindi
4: dal 20 al 27 settembre la metropoli del Quebec ospiterà le stelle internazionali.
3: Questo è perché abbiamo avuto anche il Grand Prix
4: di Cristo. Voilà. Sì, però l'ultimo giorno sarà appunto il 27 con la gara dei professionisti.
3: Sì, ma sono 26 e 27 settembre. Mm. Okay? Quindi è questo che volevamo dire. Via.
4: Ok. Che dire?
3: Un grazie.
4: Spazi pubblicitari.
5: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
5: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs, barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
5: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
5: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
7: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
8: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Reparté en Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Andiamo con ordine, nessun cambiamento in vetta alla classifica francofona. Terzo anche questa settimana, J't'en vacances, j'fais ce que j'veux, Orange Lézard, classe moyenne.
1: J't'en vacances, puis j'fais ce que j'veux, ça m'en prend peu pour être heureux.

Am lei dans tes cheveux, anzi dans ses cheveux, DJF posé in prima posizione, le bon choix, Gabriel Fredette al secondo posto, et puis je t'en vacances, je fais ce que je veux, Orange Lessard et classe moyenne in terza posizione questa settimana per il mondo francofono. Identica la classifica anche per quanto concerne i top anglofoni. Terzo anche questa settimana Cameron Whitecomb con Kingdom of Fear.

Chosen Texas, Stella Langley in prima posizione, Boston Stella Lefty al secondo posto, Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb in terza posizione questa settimana per il mondo anglofono.

La classifica italiana adesso per gli album Tutta vita sempre di Olly ancora al terzo posto, Vangelo di Shiva al secondo, Tutto è possibile di Geoli e sale in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana ancora loro, Shakira e Burna Boy, dai dai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È veramente difficile, siamo giunti alle 9 del mattino ma non sembra che se ne sia accorta la gente per strada, anzi senz'altro non se ne è accorta la gente in automobile in questo momento, è tutta bloccata ancora a quest'ora la nostra metropoli. Vi invito semplicemente alla massima prudenza, alla massima pazienza, ancor più che prudenza. In modo particolare, devo dire, questa mattina ci sono problemi anche in periferia, non solo per accedere a Monza. Adesso c'è anche un incidente all'ingresso del tunnel Ponte di Ippolito Lafontaine da Boucherville, c'è un incidente all'altezza, un po' prima di Sherbrooke invece, per andare verso il tunnel Ponte di Ippolito Lafontaine, direzione Boucherville. Incidente ancora, è veramente complicata anche lì la situazione su Tachereau per quanto concerne l'accesso a Samuel de Champlain, che è bloccato ancora a quest'ora dalla 30, tutti i ponti al completo, dal nord dell'isola non c'è scampo, anche lì è veramente tutta intasata come la parte centrale, siate veramente pazienti.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen desidera che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea, come lo ha affermato nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione questa mattina. Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione europea, ha dichiarato nel suo discorso ai legislatori europei in presenza del primo ministro canadese Mark Carney, a cui si è indirizzata come Mark. Von der Leyen ha anche annunciato una nuova e ampia alleanza per il futuro basata sull'accordo commerciale Unione Europea-Canada esistente, che creerebbe uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. L'accordo CETA, in vigore da 9 anni, deve tuttavia essere ratificato dai parlamenti nazionali e regionali di 10 stati membri dell'Unione Europea. L'iniziativa di von der Leyen giunge in un momento in cui Bruxelles e Ottawa cercano di stringere legami più stretti, mentre entrambi sono alle prese con una costosa guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ciononostante, von der Leyen ha insistito sul fatto che la sua nuova partnership non è contro nessun altro. Sebbene i piani siano ancora privi di dettagli, von der Leyen si è impegnata a lavorare sulla produzione intelligente, sulla creazione di un'alleanza tecnologica, sull'integrazione delle industrie della difesa. Inoltre, le due parti faranno dell'Artico un progetto comune di punta. Lavoreremo su energia, minerali critici e batterie, su intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, sicurezza informatica ed economica, ha affermato la von der Leyen. Carney interverrà al Parlamento europeo domani quando presenterà il suo discorso davanti ai 720 deputati riuniti. Il Canada e l'Unione Europea terranno un vertice poi a fine ottobre a Montreal. L'obiettivo è anche quello di raggiungere un accordo sul commercio digitale entro la fine dell'anno. Il governo Carney corteggia il settore privato invitandolo ad aprire i portafogli e investire nella gestione dei 4 maggiori aeroporti del Canada, tra cui anche il Montreal Trudeau. Il ministro dei trasporti Stephen McKinnon afferma che il Canada sta semplicemente seguendo una prassi già consolidata in Europa e in Australia, sollecitando capitali privati per finanziare la gestione degli aeroporti di Montreal, Toronto, Vancouver e Calgary. Nell'ultimo giorno del Canadian Investment Summit di Toronto, Carney ha indicato che questa misura, menzionata nell'ultima dichiarazione economica del ministro delle finanze François-Philippe Champagne in aprile, migliorerà i servizi di trasporto aereo nel paese. Reinvestiremo le decine di miliardi di dollari di capitale che mobiliteremo nelle infrastrutture di cui il Canada ha bisogno per la prossima generazione, ha affermato nel suo discorso. Il governo si affiderà sia a investitori canadesi che esteri, ma Carney ritiene che i fondi pensione canadesi siano ben posizionati data la loro consolidata esperienza in tale settore. Il Canada Pension Plan, il Public Sector Pension Investment Board, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, che tra l'altro detiene una partecipazione anche nell'aeroporto Heathrow di Londra. Carney ha chiarito che Ottawa non intende privatizzare completamente gli aeroporti, ma piuttosto venderne le concessioni per un periodo di 35-50 anni. In altre parole, il governo intende stringere partnership con aziende per la gestione e lo sviluppo di questi 4 importanti aeroporti, mantenendo la proprietà dei terreni e delle infrastrutture. Ha inoltre specificato che la responsabilità della sicurezza aerea rimarrà comunque del governo. Secondo lo stesso governo, questo investimento di capitale consentirà di investire negli aeroporti regionali, di creare collegamenti aerei regionali più accessibili verso aree remote come l'Artico, di migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, nonché di potenziare il trasporto pubblico e incrementare i collegamenti con l'Europa e l'Asia. Di fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni sul fatto che una privatizzazione parziale potrebbe comportare costi più elevati per i viaggiatori, McKinnon ha cercato di rassicurarli. Abbiamo condotto un'analisi a livello globale e abbiamo riscontrato una correlazione minima o addirittura nulla tra il modello di partenariato pubblico-privato e i costi di viaggi aerei. Come prevedibile, Christine Frechette è stata il bersaglio principale del primo dibattito faccia a faccia trasmesso ieri sera su TVA tra i leader della campagna elettorale. Gli attacchi sono arrivati da destra, da sinistra, ma anche dal centro. Il principale avversario della premier uscente non era però presente, si trattava in realtà del suo predecessore François Legault e dei suoi 8 anni al potere. Tenace, la Frechette ha risposto agli attacchi con repliche ed attacchi nei confronti degli avversari. Senza mai pronunciare la parola referendum, Paul Saint-Pierre Plamondon ha indossato i panni del premier e ha cercato di dimostrare che anche il Parti québécois è in grado di governare. Ruba Gazal di Québec solidaire ha difeso con fermezza il paniere di servizi, mentre il conservatore Éric Duhem ha promesso di affrontare di petto il modello stesso del Québec. Infine il liberale Charles Milliard si è definito l'unico vero federalista presente nella sala. Dimenticate la guerra commerciale tra il Canada e gli Stati Uniti di Donald Trump, invece il costo della vita e le dimensioni del governo che hanno dettato il tono di questo primo dibattito tra i leader. I 5 leader si sono contesi il primato nel convincere i quebecchesi di essere nella miglior posizione possibile per far tornare soldi nelle tasche dei contribuenti. Il secondo dibattito avrà luogo questa sera. Consigne Action ha mancato un altro obiettivo governativo nell'implementazione della sua rete di punti di raccolta per i contenitori con deposito, avendo aperto solo 175 punti di raccolta al 1 settembre, ossia 125 in meno rispetto a quanto richiesto dal Quebec. L'organizzazione privata creata dalle aziende di bevande è responsabile della gestione di 300 dei 1200 punti di raccolta per i contenitori con cauzione previsti dalla riforma del sistema di deposito del governo della CAC avviata nell'ottobre 2021. Consigne Action, marchio dell'Associazione del Quebec per il recupero dei contenitori per bevande, afferma di star facendo tutto il possibile per accelerare la propria espansione, ma sta incontrando ritardi nell'ottenimento dei permessi necessari nei comuni in cui intende aprire le filiali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo e la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto immediato. Medio Oriente. Inflazione e l'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata: con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco, che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Ci hanno promesso il sole, io ancora non ne vedo granché, ma dovremmo forse vederlo più tardi. Attualmente la temperatura è di 17 gradi percepiti come tali, ma oggi si va a un estivo 24 con un humidex a 29. La notte prossima avremo 14 gradi percepiti a 13. Mentre i prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia. Prima di restare in sala regia, Silvia, avete a microfono, questo è il vostro risveglio di CFMB 1280 per il 16 settembre, oggi è mercoledì.
5: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci ancora. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
0: E lo accogliamo con enorme piacere. So che avremmo dovuto chiacchierare lunedì, ma lunedì stava vendendo case lui, ragazzi, non ha tempo per noi. Buongiorno Aldo Ricciuti.
3: Buongiorno, eri in corsa,
0: Bombe, sei riuscito a concludere?
3: Sì, ho vinto.
0: Perfetto, l'importante era questo, caro Aldo. Dunque, sempre qui per ricordarci che l'autunno è un ottimo periodo per vendere proprietà, ma ormai sta diventando tutto l'anno questo, via.
3: Sì, veramente, i mesi di settembre, ottobre, novembre sono bellissimi mesi nell'immobiliare. Guarda, dalla settimana scorsa che sono molto occupato, e ho visto che le cose stanno cambiando.
0: In che senso?
3: Che la gente si sono risvegliati.
0: Ah, ok. Di solito alcuni vanno in letargo in autunno, altri invece si risvegliano in autunno, via.
3: Sì, l'autunno è un mese bene.
0: Sì.
3: È stato sempre qualcosa che dove noi possiamo, sai, mettere sul mercato le cose giusto.
0: Anche perché, diciamocelo francamente, si ritorna da un periodo estivo, si ritorna dalle ferie, si ritorna dalle vacanze e ci si accorge effettivamente che magari la casa che si occupa non è più consona alle nostre esigenze ed è il momento di cambiarla.
3: Eh sì, tanti si vogliono preparare prima della primavera, dell'estate. Allora ci sono molti compratori in giro adesso che vogliono fare questa compra, che sono pronti a sloggiare prima dell'inverno. Allora ci sono parecchie cose che è molto positivo per il mese di settembre, ottobre, novembre e anche pure alla fine, al principio di dicembre, fine del 15 dicembre. Gli ultimi anni siamo stati molto occupati.
0: Esatto, comunque diciamo che sono stati pubblicati adesso anche i dati relativi alle vendite per il mese d'agosto rispetto all'agosto dell'anno precedente. Sono diminuite le vendite anche per via, come ripetiamo spesso, della carenza di proprietà che sono in vendita, però bisogna dire che l'associazione di categoria prevede che l'attività immobiliare possa subire qualche sovraccolpo per via di ciò che sta accadendo e delle dinamiche nel settore economico in generale.
3: Sì, perché sapete,

0: sono tanti aspetti che possono cambiare un po' l'immobiliare. Sai, cose politiche, c'è sempre un problema, perché non sono problemi, può essere sempre una cosa che può cambiare un po' o ritardare la gente di pensare quelle che devono fare. Però stiamo vedendo che non c'è molto cambiamento su queste cose, veramente le cose stanno stabilizzate bene e le proprietà si vendono. Guarda, sono in mancanza di proprietà perché ho compratori che sono in giro. La cosa, a differenza di oggi, non è come era un paio di mesi fa, un paio di anni fa, che le cose si mettevano sul mercato e si vendevano tra una settimana. Adesso ci vuole il tempo che ci vuole per fare la vendita, però le case si vendono bene ancora e siamo ritornati nell'immobiliare normale.
1: Sì, esatto, un po' più stabile come mercato, anche se, come dicevamo, il numero di proprietà è sempre meno. Infatti ci sono, leggevo, in tutto il Canada c'erano 200.000 proprietà in vendita, che è comunque una diminuzione anche lì di 1,4% rispetto all'anno scorso. Quindi in tal senso ci sono sempre meno proprietà immesse sul mercato. Questa è la ragione per la quale vorremmo incitarvi, qualora fosse vostra intenzione di traslocare, di metterla il prima possibile. Via.
0: Eh sì, e poi Silvio, vedi, voglio parlare un po' della negoziazione delle proprietà, perché siamo ritornati nel momento che dove si negozia. Non è come ho detto prima, che si metteva un prezzo, le proprietà si vendevano al prezzo che chiedevano o di più. Adesso si metteva un prezzo del mercato e ci sono negoziazioni sulle offerte, sulle case. Allora, lì dove, sai, è importante di scegliere un agente immobiliare che conosce il mercato, sa quello che il mercato nella zona vostra e capisce quello, il bisogno della persona che vende come la persona che compra, per arrivare a un punto dove il prezzo e altre condizioni, che a volte non è solo il prezzo, che si può fare questo sposalizio, si può fare questo, sì, matrimonio, sai?
1: Sì, sì.
0: E lì la negoziazione e avere un agente immobiliare capace a fare questo lavoro è molto importante.
1: E noi l'abbiamo per voi, Aldo Ricciuti, al 514 891 8458, sempre disponibile per darvi non fosse che un valore di quanto la vostra proprietà potrebbe oggi valere appunto sul mercato.
0: Eh sì, e con la calma, Silvio, lo sanno tutto che già mi hanno chiamato, abbiamo fatto affari insieme, le cose si fa con la calma, si fa giusto. Ci sediamo, non è che io vengo lì e subito dobbiamo metterle sul mercato. Possiamo discutere, parlare, vedere quelle che volete fare, possiamo discutere con la famiglia, con i figli, i nipoti, quello che volete, come vi sentite voi bene. A quel punto lì poi possiamo mettere la proprietà sul mercato, vi faccio vedere tutte le proprietà vendute nella zona vostra, simile alla vostra, e quelle che sono sul mercato. E poi con questo possiamo determinare un prezzo che è giusto sul mercato.
1: Ecco, questa è la cosa fondamentale, credo che sia il primo passo, ma è un passo molto importante, perché valutare una proprietà adeguatamente è la prima fase di una strategia che può portare effettivamente alla vendita, nella misura in cui non bisogna sovravalutare ma neanche sottovalutare una proprietà, ed è lì che entra in gioco la vostra esperienza, ma soprattutto anche il fatto che abbiate accesso a documenti cui non tutti hanno accesso.
0: Eh sì, vedi, ieri ho messo un condominio sul mercato e ci sono state cose fatte nel condominio per amministrazione, piccolette che si dovevano rimettere, e problemi quando è stato costruito. L'abbiamo dichiarato questo sulla dichiarazione del venditore. La cosa importante è che non abbiamo fatto una storia grande, si dichiara le cose senza fare paura al mondo, perché tanti dicono: oh, avete fatto questo, avete fatto quest'altro, dovete fare attenzione a come si mette sul mercato. No, le cose si dichiarano, ma si dichiarano in una maniera che non fa paura alla persona che compra.
1: Anzi, è anche, diciamocelo, oggi come oggi è anche obbligatorio compilare questa sì. dichiarazione, quindi non è che uno può dire no, io non lo faccio.
0: No, no, si deve fare, a meno che c'è una proprietà di 5 appartamenti più, lì non siamo obbligati di dichiarare, però se sapete che c'è qualcosa, siamo obbligati di metterla però.
1: Esatto, quindi e poi può essere anche conveniente, diciamocelo francamente, da una parte perché se si sono effettuati lavori importanti, come dicevi spesso, ad esempio il tetto eccetera, che sono ancora sotto garanzia, ma anche per proteggere il venditore da possibili problemi futuri.
0: Eh sì, e lì questa declarazione è per le cose del futuro, del presente, ma la stessa cosa è per questo, le assicurazioni lo guardano, l'ispettore ha bisogno di questo e pure le banche chiedono di vedere queste cose, perché se ci sono tanti lavori a fare sulla proprietà, la banca può prendere in considerazione la persona che compra sul montante dell'ipoteca per dire guarda, hai bisogno di più per fare questa rinnovazione o non siete capaci di comprare perché non avete abbastanza soldi per rimettere questo a posto.
1: Esatto, e parlando degli acquirenti, a loro viene invece suggerita la prassi, che è ormai diventata anche quella consuetudine, di arrivare già con un mutuo preapprovato.
0: La maggiorità delle compratori oggi sì, lavoriamo molto con le banche, con questi agenti di ipotecare. Queste sono persone che noi lavoriamo spesso perché vogliamo sapere se la persona è capace di essere qualificata per un'ipoteca.
1: Esatto.
0: Beh, la cosa importante lì pure è che sì, le banche fanno questa ricerca, fanno tutto questo lavoro, però non è che fanno il check del credito. E può capitare, non capita spesso, però può capitare che a volte, una volta che fanno questo check di credito, che ci sono stati altri problemi, e lì dove potrebbe essere rifiutato un compratore, non capita spesso, però può capitare.
1: Ecco, questo è un altro elemento che vogliamo sottolineare. Adesso tu dicevi sei alla ricerca di proprietà immobiliari, che tipo e dove?
0: Guarda, tutto tipo di proprietà e tutte le zone, perché si vende per tutte le zone e tutto tipo di proprietà si vendono. Sicuro che le proprietà residenziali come bungalow, cottage, split level, poi duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex e blocco appartamenti, c'è ancora una domanda per queste proprietà. Se avete un blocco appartamento di 5 fino a 100, 15, 20 appartamenti, chiamatemi, ci abbiamo compratori pronti di fare questo acquisto delle proprietà. Siamo ancora un mercato forte per queste proprietà di vendersi.
1: Esatto. E vogliamo anche ricordare un altro elemento, caro Aldo, che contattandoti all'891-8458 si apre poi tutto un mondo di esperti del settore a disposizione del cliente o dell'utente che utilizza i vostri servizi, ossia anche le vostre conoscenze in termini appunto di notai, di ispettori delle proprietà a livello dell'immobiliare, di richieste e ottenimento di mutui, eccetera, vero?
0: Eh sì, perché c'ho una lista di gente che io lavoro con loro e non è che dico fate affare con una persona, ti posso riferire tutte le banche, c'ho qualcuno che lavora con tutte le banche, notai, c'ho parecchi notai, quelli che parlano italiani, poi gli ispettori, c'ho parecchi che faccio affare con loro pure. Allora sì, ci abbiamo un reso che è molto, diciamo, è abbastanza grande per accomodare i nostri compratori come i nostri venditori. E poi abbiamo un ufficio dove siamo adesso a Remax Excellence, siamo più di 70 agenti immobiliari. Allora lì, già entrando una proprietà nell'ufficio, già ci abbiamo altri 70 agenti che potrebbero avere un cliente già prima che lo mettiamo sul mercato. Allora sono cose che può capitare subito e sono pronti avere questi compratori pronti di comprare e pagare il prezzo che del mercato.
1: Esatto, poi ricordiamo anche che abbiamo visto ieri il tasso inflazionistico che è salito quasi al 3%, quindi c'è anche la possibilità che i tassi vengano a cambiare nei prossimi mesi, quindi è importante anche prevedere ciò.
0: Sì, lì dobbiamo approfittare adesso che ancora siamo un tasso in mutuo che è abbastanza bene e che è buono per comprare.
1: Ecco, però rimane comunque un'incertezza ed l'incertezza dovrebbe spingerci ad agire il prima possibile.
0: Io quello che dico, perché diciamo sempre battiamo il ferro quando è caldo, e il ferro è ancora caldo.
1: Esatto. Non è più bollente come era forse l'anno, però è ancora caldo, è quello che
0: vuoi dire. Abbastanza caldo ancora,
1: è abbastanza caldo, ma io ho visto comunque anche nella mia zona, ce ne sono poche, come dici giustamente, di proprietà in vendita, ma quando ce n'è una che appare è venduta in tempo molto molto breve.
0: Sì, perché nelle zone dove ci sono meno proprietà sul mercato è normale che ci sono compratori, e poi se la proprietà è messa dal prezzo del mercato di oggi, in principio si dovrebbe vendere abbastanza bene, abbastanza svelto.
1: E poi tra le altre cose, come dici spesso tu, le proprietà degli italiani spesso e volentieri sono anche impeccabili.
0: Sì, sono in grande ricerca perché... Sai, voglio dire che gli italiani ci teniamo abbastanza bene per le proprietà. Queste sono cose che è state sempre dal principio della mia carriera dell'immobiliare. Avevo, sai, i migranti che entravano e tanti mi chiedevano: nella casa è il proprietario italiano? E ci dicevo sì. Ah, allora sono contento, che sono sicuro che c'è la ceramica, c'è questo, c'è quest'altro, tutte le cose che hanno bisogno.
1: Assolutamente.
0: Allora, assolutamente. Queste ne parlano di 40 anni per quelli che
1: sono... Sì, ma non è cambiata la cosa, anzi, anche oltre alla casa in ordine e in ottimo stato, c'è anche l'aspetto del giardino che è sempre molto ben curato.
0: La maggiorità delle volte sì, giusto.
1: 891-8458, in chiusura Aldo, ci vuoi presentare qualcosa?
0: Fresco sul mercato, un paio di giorni, un fiveplex nella zona di San Leonardo, un bel investimento, abbastanza grande, raro che c'è più di 9.000 piedi di terra, un gran giardino dietro, pieno di alberi e di frutta, proprietà abbastanza grande, 52 facciate per 44, bellissima zona nella zona di San Leonardo.
1: Perfetto, quindi per avere informazioni su tale proprietà o altre, o per proporre la vostra proprietà in vendita, contattate Aldo 891-8458, Rimax Excellence, ricordavo, oltre 70 agenti a vostra disposizione. Grazie di essere stato con noi, buona settimana, buon lavoro e a risentirci lunedì.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
3: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aero Marché San Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 3 San Michel, grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a San Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
4: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
5: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
6: Piovra dalla Spagna, 9,99 la libra. Piccole seppie o piccoli polpi, una libra, 7,99. Pasta rummo, 500 grammi, 2,99. Caffè espresso Kimbo, 10 capsule, 3,99. Sedano, 4 per 5 dollari.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
7: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
8: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Mace General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint Leonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
3: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
4: Caricatura del giorno, Sacha Blow la dedica al fatto che avete visto che ha chiesto Carney all'ex primo ministro conservatore Stephen Harper di pronunciare il discorso di chiusura in questo summit sugli investimenti e si vede appunto Carney che solleva in braccio felice Harper e lo porta verso il palcoscenico. Dietro di lui c'è, ahimè, il povero Pierre Poilievre che sta fischiettando da solo in un angolo. Sappiamo che è lui il leader Partito Conservatore attualmente, ma non gli è stato chiesto certo di intervenire. La caricatura del, questa era Serge Chaplone nella Press Plus di oggi, la caricatura del Journal de Montréal, si vede Éric Duhaime, il leader del Partito Conservatore del Québec, a bordo di un trenino e dietro di lui i vagoni sono i cospirazionisti davvero, gli antivaccini davvero, cucù, saluti davvero. Sappiamo che il suo slogan è appunto osare davvero. Caricatura del Journal de Montréal, perché è un po' un fritto misto i candidati che sta presentando. Nella caricatura di Godin viene ricordata invece Catherine Ringer, la cantante mitica dell'Erita Mizuko che è scomparsa ieri, e si vede qualcuno che sta ascoltando la sua musica con un pacco di fazzoletti e si sta piangendo considerevolmente. Caricatura di Godin, Le Devoir di oggi. Infine Le Soleil dedica la caricatura, abbiamo avuto il primo dibattito ieri tra i leaders dei vari partiti che si presentano alle elezioni della provincia il 5 ottobre. Ebbene, la caricatura di Côté, sappiamo che ne abbiamo un altro questa sera, ne avremo un altro settimana prossima, e si vede una coppia che sta passeggiando con i cagnolini in un parco, lui dice a lei: tre dibattiti in 9 giorni, questo significa cambierò idea 3 volte. Ed è tutto.
1: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard, 514-325-2200.
5: We'll be right back. Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio, buon mercoledì a tutti quanti e ciao a tutti.
2: Grazie Vanessa per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie ovviamente a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria, dopodiché l'appuntamento con sottoscritto invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Stesso Silvio, ciao ciao.
3: Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La musica è un flusso di maniera, un linguaggio evanescente.
2: Stai ascoltando le mattine con Vittoria.
1: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
2: In diretta su CFMB 1280.

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Buongiorno principessa!
3: Buongiorno principesse e principessi, buongiorno Silvia Vieto.
4: Buongiorno Vittoria Solvini.
3: No, questo l'avevo già trovato, è quello che segue che non trovavo e che non c'è sulla mia pagina da qualche tempo a questa parte, perché l'ho rimessa da un altro lato. Ma non c'è su questa pagina qua, su questa? Non c'è più dove era prima, capito?
4: Non puoi fare un...
3: Sì, ma a tempo che lo trovo dobbiamo partire con la nostra sigla.

0: Bentrovati in questo mercoledì 16 settembre. Perbacco, a Civicchia.
1: Hai beccato tutto perfettamente.
0: Un chance, veramente, ho avuto così
1: anno?
0: Fortuna.
1: Anno?
0: Domini 2026.
1: Ex,
0: no, perché Silvio mi prende in giro a ben d'onde, perché? Perché una volta stavo annunciando, non mi ricordo cosa, e ho detto l'anno sbagliato. Ma era l'anno corrente che dovevo dire, era tipo 2026, ho detto 2025, ma serena proprio, ma non era gennaio.
1: Non importa, Vittoria, ti si perdona questo e altro. Dunque,
0: ieri sera c'è stato il dibattito, spero l'abbiate seguito, perché era di una noia mortale, o sbaglio?
1: Beh, devo dire che di solito non sono tra le trasmissioni televisive più eccitanti. Anzi, ti dirò di più, quando hanno cominciato a trasmettere dal vivo i dibattiti al Parlamento, all'Assemblea Nazionale, c'è un canale che trasmette
0: sì,
1: i dibattiti 24 ore su, beh, 24 ore, quando lavorano.
0: Quando insomma, lavorano.
1: 2 ore su 8.
0: L'ha detto, ad alta voce, ma credo che abbia riscontrato il favore di molti questa frase.
1: E quando hanno messo questo canale era l'ideale, perché poi ritrasmettevano durante la notte, la sera.
0: Che...
1: E per addormentarsi era... Infatti adesso che non ho più il cable, non ho più il cavo, quindi non ho più la televisione con tutti i canali, appunto non dormo più, perché se avessi quel canale
0: potrebbe finalmente
1: aiutarmi.
0: Assolutamente.
1: Dibattito
0: noioso, ma no, non per gli argomenti, perché in realtà la politica ci interessa sempre, soprattutto perché riguarda noi, più che altro per il fatto che mi sembra che tutti abbiano cercato di, tra virgolette, andare sul giocare sul sicuro, e quindi in realtà... uno diceva una cosa e tutti andavano contro lo stesso argomento.
1: Sì.
0: Per esempio sull'intelligenza artificiale, no, ma è compito del governo canadese, del federale. No, noi non ci riguarda.
1: Sì.
0: Veramente lo capisco da una parte, dall'altro lato invece secondo me potevano avere un peso maggiore anche in questo senso.
1: Sì, però devo dire una cosa rispetto ad altri dibattiti a cui ho
0: assistito.
1: Una cosa che è più positiva rispetto alla media,
0: sì,
1: mi sembra che ci siano delle posizioni diverse, distanti uno dall'altro per molti soggetti. Questo è già incoraggiante, perché almeno c'è una differenza, perché spesso e volentieri, chiaramente ieri l'idea era per i partiti d'opposizione di attaccare la Frecette,
0: certo,
1: e di ricordare che è stata 8 anni al potere insieme a Legault. Questo era il loro,
0: certo,
1: obiettivo fondamentale. Per Paul Saint-Pierre Plamondon di non menzionare mai la parola referendum, così non spaventa nessuno. E
0: questo però l'hanno detto chiaramente, poi è stato anche ribadito che il Quebec non può affrontare quello stesso argomento, soprattutto in un momento,
1: esatto,
0: come questo,
1: esatto,
0: di incertezza.
1: Esatto.
0: Cioè, come a dire, quelli che stanno pensando di votarci per e sulla base del referendum, di un eventuale referendum, o comunque di tornare sul soggetto del separatismo in Quebec, non è oggi il giorno.
1: Voilà. Poi, parlando di questo, Milliard, come partito liberale, ha voluto sottolineare il fatto che era l'unico federalista presente, perché secondo lui anche la Frecette, sappiamo che la coalizione Avenir Quebec è nata da un miscuglio di

0: sia a livello sanitario che a livello scolastico, e sicuramente con un'immigrazione che rallenta, diciamo che tutto questo non aiuta. E poi l'altro nodo era sulla sanità pubblica, che viene come dire debilitata da quella privata, che invece sembra avere un incentivo.
1: E in questo possiamo parlare anche del programma del Partito Conservatore di Éric Duhem, che ieri ha fatto capire chiaramente che il privato deve andare mano nella mano col pubblico per quanto concerne la sanità, che vuole smantellare molti programmi provinciali, dare molto più posto al privato. Vabbè, ma questa è una politica del Partito Conservatore, quindi in partenza è il suo programma elettorale. Comunque rimane il fatto che
0: sì,
1: è una scelta difficile.
0: È una scelta difficile, abbiamo tempo comunque per continuare a informarci e fare,
1: sì, c'è
0: le
1: un altro dibattito stasera
0: politici.
1: C'è un altro dibattito questa sera su Nuvo, c'è un altro dibattito la settimana prossima su Radio Canale. Infatti c'erano persone che dicevano, perché poi io li ho visti, di solito prima si fa, per esempio i federali fanno un dibattito in francese e uno in inglese, ok, che almeno vedi le posizioni, e già lì ci sono ripetizioni su ripetizioni. Quando,
0: certo,
1: parli le due lingue, guardi due dibattiti,
0: t'annoi. No.
1: Questi sono tre dibattiti, tutti e tre in francese. Mi immagino che cosa saranno i prossimi, voglio dire, sarà...
0: Ed è per questo che ci spostiamo in Europa, dove c'è Mark Carney. Si parla di lui su tutte le stazioni principali europee, su tutte le televisioni, perché è una prima assoluta e questa sembra...
1: E stamattina
0: mostrare...
1: è arrivato l'invito ufficiale.
0: Stamane
1: la von der Leyen ha detto: caro Mark,
0: carissimo,
1: proprio Mark l'ha chiamato, e gli ha confermato che l'Unione Europea vuole che il Canada diventi un membro associato dell'Unione Europea, che implicherebbe molti elementi, non è una cosa che uno dice sì, vabbè, è un titolo onorifico, no, caspiterina, si parla di cose che potrebbero cambiare sostanzialmente, soprattutto per gli europei verso il Canada e viceversa, per i canadesi,
0: certo,
1: verso l'Europa.
0: Sì, si parla infatti di un'alleanza più stretta tra l'Unione Europea e il Canada, a rafforzare ovviamente i rapporti, e in un momento soprattutto come questo di crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada, e non solo,
1: anche tra Europa e Stati,
0: sì,
1: Uniti.
0: Più che altro si tratterebbe comunque di un'alleanza unica. Non fate i simpatici, voi direte ah sì, ma anche l'Eurovision, vabbè, ma fa parte di tutta la stessa...
1: Assolutamente, fa parte di questa cosa qua, certo,
0: di questa manovra più grande,
1: più grande. E beccati questa, potrebbero aggiungere
0: i romani. C'è stato anche un abbraccio tra i due.
1: Sì, io l'ho visto dal vivo stamattina.
0: Eri là?
1: No,
0: ma come hai fatto ad arrivare in tempo per la trasmissione?
1: No, l'ho visto in televisione.
0: Sei stato velocissimo.
1: L'ho visto in televisione.
0: L'hai visto in televisione.
1: Sì. Comunque sì, c'è... hanno un nemico comune. Ok, quando spesso
0: speriamo anche degli obiettivi comuni,
1: sì,
0: così magari non pagano soltanto le popolazioni, ma magari si inizia a fare qualcosa di interessante insieme.
1: Assolutamente.
0: La butto lì.
1: Io ci credo a questa cosa qua, comunque.
0: Va bene, mi piace il tuo spirito, manteniamoci vigili. Manteniamoci vigili. Però sì,
1: non mi vuole far parlare.
0: No. Vai.
1: No, non dico più niente.
0: Voglio vedere fino a quanto Silvio resiste. Voglio vedere, dicevi? Sta facendo lo sciopero in radio nel silenzio, è un problema. È vero che c'è la base musicale, però dai, dicevi,
1: no, niente,
0: ci vuoi credere?
1: Dicevo che effettivamente quando una porta si chiude bisogna aprirne altre, dicevano i saggi.
0: Molto saggio.
1: Ed è quello che Carney penso stia facendo, chiudendosi la porta del tuo vicino di casa e vai a
0: perché
1: bussare.
0: Perché hai detto del tuo e non del nostro?
1: Perché io non lo riconosco come mio vicino di casa.
0: Oggettivamente è un vicino di casa, cioè volenti o nolenti, fisicamente, geograficamente è là.
1: No, il mio vicino di casa è Camille, suo marito.
0: Ciao Camille.
1: Appena...
0: Allora io direi di fare una pausa, voi restate con noi? Che ne pensi?
1: Okay.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigneux et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: Il dito più veloce del West ad accendere il microfono by himself.
1: Yes, man. That's my job.
0: No, in theory no, but
1: it's
0: anyway.
1: Not that I'm used to
0: anyway,
1: it.
0: Vabbè, vabbè.
1: Quindi.
0: Oddio, ho perso l'udito. Dicevamo che si parla adesso di venti.
1: Il dito più veloce, hai perso l'udito. Hai perso l'udito. Il dito sta qua.
0: Vogliamo ricordare intanto che potete contattarci al 514-790-0251 per il mercatino del venerdì. Così non me lo chiedete poi dopo e mi dite: Vittoria, ma non avete dato il nome in onda, il numero in onda. Ve lo diamo adesso, ok? Per venerdì, poi ve lo ridiamo dopo, va bene? Prendete carta e penna.
1: E vogliamo anche ricordare che Vittoria fa dei video splendidi. Dei videi splendidi che potete recuperare. No, rimane video.
0: Ma che videi?
1: Sulle nostre pagine social e sul sito di CFMB 1280. Incluso
0: se lo
1: le interviste.
0: Giorgetto, mi fido, ma
1: ci sono delle interviste spettacolari, ragazzi.
0: Se lo dice lui. Comunque adesso arriva il Nino.
1: No, il Nino c'è già.
0: Anzi, il Nino è già arrivato.
1: Non so dove eri tu.
0: Non è aggiornata.
1: Negli ultimi mesi.
0: Non è aggiornata la pagina.
1: Comunque, io sono. Tu sei l'anno scorso. Se vedi nel 2026 con tutti noi, dove vai? Il Nino è arrivato, ma la Nina è sparita. Ah, eccola qua la Nina. Allora, dicevo, il Nino
0: dovrebbe portare un inverno più mite?
1: Voilà.
0: Tranne in Quebec.
1: No.
0: Ma dai.
1: Ti
0: no,
1: giuro.
0: Io voglio la neve.
1: Ecco, invece, di solito la provincia è meno colpita da questo
0: thanks
1: fenomeno.
0: God.
1: Però l'inverno più mite, prima di tutto, non significa un inverno tranquillo, eh?
0: Anche perché a Roma, tranquillo, lo sanno tutti che fine ha fatto.
1: È scatenata oggi, signore e signori, io non so cosa abbia fatto, ma è
0: io
1: scatenata.
0: Non so cosa ci fosse nel caffè oggi, vabbè, andiamo avanti.
1: È scorretto
0: quindi...
1: il nostro caffè, non è corretto.
0: Ma quello che ho bevuto io era correttissimo, okay. Con due aerei.
1: Vai. Quest'inverno farà un po' più caldo del normale, vogliamo annunciarlo perché così è una buona notizia.
0: Certo.
1: Tanto non ne becchiamo una sul fronte meteorologico.
0: Ma non noi, tutti quanti.
1: Il freddo non durerà a lungo.
0: Oh,
1: possiamo
0: male.
1: Anche aspettarci a meno neve del solito in Quebec e in Ontario.
0: Questo mi dispiace perché la neve è bella. Il peggio è tipo quest'anno, o comunque l'inizio, la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, che era tutta una lastra di ghiaccio. A noi quello non piace, se potessimo,
1: ecco,
0: evitare quello.
1: Ed è lì che ti volevo portare, perché effettivamente questo significa che le temperature più miti, vicino allo zero come ben sappiamo, aumentano il rischio di pioggia gelata. Questa è la prima brutta conseguenza, ma ce ne sono altre di brutte conseguenze. Uno dice: ah, che bello, avremo un inverno più mite. No, attenzione, perché uno, potremmo assistere a un numero più elevato di buche. Siccome non ce ne sono abbastanza, il Nino moltiplica le buche, signore e signori, perché l'acqua, ti ricordo, si infiltra nelle microfessure, congela, poi si espande, poi si allarga e spacca.
0: Ai cingolati per Montreal
1: potrebbe essere una soluzione. Il numero dei giorni per andare a pattinare, so che tu adori pattinare fuori in inverno, e ti dico subito,
0: adoravo,
1: era già sceso, sai che fanno delle statistiche, il numero dei giorni in cui si può pattinare nel Quebec meridionale, perché siamo nel Quebec meridionale noi, io conosco qualcuno in questo momento sta nel Quebec settentrionale,
0: c'è
1: ma
0: già
1: più,
0: il ghiaccio,
1: ma più settentrione,
0: c'è,
1: di così
0: c'è
1: si
0: già
1: vuole.
0: La neve
1: non ancora, ma sta arrivando.
0: Oh, per bacco.
1: Era già sceso da oltre 60 a poco più di 40 giorni in cui puoi pattinare in Quebec in inverno, da 60 a 40 è già sceso.
0: Lo dico per le amiche e gli amici a casa, di solito ogni quartiere ha il suo parco, il parco con tutta la neve, c'è una zona riservata per il pattinaggio, per giocare ad hockey, quindi si spiana quella zona,
1: sì,
0: e si fa in modo che si possa pattinare
1: e
0: sopra.
1: E ti dirò di più, ci sono anche dei parchi che non sono adibiti per giocare a hockey, ma che hanno delle,
0: certo,
1: il nostro, io ho un parco di fronte a casa dove le stradine che di solito attraversi per venire per esempio dal metro a
0: dove
1: casa
0: quando
1: mia,
0: quando non si fa festa.
1: Dove quando non si fa, no, ma si fa festa anche sui pattini, non ti preoccupare, voglio dire. Comunque mettono, è molto bello perché mettono gli alberelli di Natale, tutte le luci,
0: bellissimo, assolutamente.
1: I colori e
0: se
1: tutto.
0: Se arriva il freddo, se il freddo non arriva. No.
1: Voilà, quindi poi lo sci, signore e signori, che già le stazioni sciistiche hanno dei seri problemi. Però
0: ma noi abbiamo il Mont Royal per sci di fondo. Però giustamente se non c'è neve,
1: se
0: problema.
1: Sci di fondo, se la neve fonde...
0: Ça marche pas. Andiamo tutti a marcher.
1: Voilà. E E abbiamo un esempio per avere un po' un paragone, perché nel 2023 c'è stato l'altro Niño l'ultima volta.
0: Io me lo ricordo nel 2000, a cavallo dal 2015 al 2016,
1: sì,
0: ma potrei sbagliarmi.
1: Tu gli anni hai qualche difficoltà.
0: No, quello lo so per certo, perché è l'unico anno in cui è arrivato il Niño, faceva caldo, non c'era la neve a Natale a Montreal e i montrealesi erano molto arrabbiati.
1: Voilà, allora nel 2023 è successa esattamente la stessa cosa. La temperatura media di quell'inverno è stata di 5,3 gradi Celsius superiore alla media. Abbiamo avuto 81 centimetri di neve rispetto 57 in meno rispetto alla norma. Okay. Abbiamo avuto 53 millimetri di pioggia durante l'inverno, 22 millimetri in più rispetto alla media. E ti ricordo anche, senti queste due cose del 2023, sempre per via del Niño, il 27 febbraio a Ormst del 2023, a Ormstown, che sta nella Montérégie,
0: chi non conosce,
1: è stata registrata una temperatura di 20,5 gradi centigradi.
0: No,
1: in
0: ragazzi,
1: febbraio a Montreal avevamo quel giorno lì 15 gradi centigradi, che anche lì era un record che abbiamo battuto.
0: Sì. Quindi confidiamo nel comunque speriamo nel freddo, noi che siamo amanti. Se no non ci trasferivamo.
1: Però per il
0: qua.
1: Momento ti posso dire che i dati statistici hanno confermato, visto che sono appena stati pubblicati, che ad agosto le temperature hanno raggiunto livelli senza precedenti in tutto il mondo. Questo lo dice Copernicus.
0: Purtroppo l'abbiamo raccontato esatto. In lungo e in largo anche qui esatto. Dal Canada, soprattutto nei confronti della situazione in Europa e in Italia.
1: Esatto, in Spagna. E con ogni probabilità gli esseri umani non hanno sperimentato temperature così elevate sulla Terra da almeno 100.000 anni, secondo gli studi. Alla faccia del nostro vicino di casa con i capelli che sta cambiando colore.
0: Perché oggi ne abbiamo parlato poco, quindi deve tirare le due frecciatine, perché sennò non ce la facciamo, giusto?
1: Siamo 1,3 miliardi di persone sulla Terra che hanno vissuto l'estate più calda mai registrata nell'emisfero settentrionale tra giugno e agosto.
0: Bene, detto questo, io confido nell'inverno. Cioè, comunque a me piace, lasciatemi una speranza, poi... Vediamo, quando mi sveglio a 16 gradi sono contenta.
1: Noi abbiamo un video di te che spali la neve qua davanti, quindi abbiamo la speranza di poterla rivedere al lavoro mentre ci apre, perché
0: prego, non c'è di che.
1: Per noi anziani avere una persona giovane che fa questo mestiere indipendentemente dalle capacità fisiche.
0: No, perché voi lo fate già a casa vostra, allora ho detto dai, mi sacrifico io, ci penso io. Comunque sul nostro sito internet www.cfmb.ca, la canzone di Gazzosa cantava così, trovate Gino Brambilla, lo sport che brilla. Ragazzi, è stupendo, vi fa tanto ridere. Gianluca Paganelli, tenore, una vita dedicata alla musica italiana in giro per il mondo, potete riascoltarla.
1: Che sarà a Montreal, ricordiamo?
0: Sarà a Montreal, il rovescio dello stivale col giornalista Paolo Beducci. In diretta dall'Italia, poi parlando da Como al Canada pedalando da Como a Canada con Sasha e Mattia, che sono passati per Montreal appunto in bicicletta, adesso stanno continuando il loro tour, e se l'avete perso potete recuperare anche l'intervista con Flying Frank Milano, che è pronto per andare in Europa per il suo debutto da wrestler. Buona.
1: E domani anche l'intervista con Daniele, il maestro Daniele Agiman, sull'opera La Turandot.
0: L'aspettiamo con ansia perché l'abbiamo ascoltata live, ci è piaciuta tantissimo, ci avete strappato anche un sacco di risate che uno non se l'aspetta parlando d'opera, invece è successo anche questo.
1: C'è l'opera buffa, c'è l'opera.
0: No, un'altra cosa, non credo che La Turandot faccia ridere, ecco.
1: Vabbè, no, La Turandot è abbastanza...
0: Un po' drammatica.
1: È un po' drammatica, evidentemente. Lei è un po' cattiva.
0: Non è cattiva, ti ha spiegato il motivo per cui agisce in un certo modo la principessa.
1: C'aveva gli occhi sul baritono, mi hanno detto. Non c'è baritono.
0: Comunque,
1: nella Turandot non c'è baritono.
0: Se siete curiosi potete riscoprire questo e molto altro sul nostro sito internet.
1: Vittoria Zolfini, ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro una splendida giornata. Se tutto va bene ci risentiamo domattina.
0: Stesso canale, stesso Silvio. Ciao.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio, situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
3: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri-Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
4: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
5: CFMB. Lavoro al negozio di dischi.
6: E ti piace?
5: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: Annalisa, canzone estiva, ma sì ragazzi, l'estate è ancora qui con noi, dentro di noi, sulle onde di CFMB 1280, questo è poco ma sicuro. Intanto sono 19 gradi fuori dai nostri studi, giornata nuvolosa, anzi uggiosa, come ci ha insegnato il nostro mitico Battisti. Cielo previamente, non fa una piega e neanche una virgola. Dicevo, oggi cielo prevalentemente nuvoloso, attenzione, potrebbe fare anche due gocce di pioggia qui e lì, un po' qui, un po' lì, un po' su, un po' giù. Sì, c'è scritto qui. Mi dicono dalla regia che non sono certi di quello che sto dicendo, ma posso dire che il meteo cambia repentinamente, dipende anche dalla zona in cui vi troviate. Diciamo che a Montel potrebbe piovere, io l'ombrello l'ho portato. Metti che faccia due gocce, due, perché poi funziona sempre così, o magari di più, ma allora a quel punto fa il vero temporale. Massima prevista per oggi di 26 gradi, ma con il fattore umidità arriviamo a 31. Quindi alla domanda, fa caldo oggi? Nì. Nel senso, io comunque un giacchettino l'ho portato per sicurezza, però adesso effettivamente fa caldo. Minima di 15, giovedì, siamo già arrivati a giovedì, cioè domani, alternanza di sole e nuvole, venti deboli in mattinata, massima di 23 gradi, minima di 14, quindi non è che ci spostiamo poi troppo da lì. Detto questo, noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario. Io intanto vi ricordo che se volete sponsorizzare la vostra attività sulla nostra meravigliosa radio potete farlo, basta andare sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove trovate proprio uno spazio dedicato a voi e ci sarà poi la nostra squadra che sarà pronta a venire incontro alle vostre esigenze e soprattutto a portarvi con noi in diretta e sui nostri social, che per noi ovviamente è la cosa più importante, cioè sostenere la vostra attività. A questo proposito, noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Argentina.
1: Duecentocinquantottesimo anno della trentottesima settimana, sì. Con la luna crescente illuminata all'11,1%.
2: Peccato che è 258esimo giorno, non anno.
1: Io ho detto giorno dell'anno.
2: No, hai detto anno.
1: Del giorno? No, devo aver detto giorno dell'anno.
2: No,
1: adesso
2: detto dell'anno. Ok, riscoltiamo.
1: Ascolti.
2: No, no, non posso, adesso siamo in diretta streaming. Siamo in diretta streaming. Oggi è la giornata internazionale della democrazia.
1: Guarda, vai fuori.
2: Spiatta la lì perché sennò ti faccio...
1: Oh, signor.
2: Vittima di una,
1: ecco,
2: congiura.
1: Cominciamo. Sempre con gli imperatori tu cominci.
2: No, beh, inizia sempre.
1: Vuoi fare gli imperatori? Io sì. Che non sono l'imperatore, io che non scendo a patti con te, io che fui espulso da tutte le scuole, pretendo il meglio di quello che c'è. La posta in gioco non vale la pena, ho fatto i conti, non torno mai, ho fatto pure la prova del 9 e intanto nuoto in un mare di guai. Cito Bennato.
2: Cita, adesso lui cita.
1: No, cita è la scimmia di casa. Ah, io cito.
2: No, appunto, stavo dicendo.
1: Oh, santo cielo.
2: Hanno aggiunto un'amica, i nostri amici. E il cane oggi anche. Adesso qua vedrai, si dividono.
1: Oh, santo cielo.
2: E voilà, vedi? Vedi?
1: Cioè io devo guardare la tua faccia tutte le mattine.
2: Perché io no.
1: No,
2: io,
1: tu guardi fuori, cioè io otto finestre, guardi la gente che viene col cane.
2: Vogliamo cominciare la...
1: Sto aspettando te io.
2: Aspetta che imposto la voce. Vittima di una congiura, muore 38enne. L'ho letto giusto. Vittima di una congiura, muore 38enne a Siracusa, Costante II, imperatore romano d'Oriente Flavius Heraclius Costans, stava facendo il bagno presso le terme di Dafne, quando viene ucciso da un servo mediante un portasapone. Il trono di Costante II viene usurpato da Mecezio, considerato mandante dell'omicidio. La Sacra Sindone nel 1578, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione, viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste 448 anni fa. Ah, ah.
1: 1682.
2: Ascolteremo.
1: Magari, bravo, così mi piace. L'astronomo Edmond Halley osserva l'arrivo della cometa 1P, a cui verrà in seguito dato il suo nome, al perielio. Confrontando i dati di precedenti osservazioni, avvia un lavoro di studio che lo porterà a prevederne il ritorno nella medesima posizione, ipotizzandone in 76 anni il periodo orbitale medio. Tu, 1682, va che bisogna essere dei geni, dei geni.
2: Eh no, puoi dire 76, non 75 o 80, eh? No, adesso, a parte gli scherzi.
1: Circa.
2: Proclamata l'indipendenza della Spagna per gli...
1: Per chi?
2: Per gli... degli stati controamericani.
1: Centroamericani, che controamericani?
2: Perché io ho letto.
1: Noi siamo contro gli americani, ma questi sono centroamericani.
2: Gli stati centroamericani della Costa Rica, Guatemala, Honduras e El Salvador, la riunione tenutasi a Città del Guatemala fissa anche l'elezione dei deputati delle varie province per formare un'assemblea per l'indipendenza generale, stabile e governo. E
1: stabilire.
2: Così, stabile, ho detto.
1: Stabilire.
2: Ho capito, io ho detto stabile.
1: Ma non c'è scritto stabile, c'è scritto stabilire governo e costituzione.
2: Allora leggi quello dopo.
1: Benissimo, sottoscritto a Parigi un accordo tra il Regno d'Italia e la Francia, in questo giorno nel 1864, denominato Convenzione di Settembre.
2: A settembre?
1: No, c'era Impressioni di Settembre, la premiata Follia.
2: Ma l'abbiamo già messa.
1: E c'è Convenzione di Settembre, sì, una volta. Invece uomo no. Di varietà lo metti ogni giorno. Comunque.
2: No, perché si può
1: prevede il ritiro delle truppe francesi da Roma e il trasferimento della capitale da Torino, quale segnale inequivocabile della rinuncia a Roma come capitale. Il 18 settembre verrà individuata poi in Firenze la nuova capitale, il 21 inizieranno le proteste a Torino.
2: Vabbè, ma allora decidetevi, Roma siamo a metà strada.
1: 162 anni fa.
2: L'ascolteremo nella tua versione, so che l'hai cantata parecchie volte nel 1902. Nel 1902, cos'è che non capisci quando dico 1902?
1: Sei ancora 1902.
2: No, siamo già al 1902, perché tu hai letto quella del 1864.
1: Ho capito, vabbè, ma una ne salti, cioè sono vabbè,
2: ah, perché
1: vai,
2: torna sul rientro. No, perché allora torna sul rientro non la vogliamo mettere.
1: No.
2: Voilà. Per la visita a Sorrento nel 1902 il primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore e sindaco Guglielmo Tramontano, fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, che inizia con le parole «Vide quando mare si sta bello», è «Torna su Rientro», che ascolteremo, diventerà una delle canzoni più famose al mondo. E tu l'hai incisa. Ci puoi dare un saggio della tua incisione?
1: Stamattina sono giù di voci. 1952 viene proclamata la federazione tra l'Etiopia e l'Eritrea, come stabilito dalle Nazioni Unite il 2 dicembre del 50. I due paesi saranno autonomi ma uniti da un patto di reciproca alleanza e azione comune. Nel 1971 viene fondata Greenpeace, organizzazione ambientalista. Il gruppo fondatore, composto da 12 persone, si trova a bordo della Phillips Cormac, salpata da Vancouver e in navigazione verso l'Alaska, proprio per un'azione di protesta contro i test nucleari degli Stati Uniti a Amchitka. Amchitka.
2: Amchitka.
1: 45 anni fa.
2: Facile da dire.
1: Ma va via, va.
2: 1974, la 28enne cantante e attrice Liza Minnelli sposa l'attore quarantenne Jack Haley Jr., figlio di Jack Haley Sr., interprete dell'uomo di latta nel film Il mago di Oz.
1: Oz. Non c'è l'H.
2: Oz, che mago.
1: Non c'è la H.
2: Oz, che mago.
1: Anche lì non c'è la H comunque.
2: Oz, dillo tu senza la H.
1: Oz.
2: Ah, e io cosa dico?
1: Oz.
2: No, dico.
1: Prendi la rincorsa, prendi.
2: Oz.
1: E poi invece dove c'è la H non la dici. Haley.
2: Haley.
1: E voilà.
2: In cui la madre di Liza, Judy Garland, interpreta Dorothy. con questa patata in bocca
1: non abbiamo capito una
2: ma una
1: nel 1982 viene pubblicato il primo numero del quotidiano USA Today e in prima pagina vi sono due terribili notizie: il disastro aereo in Minnesota, però in cui sopravvivono 327 persone, e la morte della principessa Grace Kelly a Monaco 44 anni fa.
2: Una buona notizia: nel 1986 la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno fa, nel processo di primo grado, era stato condannato a 10 anni.
1: Nel 1993 un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Puglisi. Nei 3 anni di presenza nella zona il sacerdote si era contrapposto ai boss, cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. 33 anni fa, un altro vero eroe, diciamocelo francamente.
2: Un mito invece: nel 1993 muore a Roma, dove era nato nel 1914, il generale Edmondo Bernacca, diventato popolare per essere stato per molti anni l'uomo delle previsioni del tempo in Italia.
1: Non era colonnello? Io mi ricordo il colonnello Bernacca. No? Ma
2: Generale, qui c'è scritto il generale.
1: È stato promosso nel frattempo, io non ricordo il colonnello.
2: Colonnello Bernacchia, alle 8.20 cascasse il mondo, erano tutti lì davanti a vedere la perturbazione che arriva da sud-est.
1: E diciamocelo francamente, era un po' come le nostre previsioni, non ne azzeccava
2: una. Non ne azzeccava una! C'era sto anticiclone atlantico che
1: come noi, che continuiamo a dire piove e c'è sole. Quando diciamo c'è sole, viene giù un'acqua, vabbè, comunque.
2: A Lione muore. In Francia, 33enne, l'attrice Moana Pozzi era ospite presso l'Hôtel Dieu perché colpita da un tumore al fegato che ne ha causato l'improvviso decesso. Sebbene l'aura di mistero intorno alle sue condizioni di salute lascia credere che possa essersi trattato di AIDS 32 anni fa. Mamma mia.
1: E parlando di terribili notizie, nel 2001 grave incidente automobilistico a Lausitzring in Germania per Alex Zanardi, a 13 giri dalla fine va in testa a coda e si intraversa sulla pista, dove sopraggiungono in velocità tra l'altro due canadesi,
2: sì.
1: Ricordo, Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Quest'ultimo non riesce ad evitarlo e si scontra spezzandogli in due l'auto all'altezza delle gambe. Riconverato in condizioni disperate, i medici optano per l'amputazione degli arti inferiori. 25 anni fa.
2: Mamma mia, ha avuto una vita un po' triste sto ragazzo, alla fine. All'età di 77 anni si spegne la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci nel 2006. Da anni era affetta alla carcinoma polmonare. Di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni aveva chiesto di morire a Firenze, dove era nata nel 1929.
1: E in questo giorno nel 2011, a partire appunto dal 15 settembre 2011, i passaporti australiani, e sono i primi devo dire, prevedono la possibilità di una terza opzione alla voce sesso. Chi lo desiderasse può far indicare proprio come indeterminato al posto di maschile o femminile. Questo avviene 15 anni proprio or sono.
2: Nel 2022 il tennis perde il professore. Infatti Roger Federer annuncia il ritiro dalle competizioni. Ha vinto l'impossibile.
1: 1663 arriva, grazie a Monseigneur de Laval a Quebec, il primo organo a canne, immaginati un po', in America del Nord. Nel 1760 viene firmato il trattato di Oswegatchie, che teoricamente, dico teoricamente perché poi non è stato così, confermava a Kanawake che gli Iroquois si impegnavano a rimanere neutri, in cambio gli si prometteva loro di non togliergli le terre né di essere trattati come nemici dai britannici. Cosa?
2: Proprio alla lettera hanno rispettato.
1: 1885, tragedia a St. Thomas in Ontario, il famoso celebre elefante del circo P.T. Barnum, che è considerato il più grande elefante mai mantenuto in cattività, ahimè, viene investito da un treno. Si chiama Jumbo. Era

0: hanno qualche volta.
1: Posso andare avanti? 1959, il generale Georges Vanier presta giuramento come 19° governatore generale del Canada. Nel 1960 Maurice Richard annuncia la pensione, se ne va, basta, smette di giocare dopo 544 reti in stagione regolare e 82 nelle serie eliminatorie.
2: Però io mi sarei fermato a 455, dai.
1: 544.
2: Vabbè. Mi sarei fermato a 555.
1: Vabbè, vuoi che glielo chiami?
2: No, perché ormai è un po' tardi.
1: Anche perché ormai non è più di noi.
2: Voglio dire.
1: Nel 1991 chiudono gli atelier Angus di Montreal, dove hanno lavorato, devo dire, molti italiani. Costruivano i treni, non so se ricordi. Adesso ci sono dei condomini. È anche uno shopping center. Nel 1999 Louise Arbour viene nominata la Corte Suprema del Canada. In questo giorno, nel 99, ti ricordo che Louise Arbour è la nostra attuale governatrice generale del Canada.
2: Auguri.
1: Grazie. Di Alex Zanardi l'abbiamo detto, ma ne parla anche perché dicevamo i due piloti che l'hanno colpito con l'auto.
2: Poi
1: sono
2: uno
1: due
2: di
1: canadesi.
2: Italiana. Italiana.
1: Esatto. Nel 2000 e 4 Jacques Villeneuve torna in Formula 1. Nel 2004 sempre Céline Dion stabilisce il record di vendite di tutti i tempi, ragazzi, riceve anche un premio speciale in tale occasione. Ha venduto da 1987 a fine agosto 2004 175 milioni di dischi fino al 2004, mo siamo nel 2026.
2: A 10 cucuzze a disco,
1: no, non prendono 10 cucuzze gli cantanti, magari.
2: Nel
1: 2006 viene annunciata la scoperta, curiosità, di geroglifici in Messico addirittura. Anche i messicani, popolazioni precedenti, scrivevano con dei simboli, la chiamano la stele di Cascajal, pietra scoperta appunto nel 99 a Messico. Ho finito.
2: Io tutti gli appunti che fai, io me li tengo perché i tuoi sono dei geroglifici. Hai la scrittura dei famosi dottori che non si capisce. Solo i farmacisti riescono a leggere.
1: Riesci a far dire proverbio a parte
2: lo dico quando
1: scemate,
2: voglio io. Gioie e
1: dovresti volere perché sono le sette.
2: Sono sempre diversi, guarda, caro Silvio.
1: Carimi, io ho le gioie, adesso te vedrai i dolori però.
2: Vabbè. No. Ok, va bene.

0: E siamo nel 1973, sicuramente con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Anima mia, Cugini di campagna. C'è chi la conosce e chi conosce anche i cori a memoria e chi mente, questa è la verità. Suonano al telefono. Suona al telefono. Allora, adesso arriviamo anche a rispondere al telefono. Arriviamo con calma, sono le 11:20, splende il sole nei nostri cuori e nei nostri studi, non fuori i nostri vetri, non fuori le nostre finestre, ma questo è un dettaglio che possiamo anche omettere, tanto voglio dire, stiamo insieme, tanta bella musica, grazie Silvio Orvieto e Ivan Restelli per l'appuntamento con La Storia ci insegna. Alle 12 appuntamento con le stelle e l'oroscopo, almeno così ci facciamo dare qualche notizia in più, cerchiamo ispirazione, lo facciamo sicuramente dalla musica, ma perché no, magari anche dopo dalle stelle. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi perché ci sono tante canzoni italiane pronte per essere ascoltate.
1: Ciao, sono Domenico Saltarelli, vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno, dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy, solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri, aperto tutti i giorni, chiamatemi Domenico.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Tubi e tentacoli di calamari, 2.5 libbre, 14,99. Gamberi puliti, grandi, 9,99 la libra. Pomodori a cubetti Aurora, 796 ml, 2 barattoli per 5 dollari. Controfiletto di manzo, 19,99 la libra.
2: Mercato United Seafood. 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Ciao, sono Domenico Saltarelli, vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno, dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy, solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri, aperto tutti i giorni, chiamatemi Domenico al 514 585 3336.

0: Bellissimo, e soprattutto così ci ricolleghiamo un po' anche alla Turandot di cui ha parlato Silvio Orvieto in diretta. Non vediamo l'ora di riascoltare la puntata dedicata all'opera sul nostro sito internet www.cfmb.ca. E poi ovviamente canzone iconica degli Aluni del Sole, con cui abbiamo parlato anche in diretta con un vero esperto, è vero, della musica italiana e non solo. E insomma è sempre bello quando si parla di musica e si possono incontrare appunto grandi appassionati che magari ne sanno di più, che magari hanno incontrato anche protagonisti della musica italiana, come nel caso dello scrittore Antonio Gerardo Del Rico. Anche questa intervista sulla storia della musica italiana la trovate sul sito, si intitola proprio così, La storia della musica italiana attraverso il racconto dello scrittore Antonio Gerardo Del Rico. Ovviamente siamo anche sul sito internet e su YouTube, dove trovate pure l'intervista a Colapesce e Di Martino, perché insomma saranno qui in Canada, va bene? Poi non dite che non ve lo detto tutto, l'ho ricordato. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: mattinata insieme con voi Vittoria Zorfini fino alle 13 e ovviamente ci trovate anche su tutti i nostri social, ma soprattutto sul canale YouTube, è gratuito, iscrivetevi così ci sostenete, questo ci aiuta anche ad aumentare le visualizzazioni e a far sì che riusciamo a raggiungere anche tante più persone, perché insomma funziona un po' così e quindi mi raccomando iscrivetevi. Abbiamo parlato l'altro giorno della Cartopus e quindi la carta d'abbonamento fondamentalmente per i mezzi pubblici qui a Montreal e insomma abbiamo raccontato anche col nostro Silvio Orvieto che si sta andando verso la direzione proprio del virtuale anche qui. In realtà tanti anche come le palestre si sono già adattati alle carte d'abbonamento virtuali, quindi banalmente sul telefono, e adesso insomma anche appunto l'abbonamento metro e autobus sta arrivando online. Sono ancora in corso i test per consentire agli utenti anche di iPhone, perché parlavamo l'altro giorno che per Android stanno già sperimentando, per iPhone ci vuole forse un pochino più di tempo, però insomma sicuramente anche questo è un grande cambiamento, perché quante volte ci capita di perdere l'abbonamento, spero mai, perché comunque ha un costo. Comunque la nuova offerta virtuale fa parte di un progetto da 146 milioni di dollari che mira a modernizzare le opzioni di pagamento per gli utenti del trasporto pubblico, anche perché quante volte ci capita di entrare o che magari ci serve l'autobus e non abbiamo lì per lì il biglietto, dovremmo andare in un luogo apposito per farlo, invece in questo caso si può pagare direttamente dalla carta di credito se avete già un abbonamento. Credo che per il biglietto pubblico singolo ci voglia ancora del tempo, comunque sono in corso i test per consentire anche agli utenti iPhone di avere le carte Opus virtuali sui propri dispositivi. Ovviamente le carte fisiche rimarranno disponibili e quindi insomma ci sarà sicuramente un periodo di transizione come succede in questo periodo. Quello invece che ci manca non è tanto la possibilità di fare il biglietto sul posto, sull'autobus, ma ci manca invece il registro. Un abbraccio a tutte le mamme, a tutti i papà che hanno visto i propri piccolini iniziare un nuovo ciclo appunto scolastico e che si sono ritrovati magari per la prima volta a dover gestire il registro elettronico e soprattutto le chat delle mamme, le chat dei genitori, le chat dei papà, il vero incubo comunicativo, perché arrivano troppi messaggi, è difficile seguire le conversazioni, spesso inutili, perché magari uno cerca di dare una comunicazione tipo regalo di Pino, siete tutti d'accordo per questa cifra e nessuno dovrebbe rispondere con un messaggio, ma magari solo con il pollice direttamente sul messaggio stesso, perché altrimenti si arriva a una media di 160 messaggi da leggere al giorno e si perdono poi quelle che sono le comunicazioni veramente importanti e di rilievo, e quindi insomma una tecnologia che in realtà ci affatica nel quotidiano e che ci ruba un sacco di energie. E va bene, però è questo un po' il mondo nel 2026, quindi un abbraccio a tutti i genitori che sono alle prese sul che devo fare, apro la chat che esploderà di messaggi oppure la ignoro e quindi rischio di perdere la come dire l'informazione importante. Vi abbraccio, vi stimo, vi sento, vi percepisco, chapeau veramente a tutti voi. Detto questo, noi ovviamente continuiamo con la nostra bella diretta e soprattutto con le più belle canzoni italiane di sempre. Prima però un po' di pubblicità, voi come sempre restate lì.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale, mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale, disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146 e da Mosti Mondiale salute!
3: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: presto scompare.
1: La nostra Elettra Lamborghini, sì, ci mette il buon umore, eh? Non fate quelli che giudicano, no, ma che musica. No, ragazzi, dai, che ci mette un po' di allegria. Ci fa prendere le cose con un pochino più di leggerezza e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno in generale. La vita ci porta un po' lì, un po' qui ad affrontare diverse situazioni e quindi insomma alla leggerezza ci pensiamo noi con le nostre chiacchiere, la nostra musica, i nostri podcast. Sono le 11:46, tanti di voi stanno già pensando al pranzo, io non vi giudico, sono una dei vostri. Allora, ho fatto una scoperta, vorrei condividerla con voi, vediamo se effettivamente è qualcosa che può tornarvi utile. Adesso io non ci metto la mano sul fuoco, ve la riporto così com'è la notizia, poi fate vobis, come dicono i saggi. Allora, se saliamo in punta di piedi 20 volte prima di andare a dormire e facciamo questa cosa per 2 settimane, ci sarà un risultato sorprendente. Fondamentalmente il nostro polpaccio, noi non lo sappiamo, ma all'interno ha una parte chiamata soleo, che non è il gelato che andava di moda negli anni 90-2000, il solero, no, quella è un'altra cosa. E pesa appena l'1% del nostro peso corporeo, però ci fanno sapere che in realtà è un muscolo importantissimo, soprattutto in virtù della salute metabolica. E quindi il famoso soleo addirittura viene chiamato il secondo cuore. Perché? Perché ha una funzione fondamentale, cioè quello di spingere e riportare indietro il sangue dalle gambe. E quindi questo esercizio di salire sulle punte, ripetuto 20 volte per appunto per settimane, a quanto pare dà dei benefici, può raddoppiare il metabolismo dei grassi tra un pasto e l'altro e ridurre addirittura i famosi trigliceridi, VLDL nel sangue, un muscolo quindi che fondamentalmente lavora zitto zitto in silenzio, ma lavora ogni giorno e soprattutto a quanto pare questo esercizio di salire sulle punte per 20 volte ci aiuta poi non solo a far circolare meglio il sangue, ma dà dei benefici anche per quanto riguarda la riduzione dello zucchero nel sangue. E anche questo ovviamente è fantastico. E a quanto pare, se uno fa questo esercizio prima di andare a dormire, può addirittura aiutare a smaltire il famoso glucosio in eccesso nel sangue. E quindi questo ci fa ottenere una glicemia più stabile durante la notte. E quindi questo vuol dire che noi arriviamo a raggiungere il sonno più profondo più facilmente. E quindi finalmente a dormire in maniera un pochino più serena. Adesso non è che fate su e giù con le punte dei piedi a caso. Comunque c'è un modo per farlo. Quindi noi tanto ci appoggiamo al muro se abbiamo timore di perdere l'equilibrio, vogliamo stare solidi, ci poggiamo tipo al muro o qualcosa di solido e poi saliamo sulle punte, salite su e mantenete la posizione per 1, 2 e si scende lentamente, poi lo ripetete 1, 2 e si scende lentamente. E quindi insomma questo ogni sera prima di dormire, abbinandolo come sempre ad un'alimentazione equilibrata, a una certa dose d'acqua al giorno e una pregherina pure ce la vogliamo mettere, perché no? Ecco, ci aiuta tantissimo anche a dormire e soprattutto a riattivare a quanto pare anche un po' la circolazione, soprattutto noi che abbiamo sempre mani e piedi fredde. Oh, meno male, va, adesso che abbiamo raccontato questa cosa so che vi ho cambiato la giornata e soprattutto se avevate bisogno di, come dire, una chiacchiera da bar da condividere con i colleghi perché non sapevate cosa dire a parte il meteo, anzi a proposito di meteo è uscito anche il sole nel frattempo, ecco, ve l'abbiamo data noi la cosa da raccontare. Noi ci fermiamo un attimo, voi mi raccomando restate con noi.
2: Il vero amore ha una dimensione spirituale, mentre l'amore romantico non è altro che menzogna, illusione, un mito moderno, una manipolazione priva di anima. E a proposito di manipolazione, quando andiamo al cinema? Noi vediamo gli innamorati che si baciano sullo schermo, la musica aumenta di volume e noi ce la beviamo, giusto? E così quando il mio ragazzo mi porta a casa e mi dà il bacio della buonanotte, se non sento la filarmonica io lo mollo. Ora la domanda è, perché ce la beviamo? Noi ce la beviamo perché, che sia un mito o una manipolazione, diciamocelo, tutti vogliamo innamorarci, vero? Perché? Perché è un'esperienza che ci fa sentire completamente vivi, ci rigenera, risveglia tutti i sensi, ingigantisce ogni emozione, la nostra realtà quotidiana è scossa e siamo catapultati in paradiso. Può durare anche un solo momento, un'ora o un pomeriggio, ma questo non toglie una virgola al suo valore. Perché ci lascia dei ricordi preziosi che conserveremo per tutta la vita. Ho letto un articolo qualche tempo fa che diceva che quando ci innamoriamo sentiamo Puccini nella testa. Adoro questa immagine. Credo succeda perché la sua musica esprime pienamente il desiderio di incontrare la passione nella nostra vita e l'amore romantico. E mentre ascoltiamo La Bohème o Turandot o mentre leggiamo Cime tempestose o guardiamo Casablanca, un po' di quell'amore rivive anche dentro di noi. Quindi, la domanda finale è: perché le persone hanno sete di amore, pur sapendo che ha una data di scadenza e che può essere doloroso e devastante? Che ne pensate, Stacy?
0: Perché porta alla riproduzione della specie.
2: Randy?
3: Un bisogno psicologico di entrare in contatto con gli altri.
2: Potrebbe essere, Jill?
0: Un condizionamento culturale.
2: Belle risposte, ma un po' troppo intellettuali per me. Io credo che sia perché, come alcuni di voi già sapranno, finché l'amore dura, cazzo, non c'è niente di meglio. Ecco.

0: diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13 e poi arriva il nostro Pedro D'Amico con l'appuntamento Il Ritrovo dei Poeti, quindi mi raccomando restate sempre sulle onde di CFMB 1280. Se ve lo state domandando, abbiamo appena ascoltato Shh di Sissi. Esattamente, se avete capito bene, proprio come se qualcuno volesse invitarvi al silenzio. Noi intanto siamo arrivati al momento dell'appuntamento con le stelle con Silvio Orvieto.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB a tutti voi che siete nati proprio il 16 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Giornata di oggi, Ariete. Marte in quadratura presenta il conto con stanchezza, nervosismo e una concentrazione meno brillante. Mercurio in opposizione complica inoltre risposte e trattative, mentre Saturno nel segno vi impone piuttosto di rispettare una scadenza. Fate prima ciò che è indispensabile e rimandate il resto senza sentirvi in difetto. Toro, Luna e Venere in opposizione rendono più evidenti distanze, gelosie e squilibri nei rapporti, mentre Marte amico vi aiuta a non restare fermi nel malumore. Se un messaggio vi lascia perplessi, chiedete una spiegazione diretta. Indagini sul social e supposizioni non vi porteranno nessuna risposta affidabile. Gemelli, le parole funzionano, l'organizzazione meno. Mercurio sostiene contatti, accordi e documenti, ma il sole in quadratura porta distrazioni e responsabilità che si sovrappongono. Prima di inviare una proposta, rileggete cifre e scadenze. La buona idea c'è, sarebbe un peccato indebolirla con un errore evitabile. Cancro, Luna e Venere favorevoli rendono più semplici incontri, confidenze e questioni economiche, ma Mercurio in quadratura può creare un equivoco su cifre o condizioni. Se state scegliendo un trattamento, un mobile o un acquisto importante, fatevi mettere il preventivo per iscritto prima di entusiasmarvi. Leone, Luna e Venere in quadratura mettono alla prova pazienza e autostima, soprattutto se una critica riguarda il vostro aspetto o una scelta personale. Mercurio favorevole vi permette però di rispondere con intelligenza. Indossate ciò che vi piace e non trasformate un'opinione altrui in una sentenza. Vergine, Luna e Venere amiche portano complicità, creatività e una bella capacità di leggere tra le righe, mentre il sole nel segno vi mantiene lucidi. Un incontro o un messaggio può confermare un interesse. Rispondete con naturalezza, evitando di analizzare anche la punteggiatura. Bilancia, le parole scorrono, il fisico meno. Mercurio nel segno sostiene contatti, trattative e decisioni, mentre Marte in quadratura porta stanchezza e nervosismo. Prima di rispondere a una provocazione, alzatevi dalla scrivania e prendete un caffè. 10 minuti di pausa evitano una giornata di polemiche. Scorpione, vi basta entrare in una stanza per capire che aria tira. Luna e Venere nel segno affinano il fiuto e aumentano il magnetismo, mentre il sole favorevole vi mantiene concreti. Chiedete il riconoscimento che vi spetta o definite un accordo economico. Oggi fascino e preparazione lavorano insieme. Sagittario, una risposta positiva può arrivare dopo un confronto tutt'altro che semplice. Il sole contro mette alla prova sicurezza e prestigio. Mercurio, amico, vi offre argomenti convincenti, mentre Giove, favorevole, protegge l'obiettivo. Accettate una correzione utile, ma non ridimensionate la proposta per paura di disturbare. Capricorno, la luna amica e il sole favorevole vi rendono lucidi, strategici, capaci di vedere oltre l'ostacolo, ma Mercurio contro segnala errori o ritardi burocratici. Controllate firme, cifre e scadenze prima di inviare. La direzione è giusta, anche se la pratica pretende un altro giro di correzioni. Acquario, Luna e Venere in quadratura mettono alla prova autostima e pazienza, soprattutto davanti a rivalità o spese condivise. Mercurio amico vi offre però parole efficaci. Rivedete il budget, chiarite chi paga cosa e non comprate un outfit costoso soltanto per dimostrare che state benissimo. Pesci, capite più di quanto gli altri dicano. Luna e Venere amiche affinano intuito e sensibilità, mentre il sole in opposizione rende però facili proiezioni e aspettative. Ascoltate il vostro fiuto, poi verificate i fatti. Un messaggio intenso non è ancora una promessa per il futuro.

In diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, si inizia con un pezzo epico meraviglioso, sto parlando dei Pooh, Se balla da sola, e poi andiamo ad ascoltare un altro brano iconico della musica italiana, si celebra oggi Marcella Bella con la sua Io domani, ne parliamo fra pochissimo. Prima però i Pooh.

i Pooh qui a Montreal, chissà che non vengano anche in radio, speriamo bene. Sono le 12:13, vi ho promesso una canzone diciamo epica, mi verrebbe da dire, sicuramente per la storia della musica italiana, ma anche per la cantante Marcella Bella, che è stata sicuramente quella che ha portato questa canzone al successo.

l'altro, e alla fine decide di tenersi quel poco di felicità che riesce ad avere da quest'altra relazione. Quindi una scelta dolorosa, un brano che peraltro ha avuto un successo pazzesco, uno dei brani forse più amati della stessa Marcella Bella, che ancora fa parlare di sé con il brano Io domani.

E domani Marcella Bella che poi fa un po' il paio con Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. E voi direte: Vittoria, ma cosa dici? Come fa Io domani di Marcella Bella ad avere qualcosa a che fare con il brano Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso? Beh, in realtà, perché secondo me chi ha scritto il testo si è proprio ispirato al brano di Bigazzi e di Marcella Bella, perché ad un certo punto, così come nella canzone di Marcella Bella, Serena e Alessandra cantano Io domani glielo dico.

che mi ha messo il cuore in frigo. Cambiano l'ultima frase, ma secondo me si sono un po' ispirati. Andiamocela ad ascoltare, vedete se anche voi vedete la somiglianza. Un omaggio probabilmente.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

È uscito il sole finalmente, che gioia, non ce lo saremmo aspettato. E invece, hai visto qualche sorpresa bella ci spetta anche in questo bellissimo mercoledì. Sono, quanti gradi ci sono? Nello studio non lo so perché non la controllo io la temperatura, fa più fresco rispetto a stamattina in studio. Fuori no, ci sono 21 gradi, un po' di sole uscito, ma oggi il cielo è variabile. E per quanto riguarda la lieve perturbazione che era stata annunciata prima, adesso per esempio è scomparsa, quindi chissà, io l'ombrello così per scaramanzia, mettiamola così, l'ho portato. Minima prevista di oggi è di 15 gradi. Domani giovedì 17 settembre, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, venti deboli al mattino, massima prevista di 23 gradi, una minima di 14, poi una giornata bella soleggiata per venerdì. Vediamo se verremo smentiti anche stavolta oppure no.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Per noi Gelier, Achille e Lauro in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13 e questa era la nostra novità del momento. Per noi Gelier, Achille e Lauro, collaborazione che è nata di recente, anzi da un'intesa maturata ormai dallo scorso giugno, quando Achille e Lauro era già salito sul palco per interpretare Fotografia con Gelier. Insomma, da lì è nata questa collaborazione, immagino io, questa amicizia che mette peraltro anche a confronto, comunque in dialogo, questi due percorsi diversi. E poi ce lo vogliamo dire, tra Napoli e Roma comunque c'è tanto amore, già lo avevamo visto anche con Ultimo Romano, che ha cantato insieme forse proprio a Gelier. Adesso mi sfugge, lo vado subito a confermare con la regia. Comunque, per dire, non è la prima volta, sì, era proprio con Gelier, con Ultimo, l'ultima poesia, bellissima. Quindi non è la prima volta che ci sono queste belle commissioni che ci piacciono sempre tantissimo. Il brano è proprio fresco fresco perché lo abbiamo già suonato proprio qui in diretta l'11 settembre, perché quella è stata la giornata d'uscita. E per noi, come dire, il brano appunto che abbiamo appena ascoltato è un singolo un po' malinconico, sicuramente romantico, e che racconta anche qui questa distanza, desiderio e questa voglia di potersi ritrovare. E chi se non questi due romanticoni potevano tirare fuori un testo di questo genere? E infatti, insomma, romanticissimi come insomma spesso hanno già dimostrato in passato. E poi insomma c'è lei, l'unica inimitabile, Gianna Nannini. Noi però ce l'andiamo ad ascoltare non con la sua novità del momento scritta con Bruno Risas, ce l'andiamo ad ascoltare col suo grande classico America.

Noi amiamo Gianna Nannini e anche e soprattutto la sua nuova era, mettiamola così, con anche le collaborazioni con Bruno Risas, Marra, tutto stupendo. Però voglio mettere la Gianna di America, fantastica, meravigliosa, inimitabile, insomma forse il motivo per cui l'amiamo così forte ancora oggi, oltre alla sua essenza meravigliosa. Parliamo adesso di Oscar 2027, sono 21 i film in corsa per rappresentare l'Italia alla candidatura come miglior film internazionale, e sul tappeto ci sono le nuove opere di Nanni Moretti, Paolo Stripoli, Gabriele Muccino, che torna, e il comitato di selezione dell'Anica si riunirà il 23 settembre, quindi a brevissimo, e poi si continua ovviamente con la corsa verso l'ambitissimo Academy Awards. Eh sì ragazzi, siamo arrivati alla 99esima edizione degli Oscar e possono partecipare alla selezione i film italiani la cui prima uscita nelle sale in Italia o in un altro paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta tra il 1 ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Ecco, e quindi si procede alla candidatura appunto del film italiano, perché c'è proprio il comitato, che è l'Anica, che insomma selezionerà appunto alcuni film italiani che potrebbero gareggiare alla corsa degli Oscar come miglior film internazionale. Tra i titoli in gara, come vi dicevo, c'è sicuramente il film di Moretti, Succederà questa notte, ma anche L'estranea di Paolo Stripoli, Le cose non dette di Gabriele Muccino, La vita va così di Riccardo Milani e Anna di Monica Guerritore. Sono molto curiosa, adesso mi verrebbe voglia di recuperarli tutti. Ce ne sono diversi in realtà in lista, ve ne ho detti solo alcuni, insomma che vinca il migliore o la migliore. E niente, quindi attenderemo sicuramente anche la risposta appunto dell'Anica Film. Noi intanto cambiamo musica, perché torna Tormento con J-Ax, un brano che abbiamo amato soprattutto un po' nelle stagioni, quelle che stanno per scavallare l'estate, cioè quindi quella via di mezzo per cui si rinizia la scuola, tutto diciamo ha un sapore diverso, iniziamo un po' a vedere anche le cose sugli scaffali che cambiano, le foglie che cambiano, e ci ascoltavamo proprio questa, Acqua su Marte.

Acqua su Marte, Tormento, J-Ax, insomma una canzone che dice nonostante quello che doveva essere non sia stato, noi andiamo avanti, abbiamo comunque trovato la nostra strada. Speriamo che ognuno riesca a trovare la propria, perché poi non c'è niente di meglio che vedere una persona felice e realizzata nonostante le difficoltà, nonostante uno magari si sia come dire, messo in testa di avere un certo tipo di vita, ma poi non è detto che la vita stessa ci porti esattamente come noi avevamo pensato che fosse. Vabbè, spero ci siamo capiti. Noi ovviamente continuiamo con la musica. Ad un certo punto ieri ero in palestra e stavo pensando ad alcune delle canzoni degli anni passati e ad un certo punto c'era questa canzone che impazzava in tutte le radio, sia qui in Canada ma anche ovviamente nelle radio italiane qui in Canada ma anche in Italia, ed era Holly che insieme ad Angelina, Mango e Julie cantavano per questo, con questo brano bellissimo. Poi subito dopo Holly avrebbe avuto l'esplua al Festival di Sanremo, però in quel momento questa canzone...

iniziando io. Non mi chiamo Mario, dammi una mano se dorita e mettila qua.

0: Bellissima questa di Giusy Ferreri, c'è stato un errore tecnico, scusatemi, comunque era Giusy con Vuoto Cosmico. Fra pochissimo l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero e poi arriva come sempre puntuale il ritrovo dei poeti con il nostro fantastico Pedro D'Amico e poi si prosegue ovviamente con il buon pomeriggio alle 15 con la nostra Ivana Bombardieri. Io intanto vi segnalo che sul nostro sito internet abbiamo caricato anche la puntata di ieri nel Caffè Scorretto con me e Silvio, quindi la trovate sul sito e ovviamente sul canale YouTube, potete riascoltarla e farvi due risate con noi quante volte volete perché adesso è disponibile. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me, ovviamente vi do appuntamento a domani sempre alle mattine con Vittoria dalle 10 alle 13 e noi ci salutiamo con Gianni Morandi, come fa bene l'amore.
1: Come fa bene

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Strasburgo. Le grandi sfide per l'Europa al centro del discorso dello Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l'inviata.
4: La grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
5: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
4: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: La Russia nelle ultime settimane ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiava Zelensky. È lo stesso leader ucraino in una intervista ad accusare Mosca di aver tentato di colpire il suo aereo presidenziale con droni in territorio moldavo. Intanto il Dipartimento di Giustizia americano ha lanciato un'allerta sui servizi di intelligence russi che starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nelle nazioni europee che sostengono Kiev. Mentre non si fermano gli attacchi di Mosca, almeno 9 le vittime e 36 i feriti. All'Aia, condannato in primo grado a 25 anni per crimini di guerra l'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi, secondo il tribunale speciale era a conoscenza dei crimini dell'UCK, l'organizzazione paramilitare che combatté contro i serbi nella guerra del 1998 a Pristina. Una folla di manifestanti con magliette nere dell'UCK ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, denominata Eulex, che favorì l'estradizione di Thaçi e di altri capi delle milizie, tutti condannati, formate da nazionalisti di etnia albanese. La folla è stata respinta da agenti antisommossa, evacuata la sede dal personale. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, a quanto emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025. Un dato in diminuzione, nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane e il 3,4% delle straniere intervistate ha detto di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Napoli, sgominata una piazza di spaccio legata alla camorra.
6: Un fortino della droga sotterraneo, sorvegliato H24 con telecamere e vedette nel rione Traiano a ovest di Napoli. Garantiva profitti stellari alla camorra, spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in conferenza stampa.
7: Questo lavoro fruttava 400.000 euro al mese.
6: Il blitz dei carabinieri all'alba, 31 le ordinanze di custodia cautelare. Il bunker abusivo era in un edificio del comune, già sotto sequestro. Per evitare i controlli, il consumo avveniva all'interno, dove la droga era stoccata a piccole quantità. Era un custode a controllare che ce ne fosse abbastanza. Una gestione gerarchica, il procuratore aggiunto Sergio Amato.
8: Vi sono dei turni di 8 ore, quindi come dire, è capillarmente organizzata. Viene riconosciuto lo straordinario, per cui viene pagato di più se in giornate particolarmente impegnative.
6: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è durata 3 anni. Sequestrati anche 53.000 euro e preziosi, anche diamanti. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Ex Ilva, rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Questa sera a lanciare in Abruzzo il concerto gratuito di Fabrizio Moro, che porterà sul palco la tournée estiva Non ho paura di niente live 2026. Il progetto ha segnato il suo ritorno dal vivo con una scaletta che intreccia i brani storici della sua ventennale carriera e con le novità del nuovo percorso discografico. Non mancherà il momento sanremese con Non mi avete fatto niente, il brano portato sul palco dell'Ariston insieme a Ermal Meta nel 2018. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete

giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

L'odio è solo una forma d'arte. È due mesi che torno tardi. Io sto bene, non preoccuparti. Ho imparato a farmi da parte. È che ho visto già superarmi un milione di persone. Vuoi partire, ma per dove? Se non torni poi quanto manchi, non mi dire di nuovo che è tutto ok. Io non penso tu sappia mentire bene, sono solo che ascolto November Rain mentre penso di scriverti cattiveria e la mia testa va in down. Non conosco la gioia, nemmeno il gaudio. Io volevo cambiare vita, ma ho soltanto cambiato i vestiti dentro l'armadio. Sono al bar, prendo il solito, siamo i soliti, noi al bancone appoggiati sui gomiti. Tu sei andata lontano chilometri, forse non è così bello rincorrerti, dammi di più. Quando sarò sazio di tutto, quando mi incazzo di brutto, quando vedrò tutto nero ogni fottuta notte come fosse un

di stavolta sto male di brutto, già tanto se mi reggo in piedi sparisci di colpo. Io mi sento già morto, eh no, non guardarmi così che divento un mostro. Sono fuori di me, sai che niente a posto, sai che ho perso il controllo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, buon pomeriggio e ben ritrovati nella 1280M, la tua radio italiana, che ti fa star bene perché ci deve ascoltare ogni giorno. Me e il mercoledì soltanto 30 minuti che saremo insieme con voi. Il ritrovo dei poeti, quelle persone che di una maniera o dell'altra scrivono quelle belle poesie che è come un giornale per loro e sono contento che di quel modo là possono leggerlo e farlo sentire a tutti noi. In regia Sonia Benedetto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
2: Bene, mezchiamo adesso l'espagnolo con l'italiano.
3: Molto piacere di fare questo primo programma qui in regia con te e ascoltare i tuoi poeti partecipanti.
2: Grazie, grazie, grazie. E chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti insieme. E se non mi ascoltate è un peccato. Comunque, c'ho in linea a Nicole Buchanan de la Maison de la Sérénité. Madame Nicole, bonjour. On a quelques jours seulement de préparatifs. Alors.
4: Oui, ben écoutez, bonjour, monsieur D'Amico. Ben bonjour à tous vos fidèles auditeurs. Écoutez, merci encore une fois de me donner la chance de parler de la marche, effectivement, de la Maison de la Sérénité, qui, oui, vous avez raison. La marche aura lieu dans 4 jours, effectivement, dimanche, ce dimanche. Ils annoncent une belle météo, alors on est très contents. Mais effectivement, la marche aura lieu dans 4 jours. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais aussi pour atteindre notre objectif financier, il nous manque encore une quarantaine de mille de dollars. Alors on est dans un blitz final pour ramasser les sous dont on a besoin là, pour que la maison soit en mesure de continuer encore à offrir des services et des soins personnalisés qui sont entièrement gratuits. Alors, c'est dans le fond, le message, c'est on a besoin de toute la communauté pour nous aider, pour nous supporter dans le cadre de cette marche. Bien sûr, on est conscient là, que c'est des gens qui n'ont pas la possibilité de venir marcher pour différentes raisons. Mais à ce moment-là, il y a une façon très, très simple d'aider la maison, puis c'est de faire un don, tout simplement, soit en appelant la Maison de la Sérénité ou de faire un don sur notre site web ou sur la plateforme Zephy pour la marche. Alors, il y a différentes façons. C'est facile. Puis, écoutez, pour les gens qui vont décider de venir, de s'inscrire, ben ça va être une belle journée. Là. En fait, c'est une activité que je dirais vraiment qui s'adresse à toute la communauté. C'est une activité qui se veut familiale, dans une belle atmosphère avec des jeux gonflables pour enfants, des dégustations de produits, il y a un barbecue, il y a de la musique, la marche. Alors, c'est un bel événement qui s'adresse à tout. Puis, dans la même occasion, c'est une belle façon de supporter financièrement la maison là, qui a besoin effectivement du support de toute la communauté là, pour réussir à continuer notre belle mission.
2: Vous avez oublié une chose.
4: Laquelle?
2: La crème glacée. La crème glacée.
4: Oui, j'allais le dire. Oui, il va y avoir de la crème glacée. Il va y avoir des tiramisu, des palettas, un beau barbecue. Oui. Et même un kiosque où il y a une dame qui fait des biscuits pour chiens. Alors, ceux qui ont des animaux pourront effectivement avoir accès à des produits pour chiens, des mini-massages sur chaise, Non, il y a vraiment possibilité là, de popcorn et tout ça, puis un barbecue. Alors, c'est une belle journée, là. Je veux dire, c'est une journée avec complète, là, si on veut, à tous les points de vue. Ben, vous avez bien fait de me le dire pour la crème glacée, oui.
2: Alors, on vous attend à tout le monde, je vais le dire en italien, oui. Per camminare per la maison. Ci vediamo davvero. Davvero, diciamo, domenica prossima alla Maison de la Sérénité. Mais nous, on va se voir samedi matin pour commencer à faire, oui. À faire les préparatifs pour dimanche.
4: Oui, ben c'est ça. C'est quand même un gros week-end parce que le samedi, il faut tout installer sur le terrain, les tables, les chapiteaux.
2: C'est ça.
4: Dimanche on va décorer et tout ça. C'est vraiment beau sur le site. Là. C'est une ambiance festive. On fait ça pour
2: familial.
4: Les patients puis leur famille.
2: Oui, c'est okay. Ça l'objectif. Merci beaucoup, Madame Bouchanan, et on se voit samedi matin.
4: Certainement, et merci. Bon après-midi à vous tous.
2: À vous aussi, merci.
4: Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir.
2: Bon, allora lei ha detto tutto, comunque domenica c'è la grande marcia per la Maison de la Sérénité e speriamo che tanti di voi partecipano a questa raccolta di fondi. Comunque adesso andiamo in pieno ai poeti, i poeti che stanno aspettando. E chi c'ho in linea? Rosaria? Rosaria?
5: Sì.
2: Come stai?
5: Non c'è male, tu?
2: Bene, bene.
5: Le vacanze sono andate bene?
2: Ma sì, come dite, si prende tempo per arrivare e dopo quando arriva se ne va subito.
5: Sì, passano subito.
2: Esatto.
5: Comunque. Beh, basta che l'avete passata bene.
2: No, fantastico. Guarda, l'Italia è l'Italia.
5: Sì, sì.
2: L'Italia è l'Italia. Allora, che ci hai preparato oggi?
5: Oggi ho preparato una poesia di Gianni Rodari.
2: Bella.
5: La valigia dell'emigrante.
2: Perfetto. Vai avanti.
5: Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pano, una frutta e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non volle venire. Lui resta fedele come un cane nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre e non si vede più. È tutta.
2: Brava Rosaria, come sempre le tue
5: grazie.
2: Poesie toccano veramente profondamente. Comunque,
5: grazie. Beh, continui. Cerco di trovare delle volte dico le mie, delle volte dico mi piace leggere anche quelle degli altri.
2: Perfetto, certo, noi li dobbiamo dimenticare. Comunque,
5: ci sono tante poesie bellissime.
2: Certo, grazie Rosaria.
5: E quando le leggiamo sembra che sono le nostre.
2: Sì, esattamente.
5: Sì.
2: Grazie Rosaria.
5: Va bene Pietro, grazie.
2: Alla prossima.
5: E alla prossima.
2: Sì.
5: E buon programma. Okay,
2: grazie,
5: ciao.
2: Grazie.
5: Ciao.
2: E allora adesso abbiamo l'unico maschio oggi. Sei tu Enzo, come
6: sì.
2: Stai?
6: Sì, ciao Pedro, bentornato dalle tue vacanze italiane.
2: Sì, mamma mia, quando me lo dici, adesso che tu me lo dici come ha fatto Rosario, adesso mi fa ricordare tutti quei momenti che ho vissuto, veramente che non c'hai voglia di ritornare qua a Montreal.
6: Ti capisco perché anche io tutti gli anni stavo tornando, quest'anno sfortunatamente non ho potuto tornare, ma... È tutta un'esperienza, è un viaggio particolare, dai.
2: Sì, sì, sì. Guarda, stava a Siena, stavano lì, fanno una festa che le contrata, sai?
6: Il Palio.
2: Esattamente.
6: Il Palio di Siena, sì,
2: esattamente.
6: Famosissimo.
2: E hanno fatto un giro là che ti dico che anche se non ero italiano mi piaceva solo sentirli cantare.
6: Immagina l'atmosfera.
2: Mia. Incredibile, sì. Allora, Enzo, che ci hai preparato oggi?
6: Beh, diciamo, vorrei recitare una poesia un po' particolare che mi ha dato tante emozioni. Si
2: Vai
6: chiama
2: avanti.
6: Notte magica.
2: Vai avanti.
6: Una sera d'autunno, su una panchina di un viale alberato, sento le ombre della notte scivolare sulla mia vita. Le foglie ingiallite, stanche, bruciate da un'estate infuocata, si lasciano cadere dolcemente ai miei piedi, come per riposarsi. È una notte magica. Un cielo triste, testimone di tanta pena, sembra voler piangere. Apro le mani per raccogliere le sue lacrime, le chiudo per un istante per sentire il suo dolore, le riapro. E vedo delle stelle che brillano sulle mie dita. In fondo è una notte che non è notte. Scorgo due piccole luci nella siepe vicina e per un istante rivedo il mio passato, gli occhi dei miei amori vissuti. Li rivedo adesso con me, momenti di idilio. Dico all'orologio di fermarsi, allontana il giorno da questa notte speciale. Giro lo sguardo e un fiore in agonia celato tra l'erba sembra fissarmi. Lo raccolgo, sembra piangere, lo porto sul mio cuore e lo accarezzo. Cercai di capirlo, sembrava sorridere. E da quel momento, in una notte magica, ho ricominciato a parlare con Dio. È finita.
2: Bravo Enzo. Enzo, posso farti una domanda?
6: Sì, anche due.
2: Una soltanto. La sai di memoria quella poesia?
6: No, veramente io ho questa, diciamo, non so se... Scrivo le poesie e le scrivo. Al momento che le ho scritte non me le ricordo più.
2: D'accordo, no, perché sembrava il modo che la recitavi come che la conoscevi, come che ce l'avevi dentro, le parole uscivano di lei stessa senza aprire la bocca.
6: Ho capito, ma comunque era stata come sì, delle emozioni che in un certo momento tu chiudi in una scatola,
2: sì, poi
6: le riapri e ti rivengono
2: certo.
6: Così con facilità. E ti danno tante emozioni.
2: Certo.
6: Anche mi sento emozionato.
2: Appunto perché lo sento io quello di te. Comunque grazie Enzo.
6: Grazie.
2: Una prossima,
6: a te, Pedro.
2: Ok? Non mi lasciare.
6: Va bene, ciao. Buon proseguimento.
2: Grazie.
6: Ciao.
2: Boh. Così come Enzo, tanti dei nostri poeti sono delle poesie che ti fanno sentire. Non so, ti toccano un po'. Comunque c'ho in linea adesso a Giovanna Di Salvio. Ciao Giovanna, come stai?
7: Buongiorno Pedro, tu stai bene, ti sento molto bene, ti voglio ringraziare in avanzo.
2: Grazie.
7: Per questo rinnovo delle poesie.
2: Grazie, grazie. Che ci hai preparato oggi?
7: Allora, qualcosa. Il titolo è Dall'alluvione in Canada. Mi chiamo Bosco e sono un cane. Nel boschetto sono nato, il nome Bosco m'ho portato. Era solo che un bimbo nel boschetto m'ha trovato. Dopo acque alluvionali nel boschetto m'ha salvato. Ero nato da poche ore, ma restavano di meno. Se colui da cuore grande il boschetto non amava. Ero il principe in famiglia, 9 figli da nutrire. 2 partenze ho assistito, abituato mi credevo. Ma la terza m'ha distrutto dal momento che ho capito. Gente va, gente viene, i miei occhi tristi e spenti. Valigie e casse riempiti, i loro occhi rossi rossi. I bagagli sono chiusi, anche l'auto è arrivata. Al momento dei saluti sono stato privilegiato. Sono 7 per gli abbracci, come pure raddoppiati. Senza voci le promesse, tante lacrime per bagno. La famiglia d'accoglienza era già di conoscenza. Per un anno tutto intero la famiglia mi è mancata. La casetta chiusa e fredda, di ritorno nemmeno l'ombra. Fino a quando il primo fischio non poteva essere vero. Dopo tanto mare e cielo ed un treno rumoroso, 1000 volti sconosciuti con linguaggi mai sentiti. Il nome Bosco fischiettato, ho capito che tutto è vero. Le promesse senza voce sono state in realtà, anche Bosco in Montreale, letto e festa preparata. Vi ringrazio di vero cuore, famiglia mia d'adozione.
2: Bella, bella.
7: Grazie,
2: bella.
7: Grazie a tutti.
2: Bella, bella Giovanna, ti ringrazio e ti ringrazio di nuovo per far parte di questa squadra di poeti che ogni mercoledì di mezzo, no? Perché come lo sai non lo facciamo tutti il mercoledì, ma comunque vi do il tempo a voi a preparare quelle belle poesie che scrivete. Grazie.
7: Pedro, noi il cane l'abbiamo portato in Canada, eh?
2: Ah sì?
7: Sì.
2: Ah, è davvero allora?
7: No, questo colletto è tutto vero.
2: Oh, wow.
7: Ah, io scrivo le cose vissute.
2: Sta bene.
7: Sì,
2: grazie.
7: Sì, il cane è venuto in Canada.
2: Che bello.
7: Allora, sì, quando è venuto il cane in Canada, ci avevano bene avvertiti, perché restava per 3 mesi in un posto,
2: ah,
7: che
2: sì,
7: se veniva fuori una malattia, il cane non ce lo davano.
2: Certo.

0: E grazie tanto per l'interessamento dei poeti.
1: Grazie, a una
0: Ok, un
1: prossima.
0: abbraccio a tutti
1: Sì,
0: e ciao ciao ciao.
1: grazie, anche a te il ricambio. Allora, adesso abbiamo Lucia Salvatore. Come stai, Lucia?
2: Sì, buongiorno a tutti, che ha partecipato io, che dirò la mia.
1: Certo.
2: Quindi oggi dirò un pensiero di questo periodo tanto travagliato che stiamo vivendo. Allora, falsata civiltà. Il potere del saper dell'uomo colto, tormentato da valenza conoscenza, pur volendo far cambiare l'andamento dell'umana vita della stolta maggioranza, l'uomo solo si ritrova perché è minoranza del suo elegante portamento. Con sapienza ed umiltà il creato ed il suo simile rispetta, diventando così eroe della sconfitta. Mentre gli stolti, nutriti di potere e vanità, hanno il dominio di una falsata civiltà. E la storia si ripete da millenni, perché l'uomo, pur essendo creatura intelligente, con l'istinto della sua sopravvivenza, del suo simile e del creato, non ha pietà, pur godendo di illusoria felicità.
1: Grazie Lucia, grazie, grazie, grazie.
2: Questo è una mia riflessione, diciamo.
1: Sicuro, mi sono sempre bella le tue, sempre bella.
2: Grazie Pedro e grazie di avermi chiamata. Apprezzo tanto che mi stimi. E
1: Grazie.
2: a tutti gli ascoltatori un grande abbraccio e speriamo che la pace arrivi per le nuove generazioni,
1: Grazie.
2: perché ci fa male il cuore a
1: Sicuro.
2: sentire il telegiornale.
1: Sicuro, è vero. Allora, grazie e ti auguro una bellissima giornata.
2: Grazie anche a te,
1: Ciao
2: ciao.
1: Lucia. E boh, adesso c'ho in linea un'altra poeta che conoscete di già, Rocchina Liscio. Come stai, Rocchina? Brava.
3: Bene, bene, grazie. Voi?
1: Bene, bene. Allora, oggi che hai preparato per tu, per me e per tanti altri nostri
3: Oggi ho
1: ascoltatori?
3: preparato la poesia che si chiama È l'amore,
1: Che bella, dai.
3: scritta nel 2010 di marzo 2010.
1: Bella,
3: È bellissima. Ok.
1: vai avanti.
3: È l'amore. Ti amo oggi per quello che sei oggi, ti amo domani per quello che diventerai domani. Non importa il passo della vita. Il nostro amore non svanirà, non sarà mai estinto dai nostri occhi a causa dei pesi della vita odierna. Con fiducia e serenità continuiamo tutti ad andare avanti per vincere la lotta in attesa dell'amore senza fine tra coniugi, tra figli e tra amicizie. Noi saremo sempre unici agli occhi di Dio Padre che ci ama così come siamo, sia nel presente che nel futuro, sia con i nostri doti che con i nostri difetti, ci ama incondizionatamente. Nessuno così può rimpiazzarci perché siamo tutti unici nell'amore. Vi auguro di una buona lunga vita, piena d'amore ovunque ci troviamo. Grazie.
1: Grazie, grazie Rochina. Come sempre, bellissime le tue recite. Comunque, continua a scrivere perché questa non è la ultima. Saranno tanti altri che sicuramente leggerai con noi. Grazie Rochina e buona giornata.
3: Grazie a lei, mi fa molto piacere di partecipare al suo programma, condividere questi pensieri con tanta gente.
1: Brava, brava.
3: E sono sempre pronta quando mi chiami.
1: Brava, grazie.
3: Buona giornata.
1: Ricambio, ciao. E adesso passiamo all'ultima poeta, Dina Trimarco. Dina, come stai? Bene,
4: Benissimo, e voi?
1: bene, bene. Allora, Dina, prima che cominciamo, da dove vieni tu?
4: Io vengo di Vietri di Potenza, che è provincia Potenza, la Basilicata.
1: Bello. Ed è tempo che stai qui?
4: Sì.

0: Sono venuta qui quando avevo solo 13 anni, adesso ne avrò quasi 74, allora è molto tempo.
1: Allora sì, tanto tanto, è vero, te capisco. Comunque, da quando è nata questa passione per scrivere le poesie?
0: A me da sempre, ero una bambina chiusa, perché non sono una bambina molto emotiva, ero una bambina ancora come una donna, sono emotiva. Allora quando avevo delle emozioni da che tenevo nel cuore, li volevo scrivere, così mi sollevavano il peso che portavo dentro, è una terapia, è stata per me, è sempre facile quando io ho qualcosa, un problema oppure un'emozione che è difficile a gestire, scrivo e mi aiuta.
1: Sei bello, sai, è quello che io credo che fanno tutti, perché io li conosco quasi tutti questi poeti e io faccio parte di quel gruppo là, no? E quindi è una terapia, sì, c'hai ragione, perché ce l'abbiamo dentro e le scriviamo e specialmente per sentirci. Ci dobbiamo sentir bene. Comunque sono contento che tu pensi come pensiamo tutti noi. Allora, per oggi che ci hai preparato?
0: Io ho preparato una più corta, una piccolina, Le lacrime, che mi piace tanto, e poi ce n'ho un'altra pure, non so il tempo che mi...
1: Vai avanti con la prima, sì.
0: Allora la leggo. Lacrima. Una lacrima è scesa dal mio viso, ma ho pregato Dio nel paradiso perché mi nascesse un sorriso, e nel mio cuore all'improvviso è nato il sole con tutto il suo calore. Grazie, Signore, ho ritrovato il mio splendore in questa giornata fatta di dolore.
1: Bella, bella, bella. E la seconda?
0: La seconda è la rosa.
1: Vai avanti.
0: La rosa. La rosa è una gran bella cosa, messa su un tavolo diventa una sposa. Si distingue dal suo aspetto, ma sempre con tanto rispetto. Orna i tavoli di cerimonia con tanto affetto. La rosa ti regala tante emozioni, ridere, piangere, sognare, ma ti fa anche sperare. Come una farfalla ti fa volare, nell'alto del cielo ti farà arrivare.
1: Bella, molto bella. Ti ringrazio, Dina, per queste due poesie, sono bellissime tutte e due, e non lasciare di scrivere, continua a scrivere, che prossimamente sarai tu anche a leggere altre poesie che tu scrivi, d'accordo?
0: Sì, grazie mille a voi, voglio ringraziare il programma tutto, è la prima volta, allora sono un po' nervosa, ma mi ha fatto tanto tanto piacere.
1: Che bello, sono contento per te, guarda, perché mi stai dicendo delle parole che mi fanno sentir bene, quindi, e questo programma è quello, voi vi dovete sentir bene leggendo quelle poesie che siete scritti, anche in dialetto, se ne sai qualche d'una,
0: sì,
1: è bella lo stesso.
0: Io lo so un po' di dialetto napoletano, ma a me queste poesie, e come aiutano me, leggendo un'altra persona si può ritrovare nelle stesse mie emozioni e può darci un aiuto, un sollievo, un sorriso, qualcosa di bello.
1: Totalmente d'accordo con te, ti ringrazio, a una prossima, Dina, un abbraccio forte, ciao.
0: Sì, grazie mille e buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Adesso vado con Sonia.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Grazie Sonia, preparata per lei questa canzone, bellissima perché è proprio poetica. Comunque voglio ringraziare a Rosaria Cianciullo, Vincenzo Ranellucci, Giovanna Di Salvio, Lucia Salvatore, Rochina Liscio e Dina Trimarco. Grazie per far parte di oggi di questo programma poetico, Il ritrovo dei poeti. Comunque noi ci sentiamo la settimana prossima con Le storie siamo noi. Porterò al presidente più giovane della storia dell'Associazione degli Elsi. Comunque Sonia, gracias, gracias, gracias. Vuoi salutare?
1: Grazie a te, Pedro.
0: Perché non lo sapete, ma Sonia, lei si trova con i giovani, i nipoti delle donne, delle nonne che dopo leggono la poesia con me. Comunque è una famiglia.
2: Grazie, sì, infatti, Sonia. Grazie, Pedro. È stato un piacere fare questa prima puntata con te alla tecnica. E cioè io alla tecnica, tu dall'altro lato, e ufficialmente bentornato e auguroni ai poeti protagonisti di quest'oggi. Un applauso a tutti voi.
0: Grazie, brava.
2: Alla
0: brava.
2: Prossima.
0: Sì, grazie. E allora io vi lascio dicendo soltanto, vedi, lo che ho detto prima, se non ci ascoltate è un peccato. Comunque lo facete ogni mercoledì. Un abbraccio, fra poco Ivana Bombardier insieme a Sonia Benedetto in regia. Ciao, un abbraccio e ringrazio anche a Vittoria. Ciao.

ho incontrata in un giorno di maggio, ti ho incontrata e mi basta così. Eri bella come una luna, come una stella, la mia stella. In mezzo alle carte di oggi ho trovato una semplicità, perduta da troppi anni e adesso ritrovata qua. Oggi forse ti parlo davvero,

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Benvenuti a buon pomeriggio e felice mercoledì. Oggi è il 259esimo giorno dell'anno ed è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, un fragile scudo di gas che protegge la Terra da quella porzione di raggi del sole potenzialmente dannosi. L'ozono è estremamente importante poiché protegge la salute umana e gli ecosistemi e limita le dannose radiazioni ultraviolette. Quindi parleremo anche di questo nel corso del buon pomeriggio. Poi ci sarà il dottor Filippo Ongaro che ci spiegherà il potere della costanza. Per quanto riguarda invece l'angolo del buon umore, abbiamo un comico romano che canterà la testimonianza della sua generazione. Infatti lui si diverte con le parodie e oggi ci spiega un po' com'era la sua generazione. Penso che molti di voi si identificheranno in ciò che lui racconterà. Una breve riflessione, il perché di un perché e curiosità. E l'informazione alle ore 16 e alle ore 17 a cura della RAI e tante belle canzoni. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto. Grazie a tutti per averci scelto anche oggi. Noi vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia e adesso vi invitiamo all'ascolto di Amami, un brano che risale proprio all'inizio della carriera di Emma. Buon ascolto!
1: La notte porta via

Attualmente la colonnina del Mercurio indica 24 gradi, il tasso di umidità è del 63%. Stesso bollettino meteorologico per domani con una massima di 23 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:04. Torniamo alla canzone e lo facciamo con Baby K. Dimmi, dimmi, dimmi.

Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne des Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Io e te, a così, sarò sempre così.
2: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
3: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Il comitato di San Michele Arcangelo di Ripa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauvé Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
4: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno...

Quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Oddio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci siamo, amore d'amore!
0: Li senti?

0: Durante tutto il mese di settembre, oltre 9 milioni di testimoni di Geova partecipano a una campagna mondiale per far conoscere un programma gratuito e interattivo di studio della Bibbia. Per la campagna è stato distribuito l'opuscolo Puoi vivere felice per sempre, che presenta consigli pratici della Bibbia attraverso illustrazioni, video e domande per la discussione. L'iniziativa si concluderà con un discorso speciale dal tema In che modo la Bibbia può esserti utile? Il discorso sarà presentato in tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo. L'ingresso è gratuito e l'evento è aperto al pubblico. Nell'area metropolitana di Montreal, testimoni provenienti da tutto il Canada collaboreranno con quelli del centro città per sostenere questa speciale iniziativa. Per maggiori informazioni contattate Dani e Speranza al 514-616-1311.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11. Allora, abbiamo detto che oggi è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Quindi, quando è nata questa giornata? Era il 1987, quando una delle assemblee delle Nazioni Unite si sollevava, durante questa assemblea, si sollevava appunto il problema del restringimento dello strato di ozono. E la giornata internazionale nasce proprio in quell'anno, insieme a un accordo valido ancora oggi e che ci permette di dormire sonni tranquilli, almeno finché tutti lo rispetteranno. Perché la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono è importante? Bene, è ancora in atto l'eliminazione graduale delle sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, un provvedimento siglato negli anni 90 che non ha solo contribuito a proteggere lo strato di ozono per questa e le generazioni future, ma contribuisce anche in modo significativo agli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici. L'ultima valutazione scientifica sull'ozono, completata nel 2018, mostra che parti dello strato di ozono hanno recuperato ad un tasso dell'1 fino al 3% per il decennio del 2010. Con queste previsioni positive, lo strato di ozono nell'emisfero nord potrebbe guarire completamente entro il 2030. Ci siamo quasi. L'emisfero australe seguirà nel 2050 e quello delle regioni polari entro il 2060. Gli sforzi mondiali per proteggere lo strato di ozono hanno anche contribuito alla lotta ai cambiamenti climatici, evitando circa 135 miliardi di tonnellate di emissioni tossiche dal 1990 al 2010. E questa giornata internazionale è una celebrazione davvero fondamentale per la nostra sopravvivenza, poiché mantiene accesa la discussione puntando i riflettori su un problema che stiamo pian piano risolvendo, ma che è ancora lontano, non è del tutto risolto, quindi bisogna ancora lavorare sodo. Informarsi, studiare, condividere la divulgazione è il primo elemento chiave per salvaguardare il nostro pianeta, tenendo sempre a mente di non dare per scontato che tutti sappiamo, poiché è vero che molti sanno ed ignorano, ma è altrettanto vero che molti non sanno. Quindi è inutile fare i saccenti, è inutile puntarsi ad essere degli estremisti. Cerchiamo di essere razionali, spiegando le cose con la dovuta calma, cercando di convincere altri a fare le stesse cose, le stesse scelte sostenibili. Sicuramente in questa giornata potremmo evitare di prendere l'auto, per esempio, o di fare acquisti di prodotti non eco-friendly. Insomma, cerchiamo di rispettare la nostra madre terra, celebrando la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono nel più pulito dei modi.
4: Ciao a tutti, sono Vincenzo Tomma e state ascoltando CFMB, la radio italiana di Montreal, con Ivana Bombardieri e il suo Buon pomeriggio con Ivana.

0: Avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
1: Vino, vino, vino e bacia ancora.
2: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
3: Allora, fra non molto avremo il notiziario delle ore 16, il primo a cura della RAI di oggi.
4: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire e non perdere tempo, cercarti adesso due ore da qui per rifare la scena di un

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Nuovo rinvio per l'ex Ilva. L'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e sindacati è stato riaggiornato alla prossima settimana in attesa di un nuovo pronunciamento da parte della magistratura.
5: La comunicazione della Cassazione piomba sul tavolo governo-sindacati in trattativa su strumenti straordinari di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva e blocca tutto. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre sul ricorso presentato da Acciaierie d'Italia contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto entro fine ottobre. Nel frattempo le associazioni datoriali allungano i tempi di sospensione delle lettere di licenziamento già inviate a 2500 lavoratori. Intanto però il tavolo tecnico va avanti per tutelare i lavoratori che con lo spegnimento dell'ultimo alto forno erano i più esposti. Davide Sperti, segretario generale UILM.
6: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia con riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
5: Amalia Carosi, GR1.
4: A Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al centro dell'intervento le grandi sfide dell'Europa. Linea al corrispondente Donato Bendicenti.
7: Ha cominciato il suo lungo intervento, come sempre sono i discorsi sullo stato dell'Unione, Ursula von der Leyen citando Charles Dickens quando ha detto era il periodo migliore, era il periodo peggiore. Che vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la stessa von der Leyen, in questo momento lo stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, eppure può essere al contempo percepito come estremamente precario, perché le sfide sono sempre più importanti e i pericoli sono sempre più vicini e più duri. Il discorso ovviamente ha spaziato su moltissimi temi. La questione della migrazione, altrettanto centrale, decidiamo noi chi entra in Europa, non lo decidono i trafficanti. E poi su Ceuta, il passaggio Ceuta è Europa, servono nuovi strumenti ad hoc per l'emergenza migranti. Il tema dell'infanzia, dei bambini e del rapporto con i social, con gli schermi, vengono catturati questi bambini, sono privati dell'infanzia, quindi la proposta di introdurre un divieto dei social fino all'età di 13 anni. E poi al centro di tutto questo ci sono le questioni di questi giorni, le minacce ibride, e qui von der Leyen è molto precisa con un richiamo all'unità. Linea a te.
4: Caso Revolut, dopo la violazione dei dati di numerosi clienti della banca inglese con una mail compromessa, il garante della privacy si appresta ad avviare una verifica su possibili falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Una mossa per appurare eventuali casi simili, oltre che per richiamare gli istituti di credito a un controllo efficace al proprio interno. Ergastolo per omicidio premeditato per Davide Fontana. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il carcere a vita per l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina. Riconosciuta dunque l'aggravante della premeditazione dopo due sentenze della Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna al carcere a vita proprio per quest'ultimo punto. Tre medici dell'ospedale di Ro nell'Interland di Milano sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. La piccola era stata portata l'8 settembre al pronto soccorso con forti dolori addominali e nausea. Dopo un arresto cardiaco era stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Buzzi nel capoluogo lombardo, dove poi è deceduta nella notte. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause del decesso. Ora la borsa, mercati in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Ci colleghiamo con Milano, linea a Chiara Arrancati.
8: Sembra ormai scontato, almeno dalle previsioni degli analisti, che la Federal Reserve stasera aumenti i tassi di interesse, ma per i mercati non sarebbe necessariamente una brutta notizia, perché al momento si teme più una fiammata dell'inflazione e della possibile stretta monetaria. All'avvicinarsi dell'appuntamento, che sarà, lo ricordiamo, alle 20 di questa sera ora americana, accelerano le borse europee dopo una prima parte di seduta fiacca. Milano sale a più 0,65%, guadagnano intorno al 0,5 punto percentuale Londra e Parigi, mentre a più 0,3% Francoforte. A Piazza Affari continua il momento positivo delle utilities, tra le migliori del nostro listino principale oggi A2A e Italgas, e recuperano i titoli tecnologici, con Prysmian che dopo gli scivoloni dei giorni scorsi è in testa al FTSE MIBA più 2,88%. È contrastato invece l'avvio di Wall Street con il Dow Jones in lieve calo e il Nasdaq in risalita più 0,6%. Oltreoceano sotto la lente anche i rendimenti dei titoli di Stato, aumentati negli ultimi sei mesi del 18% per i decennali e del 10% per i trentennali, che sfiorano ormai il 5,4%. Linea a voi.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
0: Ed ora passiamo ai cambi valutari indicativi rispetto al dollaro canadese. Oggi l'euro è quotato $1,60, mentre il dollaro americano è salito a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo parzialmente nuvoloso oggi e con alternanza, no, con schiarite nel corso del tardo pomeriggio. Massima prevista per oggi 26 gradi, siamo a quota 24 e il tasso di umidità è del 63%. Domani alternanza di sole e nuvole, una massima di 23 gradi. Il tramonto avverrà alle 19:04.

solo in TV, dico Gesù, ci sono facce che non reggo più, tipo quei pezzi che passano in radio che sembrano fatti con il cantatù. Tipi da bar, i viro star, meglio che faccio ricorso al TAR. In tanti club restano chiusi ed io posso solo esibirmi in un hub contro la Green Pass, sì.

0: al terzo arcano maggiore do mago. È meglio ascoltare una buona radio ed essere felici che sentire una cattiva radio ed essere infelici. CFMB e tutti cose magia.
1: Ebbene sì, questo è un promo che risale a qualche decennio fa con Giovanni davvero simpaticissimo, avvocato, anche loro insieme a Pietro hanno lavorato sia al Cittadino Canadese che a CFMB e poi sono tornati, uno è tornato in Italia, l'altro tra gli Stati Uniti e il Messico, quindi li salutiamo e li ricordiamo davvero con grande affetto. Erano due ragazzi, ormai sono uomini maturi, però simpaticissimi, dotati di un senso dell'umorismo molto ma molto spiccato. E ricordo un programma di San Valentino divertentissimo, ce l'ho su cassetta, quindi potete immaginare quanti anni fa risale. Ma se dovessi riuscire a sbobinarlo, vi farò ascoltare un pezzettino perché è davvero super divertente. In sala regia Sonia Benedetto, che è pronta con la prossima canzone. Io so solo che la vita, una canzone un po' particolare che ci invita a riflettere, di Jovanotti che di solito ci presenta canzoni molto ritmate, molto allegre. Questa è bella e molto profonda, ascoltatela.

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale,

0: Dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: E lo sappiamo molto bene che i bambini non amano le verdure, però con un tocco di fantasia possono incominciare a mangiarle senza problemi, perché questo è un pochino il cruccio dei genitori ma anche dei nonni. Davanti al colore sbagliato nel piatto scatta il rifiuto dei nipoti. Ci sono alcune strategie giuste per conquistare la loro fiducia verso le zucchine e altre verdure. Prima è meglio, quindi la finestra per creare buone abitudini è entro i 2 anni, quindi quando la curiosità supera la diffidenza. Se il primo tentativo fallisce, bisogna riprovare. Il cervello dei piccoli ha bisogno di un'esposizione ripetuta per familiarizzare con nuovi sapori e consistenze, quindi servire ortaggi come prima portata, magari grattugiati nei condimenti o in un ripieno, aumenta le probabilità di successo, con la complicità ovviamente della fame. Solo dopo si prosegue con il resto del menù. È anche un ottimo trucco per tenere sotto controllo il peso, e questo va per gli adulti. Allora, trasformare finocchi, cetrioli e pomodori magari in una farfalla, se si ha il tempo, o in un fiore o un orsetto, rende il cibo un gioco invitante e convincente. I bambini sono specchi, quindi copiano tutto ciò che vedono. Mangiare e cucinare insieme è la strategia migliore per trasmettere abitudini sane, quindi coinvolgerli in cucina come se fosse una missione divertente stuzzica la loro naturale curiosità. Mia mamma, ricordo che lo faceva con mio figlio Adriano, poi mio figlio, quando la nonna preparava pasta cruda, preparava la pasta per la lasagna e poi faceva i fiorellini e via di seguito, lui prendeva e mangiava la pasta cruda, e quindi se lo ricorda ancora molto bene. Comunque, coinvolgere i bambini nel cucinare qualsiasi cosa è divertente, ma è anche utile. Non usate sistemi di ricompensa, tipo se mangi broccoli giochi un'ora in più, se c'è una moneta di scambio allora i bambini ricevono un messaggio che è assolutamente sbagliato. Il cibo sano sembra una solenne fregatura e così si compromette il loro rapporto con l'alimentazione per sempre. Quindi provate e fateci sapere se la cosa funziona. Sono esattamente le ore 16:20, alle 18 ci saluteremo, quindi abbiamo ancora il tempo per tantissime cose. Partiamo con la prossima canzone, che si intitola Ciclone ed è interpretata da Takagi Keitera, Elodie e Mariah.

0: Allora, abbiamo detto che il dottor Filippo Ongaro ci parlerà oggi del potere della costanza, perché lui dice che la salute non funziona come un conto in banca, quindi non si accumula e non si vive di rendita. Bisogna continuare ad allenarsi, e perché altrimenti uno perde la forza. Quindi è molto interessante anche questo inserto che ho estrapolato per voi da una sua presentazione. Il potere della costanza, che ascolteremo verso le 17:15.
1: Adesso la pubblicità. Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di tonno ideali per il barbecue, 16,99 la libra. Gamberi d'Argentina, 16,20, 2 libre, 24,99. Avogado o mango, 4 per 5 dollari. Rib steak, 18,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 66 77. Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
0: Nel 2023 al Festival di Sanremo i Cugini di Campagna hanno presentato una canzone dal titolo che porta il nome di una delle macchine da scrivere più celebri, la lettera 22 della Olivetti, un brano che ci riporta un'epoca in cui le parole si affidavano alla carta e a una macchina da scrivere. Quindi ascoltiamola. E questa canzone comunque è stata una canzone che ha portato fortuna ai Cugini di Campagna, perché dal 2023 c'è stata una rinascita, sono stati comunque richiesti in tantissime feste, in molti programmi televisivi, quindi sono stati, diciamo, riscoperti, erano finiti nel dimenticatoio e poi sono tornati a galla, quindi grazie al Festival di Sanremo 2023. Ascoltiamoli.

0: Bar è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Vegno Saint-Léonard vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Saint-Léonard è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Saint-Léonard è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

E questo era Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Abbiamo ascoltato, ascolteremo E va bene così adesso. Abbiamo Paola Turci in programma, quindi eccola qua, è in arrivo Paola Turci con una canzone che ha appena inciso e devo dire che da quando si è lasciata con la moglie Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, è incominciato a produrre un disco dopo l'altro, un singolo dopo l'altro. Oggi ci fa ascoltare E va bene così.

0: Rese LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Postillonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lodi Gold. Raisin LM, ora al marché au Postillonard, 514-325-2200.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'événement Repartez Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

ci siamo collegati con loro. Siamo in onda adesso? Eccoci qua, adesso ci siamo. Quindi stavamo dicendo che ieri abbiamo avuto il piacere di dialogare con il presidente e la vicepresidente della Fondazione CIP, Dominic Bianco e Diana Gallo, e eravamo collegati telefonicamente per parlare delle candidature per le borse di studio per l'anno 2026-2027. I ragazzi hanno tempo fino al 23 settembre, quindi sono piuttosto interessanti. Tra l'altro quest'anno ci sono delle novità per quanto riguarda le borse di studio, che vi daremo subito dopo anche l'indirizzo dove iscrivervi, e comunque ditelo ai vostri nipoti, ai vostri figli, perché davvero è qualcosa di molto ma molto interessante, molto, questo programma delle borse di studio che è arrivato al 66esimo anno. L'anno scorso ho festeggiato i 65 anni. Intendono quest'anno poter assegnare tra i 65 e le, tra le 65 e 70 borse di studio. L'anno scorso l'obiettivo era di 65, poi sono arrivate a 70, per cui quest'anno vorrebbero almeno attenersi allo stesso numero di borse di studio. Quindi vi daremo tutti i dettagli dopo aver ascoltato Renato Zero con I migliori anni della nostra vita.

0: Allora, come dicevamo, la scadenza per le domande di borsa di studio CIPBA è fissata al 23 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito fondacioncibba.org. E dicevo che c'è stata una novità molto, molto importante, una borsa di dottorato unica nel suo genere del valore di $35,000 che è stata offerta grazie alla collaborazione con la Fondation Harbour ed è riservata agli studenti nei settori dell'ingegneria, dell'informatica e dell'amministrazione. Quindi mi raccomando, chiamate, ditelo ai vostri nipoti di digitare fondacioncibba.org ai vostri figli, poiché per quanto riguarda le borse di studio sono suddivise. Lo scorso anno la fondazione ha ricevuto oltre 200 domande e conferito 70 borse per un totale di $135,000 e come dicevamo, dal 1961 ad oggi sono ben passati 66 anni, la CIBA ha versato oltre $4 milioni alla comunità, diventandone un pilastro silenzioso ma essenziale, quindi non soltanto a livello di dottorato, anche a livello di CEGEP e a livello di scuole per formazione professionale. Per cui ricordo l'indirizzo fondacioncibba.org.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: E questa era Notte Poetica. Anche Anna Tatangelo ha collaborato con molti giovani emergenti, questa volta ha collaborato con Velo, appunto, con questa Notte Poetica, ed è l'ultimo singolo lanciato, inciso, registrato, come si dice adesso, pubblicato, si dice adesso, da Anna Tatangelo. Mancano circa 90 secondi prima dell'ultimo GR del Buon Pomeriggio di oggi, a cura della RAI. Allora, abbiamo detto che gli italiani all'estero sono 6.604.000, la presenza italiana fuori dai confini continua a crescere, più 183.000 in un anno. Nel 2025 diminuiscono gli espatri, crollano le nascite e la nuova legge sulla cittadinanza incide soprattutto in America Latina. Quindi continua a crescere la comunità italiana. Vediamo un attimo in quali paesi in modo particolare. L'aumento è del 2,8%, inferiore però al più 4,6% registrato nel 2024. Gli uomini sono 3.406.000, pari al 51,6% del totale, mentre le donne sono 3.197.000. A incidere poco sulla crescita è la dinamica naturale. Nel 2025 il saldo tra nascite e decessi è positivo per appena 3.000 unità.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Diversi temi al centro del lungo intervento, tra questi l'emergenza e migrazione, con la proposta di adottare nuovi strumenti per governare gli ingressi, l'ipotesi di vietare i social per i minori di 13 anni e il conflitto russo-ucraino con le minacce ibride ai confini degli Stati membri. E intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, mentre Zelensky lancia ulteriori accuse.
5: La rivelazione in un'intervista di Zelensky alla TV statunitense CBS: droni russi nelle scorse settimane hanno preso di mira il suo aereo non una, ma due volte. Prima, quando il presidente ucraino stava per decollare dalla Moldavia verso la Norvegia, e poi di nuovo durante il viaggio di ritorno. Episodio che Zelensky ha reso noto adesso per la prima volta e che riporta l'attenzione sulle azioni sempre più frequenti di Mosca contro Kiev e i suoi alleati. Secondo l'FBI, addirittura da circa due anni i servizi russi starebbero pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente. Uno contro un dissidente russo sarebbe stato sventato proprio a Washington. 5 le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino rifiuta di commentare queste accuse finché non saranno state presentate prove convincenti, afferma il portavoce Pieskov, mentre Mosca continua a bersagliare l'Ucraina. 9 i morti nelle ultime 24 ore. L'attacco più grave a Nikopol nel sud. Un drone ha colpito un autobus, uccisi 5 passeggeri. Davide Maggiore, GR1.
4: A Gaza City sale il bilancio delle vittime del crollo di un palazzo già danneggiato da attacchi israeliani che ospitava sfollati palestinesi. Almeno 21 i morti, 11 sono bambini, un centinaio i dispersi, la metà minori, mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie. Nel sud della striscia, intanto, droni di Tel Aviv, riporta l'agenzia palestinese WAF, hanno colpito a ovest di Khan Yunis e ci sarebbero diversi feriti tra loro donne e bambini. Ex Ilva rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Ascoltiamo il segretario della UILM, Davide Esperti.
6: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
4: Il governo ha deciso di abolire il bollo per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto, via una delle tasse più odiate, così la premier Giorgia Meloni. Per compensare il mancato gettito per le regioni si prevede di trasferire fondi per 2,3 miliardi di euro. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, è quanto emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025, un dato che risulta in diminuzione. Nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane, il 3,4% delle straniere intervistate ha dichiarato di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Nuova condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che nel 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi.
7: La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano è arrivata intorno all'ora di pranzo e ha confermato per la terza volta la condanna di Fontana alla detenzione a vita. Il processo di primo grado aveva stabilito per l'uomo una pena di 30 anni di carcere escludendo la premeditazione. Aggravante riconosciuta invece in appello ma bocciata dalla Corte di Cassazione che per due volte aveva disposto di celebrare un nuovo processo di secondo grado. Quella di oggi è dunque la sesta sentenza sul caso. Carol Maltesi, 26 anni all'epoca del delitto, era stata uccisa nella propria casa tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. Interrogato qualche settimana dopo il ritrovamento del cadavere, Fontana aveva confessato il femminicidio ai carabinieri. Daniele Lettig, GR1.
4: A Roma ancora caccia all'uomo, si cerca la persona che nel centro della capitale ha sparato con un'arma ad aria compressa su diverse donne ferendole.
8: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
9: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stilitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana, effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corso. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
10: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
9: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo. Ines Siano, GR1.
4: È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
0: Allora, ecco i cambi valutari del dollaro canadese, cambi valutari indicativi. Oggi l'euro è stato scambiato a $1.60, mentre il dollaro americano è stato valutato 1,40.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Previsioni del
0: parzialmente
4: tempo.
0: Nuvoloso, minima questa notte 14 gradi, la temperatura presente di 24 gradi, il tasso di umidità è del 65%. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 23 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:04.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paola Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
2: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: fresco.
1: Sono entrato in una palestra per la prima volta alla fine del 1984, inizio del 1985, quindi più di 40 anni fa. E quel giorno in cui sono entrato in palestra è sicuramente cambiato qualcosa nella mia vita per sempre. Non perché sia diventato un grande atleta, un grande campione, ma perché ho imparato fin da giovane l'importanza della costanza, della pratica, della ripetizione, dell'effetto che si crea quando non molli nel tempo. E credo che questo sia una delle cose più sottovalutate in assoluto nell'ambito del fitness, ma direi nell'ambito della salute e della gestione della propria vita in senso generale. Non è il giorno in cui raggiungi il tuo picco di capacità il giorno più importante. Non è il singolo record personale, il massimo della forma che hai raggiunto in un determinato momento, ma il giorno che conta davvero è quello che diventa una vera abitudine per te, è quello che trasforma un gesto saltuario in un pezzo della tua identità che non verrà mai tolto, che non sparirà mai, anche quando diventerai più impegnato, quando ci saranno problematiche, quando la vita diventerà più intensa, quel pezzo di te resterà lì e nessuno lo toccherà. Quello è il giorno veramente importante, quando scatta questa molla, quando scatta questo cambiamento, quando una serie di abitudini momentanee diventano costanti, diventano perenni, diventano qualcosa che appunto non cambia mai. E ha un senso dal punto di vista scientifico questo, perché la salute, la forma fisica, il fitness non è non funziona come un conto in banca, no? Con benefici che si accumulano e dunque se tu hai fatto un tot di anni allora ad un certo punto puoi anche smettere e vivere di rendita. Purtroppo non funziona così. Purtroppo non funziona così. Poche settimane dopo che smetti la tua attività cardiovascolare inizierai a perdere capacità cardiovascolare. Poche settimane dopo che hai smesso di sforzare i tuoi muscoli inizierai a perdere la tua forza e la tua massa muscolare. Quindi il concetto qui è legato non tanto a faccio tantissimo per un po' e poi spero che questo basti per il resto della mia vita, ma come faccio a continuare nel tempo con la regolarità giusta per poter mantenere questi risultati a lungo.

0: Quindi quello che io ho capito tanti anni fa è che non basta ottenere una volta qualcosa, non basta essere stato ad un certo punto in forma o super sano nella tua vita, ma devi continuare a produrre quelle azioni, quei comportamenti che continuano a costruire salute nel tempo. E una cosa che penso sia sotto gli occhi di tutti, però purtroppo evidentemente ancora non è chiarissimo, è che non esistono scorciatoie, non esistono soluzioni miracolose, non esistono approcci nutrizionali che ti permettono di mangiare tutto quello che vuoi, ma di risolvere ogni problema metabolico. Non esistono approcci all'allenamento che ti permettono di trovare la forma senza fare un certo grado di fatica. Nel tempo capisci che tutto questo è un grande rumore di fondo che copre un segnale che invece è molto importante, no? La differenza tra rumore di fondo e segnale. Il segnale importante è punta sulla costanza, punta sulla regolarità, punta sul continuare nel tempo e per poter continuare nel tempo con regolarità. Ovviamente quello che fai deve darti un certo grado di piacere, non può essere solo un sacrificio, solo forza di volontà, solo disciplina, perché non funziona così. E mi viene da dire, la costanza non è una tecnica, ma è proprio il risultato di questo appagamento che tu hai da quello che fai che diventa la ragione per cui continui a farlo. E bisogna ricordarsi che per la salute non esiste un traguardo. Non esiste un risultato raggiunto il quale puoi dire ok, io adesso sono a posto, sono protetto. Bisogna continuare sempre, bisogna continuare sempre a curare la propria alimentazione, a fare allenamento in maniera regolare, a gestire il proprio stress e bisogna continuare sempre con un senso di gratitudine, di accettazione anche per le cose che non puoi controllare, senza quindi ansia, senza ossessione, e dunque è tutta una questione di grande equilibrio, un grande equilibrio che parte dal conoscere te stesso e dal capire cosa ti fa stare veramente bene, cosa ti piace, cosa ti dà la gratificazione giusta nel contesto di azioni che proteggono però la tua salute e la tua vita. Ci vuole quindi molto equilibrio e l'unica cosa che veramente conta nel tempo è quanto regolare sarai stato.
1: Che oggi ci ha parlato del potere della costanza. Sono le 17:26.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano. Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Mi Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325-2020. Seguici online su cfmb.ca. Stare con

0: E questa era Noemi, tu cosa fai questa sera? Ultimissimo singolo da lei inciso e adesso è il momento dell'angolo del buon umore con Dado. Dado è un cabarettista comico romano, ha partecipato a varie trasmissioni e spettacoli teatrali. Oggi ci presenta la sua parodia dal titolo La testimonianza della sua generazione. Buon ascolto.
1: Se il lavoro ti ha lasciato quell'amaro retrogusto,
2: sei nel posto giusto.
3: Dado!
4: Io! Dado!
3: Vabbè, eccolo, eccolo.
4: Dado, Dado!
3: Mi sa che anche lui è il camerino dove ce l'è tu.
4: Allora... ci proviamo, io sono testimone di una generazione che è anche la vostra, quindi

0: che ai miei tempi l'Italia era un paese di navigatori, santi e poeti. Oggi l'Italia è un paese di navigatori satellitari che se non funzionano te fanno tirare giù tutti i santi in espressioni poco poetiche. Ti dirò che ai miei tempi per salvare il pianeta era sufficiente chiudere il rubinetto dell'acqua mentre ti stavi lavando i denti. Il pianeta era salvo, così mi ha insegnato mio padre. Oggi, per salvare il pianeta, ci sono gli ecoattivisti. Conosci? Quelli che si sdraiano per terra, bloccano il traffico, ti insultano da sdraiati. Abbastardi! Spegnete il motore delle vostre macchine! E pensate al futuro dei vostri figli! Non ci ho visto più, sono sceso dalla macchina, ho preso il megafono e ho detto: ah, deficiente, so tuo padre! Ma hai detto tu, devi venire a prendere all'1:30 perché la metro non passa, il monopattino si spegne e la bicicletta ti stanca, la devi smettere di fare attivista col culo mio, capito? Ti dirò che ai miei tempi la favola di Cappuccetto Rosso aveva una morale molto semplice da intuire, che il pericolo era sempre dietro l'angolo, no? Oggi la favola di Cappuccetto Rosso è diventata una favola sessista, una favola contro le donne, una favola che descrive tre donne incapaci di stare al mondo: la madre che manda la figlia da sola nel bosco, la nonna che non riconosce la nipote dal lupo, lo fa entrare dentro casa, la nipote che non riconosce il lupo dalla nonna con la cuffia. Tre rincoglionite che hanno bisogno dell'intervento di un uomo con il fucile per risolvere un problema che hanno creato loro. È come se al gay pride alla sicurezza ci metti Vannacci, la stessa cosa. Ti dirò che ai miei tempi, 20 anni, macchina decappottabile, andava a prendere la fidanzata, due colpetti di clacson, lei scendeva giù, dritti in pineta per altri due colpetti. Ti dirò. Oggi io e mia moglie abbiamo provato a tornare, ragazzi. Decappottabile, dritti in pineta, io ho dato un colpo di clacson col culo perché in macchina non c'entro più. Mia moglie ha dato due colpi di tosse perché in pineta fa freddo, io ho preso il colpo dalla strega perché è pure umido, volevamo tornare ragazzi, siamo tornati a casa tutte e due con la febbre. Vendo macchina decappottabile usata, poco e male. Ti dirò che ai miei tempi nel film Full Metal Jacket c'era il sergente Hartman, te lo ricordi? Quello che diceva: voi non siete altro che sterco, la più bassa forma di vita esistente nel globo, non siete altro che pezzi di materia in forma anfibia organica, comunemente anche detta merda. Lo ricordi? E bullizzava un soldato in sovrappeso chiamandolo palla di là. Chi ha detto merda? No ragazzi, palla di lardo, non. Per favore, mi hanno detto, va a Legnano, un pubblico. Tutto. Mamma mia. Comunque, bullizzare chiamandolo palla di lardo, va bene? Oggi tutti i sergenti del mondo si devono arrendere alla body positive. Infatti, se uno c'ha un soldato un po' in sovrappeso, non lo può più chiamare palla di lardo, ci sono delle alternative. Ehi tu, soldato ad alto contenuto lipidico. Ehi tu, soldato con silhouette a impatto calorico. Ehi tu, soldato con distribuzione adiposa orizzontale. Ti dirò che ai miei tempi, se il figlio piangeva perché aveva fame, la mamma lo attaccava al seno. Oggi, se il bambino piange perché ha fame, la mamma chiama la pediatra. La pediatra la mette in contatto con la nutrizionista, che le prescrive un latte artificiale parzialmente scremato che vendono solo in Svizzera. La mamma prova a comprarlo su eBay ma lo perde all'asta. Richiama la pediatra che ha messo la segretaria telefonica. Manda un messaggio alla nutrizionista che visualizza ma non risponde. Allora chiede alla nutrizionista perché non risp e la nutrizionista visualizza ma non risp. Allora la mamma fa uno screenshot della nutrizionista e lo manda alla pediatra che visualizza e non risp pure lei. Allora la mamma fa uno screenshot della pediatra che visualizza e non rispe, lo screenshot della nutrizionista che visualizza e non rispe, e lo manda alla chat delle mamme che non vedevano l'ora di dire: ah, guarda, la mia manco visualizza, ah, la mia non risponde, ah, la mia è una stronza, ah, ma sono io la tua pediatra, oh scusa, non sapevo ci fossi anche tu dentro la chat, forse sarà perché visualizzi sempre ma non rispe mai. Ah no, ma guarda, io cancella per me o per tutti, è inutile che cancelli, ho già fatto lo screenshot e ti giuro che domani, quanto è vero, Dio, oddio, lasciatelo perdere, perché quello è il primo che visualizza e non rispe per colpa di gente come te, hai capito? Ragazze, non litigate, ve lo dico, se la pediatra non mi risponde entro 2 minuti io prendo mio figlio e me l'attacco al seno, così impara. Ti dirò.
1: Pensati così, forte come sei,

tirati un po' su. Colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio. State ascoltando CFMB, la radio italiana di Montreal, in compagnia di Vana. Un bacio a tutti.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
4: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
1: Una breve riflessione con Ivana.
5: La società nella quale viviamo ha costruito il mito della forza. Bisogna resistere, combattere, stringere i denti. C'è tutta una retorica fatta anche di modi di dire: chi la dura la vince, che sostiene questa tesi e descrive la nostra esistenza come se fosse una guerra. Allora si lotta per un amore, si combatte per ottenere quello che si vuole. E in questo contesto chi lascia andare semplicemente si arrende, e questo è da deboli. Ma cosa dire a chi, ignorando cosa vuole la sua anima da lui, combatte la battaglia sbagliata? Cosa dire a chi si rovina la vita per stare con una persona quando il suo destino e la sua felicità sono nel trovare qualcun altro che sta forse proprio vicino a lui, ma che non vede? Che guerra inutile per un pittore di investire tutte le proprie energie per raggiungere una meta che non fa per noi. È una resa? Per nulla. A volte sottrarsi allo scontro, smettere di ostinarsi e lasciare andare, è la vera vittoria, cioè la soluzione del problema. La società nella quale viviamo ha costruito il mito della forza. Bisogna resistere, combattere, stringere i denti. C'è tutta una retorica fatta anche di modi di dire: chi la dura la vince, che sostiene questa tesi e descrive la nostra esistenza come se fosse una guerra. Allora si lotta per un amore, si combatte per ottenere quello che si vuole, e in questo contesto chi lascia andare semplicemente si arrende, e questo è da deboli. Ma cosa dire a chi, ignorando cosa vuole la sua anima da lui, combatte la battaglia sbagliata? Cosa dire a chi si rovina la vita per stare con una persona quando il suo destino e la sua felicità sono nel trovare qualcun altro che sta forse proprio vicino a lui, ma che non vede? Che guerra inutile per un pittore di investire tutte le proprie energie per raggiungere una meta che non fa per noi. È una resa? Per nulla. A volte sottrarsi allo scontro, smettere di ostinarsi e lasciare andare, è la vera vittoria, cioè la soluzione del problema.

Un saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Sal Da Vinci, direttamente dal programma Buon Pomeriggio con Ivana. Un abbraccio, a presto.

Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Grazie a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica. Prima di lasciarci diamo uno sguardo al bollettino meteorologico. Sono 23 gradi all'esterno dei nostri studi in questo momento. Il tasso di umidità è del 60%. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 23 gradi. Questa notte la temperatura scenderà a 13 gradi. Il tramonto è previsto per le 19.04. Diamo anche uno sguardo ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano ha guadagnato un centesimo, è stato quotato 1.40, mentre l'euro ha perso un centesimo ed è sceso a 1.60. Per quanto riguarda l'oro, il prezzo rimane stabile a 6.022 dollari canadesi l'oncia. Oggi ci lasciamo con un pensiero di Aristotele che dice: si dice in fretta di essere amici, ma l'amicizia è un frutto che matura lentamente. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e buon appetito da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.